0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate,
1: un lapsus capital.
0: Radio Capital. 1, 2, 3, 4.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46, menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Kitty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

CBGB a very Merry Christmas and a Happy New Year to all.

0: Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.
1: One, two, one, two. Great, great. Power hip hop. Yo, call the duty, these black cops to die now. Yo,
2: put my niggas in the fridge.
1: Yo, yeah. No slept on, but can't be crapped on. Here's the

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Prova. Va. Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le solitudini e le certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Da regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
8: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
8: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
10: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
11: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

0: fit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

E un buongiorno, un buon mattino dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo Martina e Maria. Iniziamo con questa mattinata informativa sulle libere frequenze e vi auguriamo un buon ascolto.

Oggi sono diversi gli approfondimenti, andiamo a parlare di un presidio contro il progetto di agrivoltaico finanziato da società israeliane con il circolo Tavo Burat a Biella. Poi parliamo trivelle, via le trivelle non sarà la soluzione alla crisi energetica, commentiamo le ultime notizie in merito appunto alla crisi e lo facciamo con Recommon. Poi avremo qui in radio con noi Suad Maddai, con cui parleremo dell'islamofobia che pervade gli ultimi discorsi, dichiarazioni pubbliche. Parliamo di islamofobia come strumento di campagna elettorale, appunto a partire dalle ultime notizie di questi giorni.

E prima di iniziare con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali, vi ricordiamo i nostri numeri 346-667-3263 oppure 011-249-5669.

19:06, partiamo dalle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera apre con guerre e accuse sul palco ONU. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. E poi la fotonotizia: l'operaio morto al Colosseo è precipitato da 10 metri. Questo l'incidente sul lavoro, commentato anche in relazione al fatto che Giuli decide poi nel corso del pomeriggio di ieri di fermare i lavori, ma solo a seguito di grande presa di parola, perché sostanzialmente durante la mattinata di ieri le visite al Colosseo, parte del Colosseo, erano continuate. Il sì definitivo sul nucleare, altra notizia sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera: le prime centrali nel 2033.

Abbiamo qualche problema tecnico qui in regia, quindi dateci feedback, fateci sapere se ci sentite, se funziona lo streaming questa mattina.

proviamo ad andare avanti sulla Repubblica, sempre apre una notizia. Quindi la Repubblica apre con una notizia sull'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz, e poi seconda notizia della prima pagina, scuola, i paletti del Colle, infatti oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe. La Stampa invece si concentra sulle dichiarazioni di Zelensky, fermate Putin, stiamo sempre parlando della riunione all'ONU di ieri, e poi condannato l'orco di Hollywood, questa è la fotonotizia, 15 anni ad Harvey Weinstein, gli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too. E sempre su energia, imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Fatto Quotidiano invece apre con la discussione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, scusate, impunità pure per i ministri non eletti. Il caso di Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono privilegi di deputati e senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Il titolo è le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Sempre il Fatto Quotidiano riprende poi la morte sul lavoro, muore un operaio e il Colosseo resta aperto, Giuli in tilt.

Andiamo a fare un po' di rassegna stampa, iniziando dalla cronaca di Torino. Sulla stampa, nella sezione locale, due pagine sono dedicate a quanto successo in Vanchiglia con la morte del bambino Nicolò in bicicletta, investito da un'auto, e soprattutto quello che è importante, insomma, sottolineare è l'iniziativa che poi ha visto il coinvolgimento di moltissime persone solidali in ricordo del bambino, che appunto hanno costruito questa iniziativa della ciclabile umana sia ieri mattina tutto lungo la ciclabile nel controviale di Corso Regina, e che è poi arrivata sotto il comune per portare il tema della viabilità, della mobilità sostenibile, e poi continuerà anche questa mattina e domani con una appuntamento simile. Anche un comitato di Vanchiglia Insieme ha partecipato e sta appunto aggiornando su quanto successo e che cosa si sta portando avanti dal basso per affrontare una tragedia come questa. Sempre su Torino, un altro articolo che citiamo è quello di Elisa Forte sui dati sulla violenza di genere. Se ne parlava sulla stampa anche la settimana scorsa, questa volta si parla di dati di donne prese in carico nel 2025 dal telefono Rosa Piemonte, e si parla di fasce d'età, in particolare quelle prese in carico dal telefono rosa stanno nella fascia 16-29. Sempre da questi dati dei centri antiviolenza vediamo le donne tra i 16 e i 39 anni sono il 55% dell'utenza, e però purtroppo nessuna fascia esclusa. E un dato, diciamo, in crescita è quello del fatto di rivolgersi a strumenti come il centro antiviolenza o altro. Infatti si parla di 44,8% di donne che si sono rivolte al centro spontaneamente, contro il 33% che è il dato registrato nel 2024.

E partiamo dal manifesto per parlare del nazionale. Quali sono le notizie principali di oggi? Lo dicevamo, la situazione al Colosseo, l'ennesima morte sul lavoro in un luogo di particolare visibilità che richiama l'attenzione del dibattito pubblico, è al centro dei giornali, lo è anche al centro di un approfondimento del manifesto intitolato "Morire sul lavoro a 22 anni, operaio cade nel vuoto al Colosseo", un articolo di Luciana Cimino che poi a partire dalla morte di Andrea Moretti fa una riflessione più ampia, una serie di interviste tra cui un approfondimento con Bruno Giordano che andiamo a leggere insieme. Ma partiamo dalla vicenda e da quest'ennesima morte da Andrea Moretti, che aveva 22 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando, era un operaio acrobatico, quelli che si aggrappano agli edifici come fossero montagne da scalare facendo risparmiare il costo dei ponteggi. Stava operando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri, uno dei posti più noti al mondo che ha fatto da cassa di risonanza una tragedia che per l'Italia è cronaca quotidiana, ma nei giornali locali. Il monumento è stato chiuso, come era ovvio, anche se il ministro della cultura Alessandro Giulia ha disposto il divieto di accesso a tutta l'area e non solo a quella oggetto dei lavori, solo dopo le polemiche scaturite dall'apertura del Mattino. Infatti ricordiamo che il Mattino parte del Colosseo era rimasto aperto. Per le statistiche, gli infortuni mortali sono ancora più di 3 al giorno. Il caso di Andrea Moretti rientra in questo stillicidio quotidiano. A fare la differenza è l'eccezionalità del luogo e la sua centralità che non permette di derubricare l'incidente, così come è successo ad Octav Stroici, operaio edile di 66 anni, morto il 3 novembre scorso, pochi metri più avanti dal Colosseo, nel crollo del solaio della Torre dei Conti. In entrambi i casi la magistratura ha aperto un'inchiesta. Leggiamo qualcosa di queste indagini in corso. Moretti faceva lo stesso lavoro del padre, che in un cantiere aveva perso una gamba. La famiglia è originaria di Crognaleto, un piccolo comune nel Teramano, dove ha sede anche l'azienda per cui lavora il ragazzo, la Moretti Quintiglio SRL, specializzata nei lavori in quota. Fino ad ora non risultano altri incidenti o vertenze sindacali in carico all'impresa che operava in subappalto all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, finanziata da TOZ. Tuttavia, dalle prime indagini degli inquirenti che indagano per omicidio colposo, risulta che l'operaio al momento della caduta dal terzo anello dell'anfiteatro indossava l'imbracatura, ma non era assicurato alla fune, che forse per il contrappeso è venuta via dai tiranti. La cima però non si è spezzata. I magistrati attendono autopsia e perizia tecnica sull'attrezzatura per capire se si è sganciata accidentalmente o se non era stata collegata in modo corretto. I carabinieri stanno anche acquisendo la documentazione su appalto e subappalti dal PAC, quella della formazione per la sicurezza e il contratto del ragazzo, per capire se ci sono irregolarità e se era stato dato l'ordine di fare in fretta. Il nuovo impianto di illuminazione artistica del monumento doveva essere inaugurato a breve. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un presidio di studenti con anche la presenza dell'USB, che ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei suoi iscritti. Nel frattempo, altra presa di parola dai sindacati, interviene la CGIL, che ha annunciato che si costituirà parte civile al processo e sosterrà la famiglia. Come vi anticipavo, Luciana Cimino poi fa una riflessione più ampia a partire da un'intervista con Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, già docente di diritto della sicurezza del lavoro all'Università di Milano, che ci parla insomma di questa situazione in relazione alla presa di parola del governo. Solo annunci, manca un intervento reale, lo sappiamo, però è interessante riprendere alcuni dei suoi commenti. Infatti, innanzitutto critica come il governo abbia ripreso i dati INAIL. Il governo dice che appunto gli incidenti sul lavoro stanno diminuendo e sostanzialmente
Giordano ci spiega di no, a differenza di quello che è stato decantato, dice martedì dal governo a proposito dei dati INAIL, nei cantieri edili sono aumentati sia i morti che gli incidenti, ma soprattutto la gravità dei casi. La patente a crediti è giusto un'autocertificazione di obblighi, infatti la patente a crediti è quello che, diciamo, questo governo vanta rispetto a, perché vanta, insomma, mette al centro quando vuole

invitiamo poi insomma a guardare la relazione INAIL 2025 che come viene riportato in fondo a queste due pagine di approfondimento, in 10 anni 17.000 incidenti mortali e aumentano le malattie professionali, quindi per avere un quadro più ampio. E prima di chiudere su queste notizie, ricordiamo anche gli altri morti sul lavoro di questi giorni. Un lavoratore 66enne ha perso la vita nel Bergamasco dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. Solo nella giornata di lunedì ci sono stati altri 7 decessi sul lavoro, tra questi Osmani, operaio 19enne, caduto dal tetto di un capannone a Motta di Livenza, Treviso. Pasquale Rillo, 51enne, schiacciato da un macchinario in una cava nel Parmense. Salvatore Terracina, 57enne, investito da un escavatore nel cantiere del Potentino in cui lavorava.

Ci spostiamo a Napoli per parlare di quello che è la Louis Vuitton Cup in questi giorni, che riporta l'attenzione anche dei quotidiani su quello che sono, diciamo, le disuguaglianze rispetto alla gestione del territorio, alla vita nel territorio, alla gestione del territorio. In particolare andiamo ora anche a riparlare di Bagnoli, Pozzuoli, ma partiamo da Napoli. L'articolo di Fabrizio Geremicca sul Manifesto di oggi, intitolato Napoli a vele spiegate ma non per tutti, e infatti le transenne sono sparite da un giorno all'altro, questo nel pezzetto di spiaggia nel centro della città, e viene insomma detto miracoli della Louis Vuitton Cup, che inizia oggi a Napoli con la presentazione degli equipaggi, proseguirà fino a domenica ed è il preliminare della Coppa America che si disputerà in città nella primavera del 2027. Miracoli perché sappiamo che queste transenne invece impedivano da 5 anni l'accesso al livello dell'acqua ai locali. Ieri mattina si lavorava sul lungomare anche per ultimare la sistemazione delle pedane sulla scogliera di via Caraccioli, che da domani a domenica fungeranno da tribuna per osservare le evoluzioni delle barche. Le pedane sono 3 ed hanno avuto il via libera dalla soprintendenza, la stessa che negli anni scorsi aveva detto no alle piattaforme in legno sulla scogliera per facilitare l'accesso al mare dei napoletani. Anche qui sulle scogliere ieri erano affaccendati nei turbini per portare via i rifiuti accumulati nel corso degli anni. A 2 passi dal villaggio della Louis Vuitton Cup, che si estende per 1 chilometro sul lungomare, tutt'altra scena. Poi un centinaio di sfollati per il bradisismo che erano arrivati a Napoli da Pozzuoli con 2 bus hanno bloccato il transito delle auto per 1 paio d'ore. Siamo in mezzo a una strada, raccontava una pensionata, e per trovare un'alternativa a Pozzuoli ci chiedono 1.000 euro al mese di affitto più 4 mensilità di caparre anticipata. Accade mentre proliferano gli annunci immobiliari destinati agli ospiti internazionali, ai team e agli sponsor che durante l'America's Cup soggiorneranno a Napoli e dintorni. Quindi questo articolo usa poi questo approfondimento sul Louis Vuitton Cup per riparlare di Bagnoli, dove procedono i lavori.

0: qualificatori per la Coppa America del 2027, che coinvolgerà, come sappiamo, anche l'area ex Italsider. Le mobilitazioni contro la Coppa America hanno ripreso questa settimana. Ci sarà un corteo questo prossimo sabato, appunto, insieme ad altre iniziative di disturbo della Louis Vuitton Cup. Su questo riprendiamo anche uno degli ultimi comunicati che ci arriva da Bagnoli, in particolare da Iskra Villa Medusa. La partita è ancora lunga, settimana di agitazione, corteo sabato 26 settembre ore 10, via Napoli, altezza Dazio. Già in settimana sono stati bloccati dei camion che andavano verso il cantiere dell'American's Cup. Da oggi parte, insomma, dall'inizio della settimana, un'intera settimana di agitazione. Commentano, appunto, anche loro nel comunicato la Louis Vuitton Cup, parlando in relazione, insomma, al diritto all'abitare a Pozzuoli, il diritto alla salute e all'uso del territorio, come appunto la spiaggia di Bagnoli. L'area Fregrea vuole vivere e vuole resistere, giù le mani dalla nostra terra. Quindi andremo poi ad aggiornarci rispetto alla mobilitazione di sabato nei prossimi giorni.
1: E continuiamo ancora con qualche notizia in merito al passaggio, quindi, al Senato del disegno di legge delega di Pichetto Fratin in merito al nucleare. Prendiamo le notizie su questo argomento dal Sole 24 Ore, che in prima pagina titola: nucleare via libera al ritorno in Italia. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum dell'87, l'Italia ha una legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia da 2033-34. Vengono definiti campi di intervento in materia di costruzione ed esercizio delle mini centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo e l'iter autorizzativo per i futuri progetti. È interessante andare a vedere un po' di reazioni dell'arco istituzionale rispetto a questa novità, che chiaramente è piuttosto grave, considerato anche che non vengono presi minimamente in considerazione i due, non soltanto uno, ma ben due referendum che hanno dichiarato la contrarietà all'atomo in Italia. Innanzitutto c'è un'intervista a Gilberto Fratin, Pichetto Fratin, sempre sul Sole 24 Ore, che ovviamente si congratula con questo passo importante per il Paese, ci sono anche una serie di dati. Gli analisti stimano un ulteriore fabbisogno energetico nel 2040 di almeno 100-150 terawattora in più rispetto ad ora, e se già oggi siamo carenti di 50 terawattora nella nostra produzione, l'indipendenza e la sicurezza del Paese vengono meno. Quindi questo è il solito, diciamo, refrain che viene portato avanti dalla propaganda rispetto alla necessità di produrre maggiore energia per ottenere l'indipendenza e la sicurezza energetica. Rispetto alle tempistiche, si parla di chiudere i decreti attuativi entro l'anno, anche perché, dice Fratin, ci sono 5 gruppi di lavoro al Ministero che hanno cominciato l'elaborazione su una serie di aspetti. Perciò posso affermare che entro fine anno sarò in grado di farvi la proposta dei decreti attuativi. Poi ci sarà il percorso con la conferenza delle regioni e i pareri delle commissioni, ma sarà la parte finale della definizione del quadro giuridico. Rispetto alla domanda sul tema del nucleare, che continua ad essere molto divisivo, e sui veti locali che potrebbero rallentare la fase realizzativa, Pichetto Fratin dice che chiaramente questo percorso andrà gradualmente, perché non si farà assolutamente niente senza la condivisione dei territori, e anche questo sappiamo bene, ecco, cosa si intende quando si parla di partecipazione da parte dei territori rispetto a determinate opere, anche perché questo genere di progetti saranno considerati di interesse strategico nazionale, quindi non ci sarà nessun tipo di consultazione con le amministrazioni a livello locale. E i piccoli reattori, quindi la questione, il nodo poi rispetto a questo disegno di legge, riguarda questi nuovi piccoli reattori modulari che dovrebbero essere, diciamo, il trampolino di lancio verso la famigerata fusione. Si parla appunto di piccoli reattori che possono essere costruiti dove ci sono concentrazioni industriali, ci sono già diverse istanze da parte di consorzi di imprese pronti ad attivarsi, dice Fratin, tutto questo avendo anche introdotto il meccanismo dell'autocandidatura per i comuni per chiedere di ospitare questi piccoli reattori. Un ultimo elemento per andare a sottolineare, diciamo, gli aspetti che vengono utilizzati nella propaganda governativa per il nuovo nucleare è la questione delle bollette. Infatti Fratin dice le valutazioni andranno fatte con numeri puntuali. Attualmente si parla di circa 7-8 mila euro di investimento per kilowattora in un mini reattore. È uno sforzo molto importante all'inizio, ma va calcolato su reattore programmabile che dura 60 anni. Se poi confrontiamo questi numeri con il fotovoltaico e le batterie, l'analisi dei costi ci dice che potrebbe esserci equilibrio. E si parla di 2033-34 per i piccoli reattori modulari, mentre per gli AMR, i reattori di quarta generazione, ci vorrà qualche anno in più. La legge delega è passata con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, diciamo che abbastanza omogenea la risposta da parte del centro e centrodestra, silente il PD. Le critiche maggiori sono giunte da Movimento 5 Stelle e AVS. Anche il vicepresidente di Confindustria per l'energia si esprime sulle pagine del Sole 24 Ore, Aurelio Regina, che parla di svolta storica per il futuro. Chiaramente anche questo è da vedersi come un passaggio anche in chiave elettorale di ricerca di consenso a livello delle piccole medie, più che piccole direi medie grandi imprese. E dopo anni di assenza delle politiche energetiche, il nucleare oggi può rappresentare una leva per rafforzare l'indipendenza energetica. Anche Aurelio Regina parla di questo argomento accoppiandolo alla questione della neutralità climatica, che chiaramente un paradosso di in termini complessivi, dato che è chiaro che il nucleare non può essere considerato sostenibile dal punto di vista ambientale, dal momento che produce scorie altamente tossiche, e questo avviene anche per i nuovi piccoli reattori, dal momento che esiste un processo di fissione. In Italia il rilancio di questa tecnologia si baserà sugli impianti più moderni disponibili, come reattori di generazione 3+, quindi gli SMR, in futuro reattori di quarta generazione AMR, impianti che garantiscono, dice la nota, produzione stabile di elettricità, basse emissioni, ridotti consumi di combustibile e costi energetici prevedibili, oltre a elevati standard di sicurezza attiva e passiva. E anche su questo è chiaro che insomma non corrisponde alla realtà, dato che intanto si parla di moltissimi anni per poter costruire determinati impianti. La produzione stabile di elettricità non è assolutamente garantita in uno scenario di riscaldamento climatico e di blackout, considerato che questa estate abbiamo visto anche la chiusura di alcune centrali nucleari dalla Francia e altri paesi europei proprio per il riscaldamento climatico, e quindi l'assenza di acqua o di temperature dell'acqua che deve essere essere utilizzata per il raffrescamento degli impianti troppo alte, quindi chiaramente una contraddizione anche questa, così come ci sono una serie di esempi, sempre guardando alla vicina Francia, di come di fatto il nucleare non sia assolutamente la via per andare a pagare meno le bollette, dato che i costi di gestione, di sicurezza e soprattutto se si moltiplicano i luoghi in cui di fatto esistono degli impianti nucleari con questi reattori modulari, che quindi dovrebbero essere più agili anche proprio nel trovare i luoghi idonei in cui costruirli, e vengono quasi appunto considerati come qualcosa che tutti possono possedere, di fatto significa il moltiplicare le spese in materia di sicurezza e di gestione su un numero di impianti molto, molto maggiore. Quindi questi soltanto alcuni degli aspetti, ma insomma sarà importante continuare ad approfondire questo tema, dato che il nucleare viene costantemente presentato ormai come in tandem, diciamo, con la transizione ecologica e con gli impianti di fonte rinnovabile. Adesso ci andiamo a mettere in collegamento con Biella per parlare dell'iniziativa che ci sarà domani proprio in merito alla costruzione di un impianto di energia rinnovabile, in questo caso fotovoltaico, che prevede degli investimenti che fanno capo ad aziende e società israeliane. Quindi ci mettiamo in collegamento con il circolo Tavo Burat per parlarne.

0: 9.38, siamo in collegamento con Daniele Gamba del Circolo Tavo Burat. Ciao Daniele, ci senti?
1: Martina, non ti sento.
0: Ok, noi ti sentiamo, adesso ci senti?
1: Poco.
0: Ok, proviamo così. Se mi stai sentendo, vado avanti, altrimenti proviamo a
1: Va bene.
0: richiamare. Ok, allora con Daniele Gamba siamo in diretta per parlare dell'iniziativa, il presidio che si terrà domani mattina a Biella, dato che si terrà l'ultima conferenza dei servizi alla provincia, dove si dovrà decidere l'autorizzazione rispetto al progetto agrivoltaico Solar Park 3, che prevede tutta una serie di investimenti iniziali che ammontano a 32,5 milioni di euro. E soprattutto quello che ci interessa sottolineare è che c'è un'impresa a proporlo, che è un'impresa controllata dalla società israeliana EcoEnergy Renewable Energy. Quindi ti chiederei di raccontarci intanto l'iter del progetto, a che punto è, ma anche in generale rispetto al territorio, che tipo di impatti può avere un progetto di questo tipo.
1: Sì, nel biellese, nel vercellese, come anche nella provincia di Alessandria, le imprese hanno concentrato la loro attenzione per realizzare impianti agrivoltaici, quindi sono nel corso del tempo, degli ultimi 4-5 anni, state presentate diverse proposte da diverse società, e tra queste società spiccano anche delle società israeliane. Nel biellese sono tre le società israeliane a proporre progetti fotovoltaici, oltre a Econ Energy c'è la Elomai, che ha già un impianto a Maserano, e la Sunprime. Eco Energy ha iniziato a proporre impianti fotovoltaici e agrivoltaici in Italia su più aree, in Friuli, in Sicilia, in Piemonte, ha un'altra proposta, un Solar Park 2 nell'Alessandrino, sempre impianti di grandi dimensioni. E niente, questi impianti normalmente sono sottoposti a procedura VIA per il momento, perché con le nuove normative potrebbero non più esserlo se ricadono nelle zone idonee di accelerazione, e le associazioni ambientaliste se ne sono sempre occupate per, diciamo, gli aspetti tecnici, il dimensionamento, l'ubicazione, l'analisi delle alternative, se rispettano le linee guida ministeriali per l'agrivoltaico. In questo caso, questa caratteristica che a investire siano sovente imprese israeliane con ingenti capitali, perché questo impianto costa, solo un impianto, 32 milioni e mezzo di euro, ma la cabina di connessione da sola costa 50 milioni di euro. È una cabina posta a Carisio e serve più impianti, quindi le imprese si suddivideranno questa spesa. E dunque, questo aspetto che siano imprese israeliane che hanno avuto dei rialzi di quotazione sulla borsa Israele a seguito del conflitto dall'ottobre 2023, quindi non solo godono dei rialzi di borsa legati al settore e alla crisi energetica che sta premiando le imprese che si occupano di fotovoltaico, ma ha un valore aggiunto legato a queste dinamiche che premiano il paese che ha scelto di attuare un'azione criminale nei confronti del popolo dei palestinesi. E poi vi sono altri aspetti, i quali le sentenze, ma le procedure messe in atto a livello internazionale dai due organismi deputati, la Corte Penale e la Corte di Giustizia, e quindi che impongono a tutti gli stati aderenti di attuare delle misure che siano di forzare lo Stato di Israele a abbandonare queste politiche aggressive e non mettere in atto crimini contro l'umanità. E si è sovrapposto questo tema etico e la necessità di farlo presente in procedura. Noi nel 2025 abbiamo già richiesto che si tenesse conto della provenienza dei capitali, che riteniamo insanguinati, non direttamente, perché Energy non è che ha delle attività particolarmente identificabili collegate al genocidio o alla occupazione, ma indirettamente, perché soci di Energy, finanziamenti concessi a Energy, arrivano da società invece che hanno coinvolgimenti, perché finanziano, perché sono socie di ditte che operano nel settore di difesa, oppure realizzano impianti fotovoltaici abusivamente nei territori occupati. Poi ci sono gruppi finanziari che sono coinvolti nel Board of Peace per la trasformazione di Gaza, non si può parlare di ricostruzione, ma di trasformazione di Gaza. Alla prima nostra istanza nel 2025, la provincia di Biella, che segue le procedure via esclusivamente con i funzionari e non c'è coinvolgimento dell'organo di indirizzo, si sono trincerati su questa materia. Non possiamo fare sospensioni perché su questa tipologia di argomenti non è prevista dalla normativa, e quindi niente. Però la pratica non si era ancora conclusa dopo la prima fase di evidenza pubblica, siamo adesso ad esaurimento della seconda fase di evidenza pubblica, perché il proponente ha dovuto integrare elaborati, affrontare delle varianti di piano regolatore, e domani ci sarà questa conferenza dei servizi conclusiva, dove il responsabile del procedimento raccoglierà tutti i pareri degli enti coinvolti e disporrà il diniego o l'autorizzazione all'impianto. Noi abbiamo ribadito la richiesta di o sospendere, chiedendo al governo di valutare questa problematica degli investimenti israeliani in Italia. Il paradosso che noi portiamo così in lettura è che gli israeliani possono investire da noi e noi non possiamo portare enti umanitari a Gaza, no? È proprio dal punto di vista delle relazioni. Normalmente per gli scambi commerciali il primo principio che si osserva negli accordi è la reciprocità: tu puoi venire da me ma io posso venire da te, e siccome a Gaza è controllata da Israele sei responsabile te che io non posso andare a puntare gli aiuti. E la seconda opzione è proposta e il rigetto l'istanza per motivi etici e umanitari. Sarà poi il governo che ha la facoltà di intervenire tramite la prefettura e provvedere all'annullamento dell'atto, perché le competenze in politica estera sono competenze esclusive del governo. noi chiediamo sostanzialmente alla provincia di fare qualcosa che non è una disobbedienza in maniera esagerata, è ti pongo il problema in maniera concreta. Noi riteniamo che autorizzare questi impianti è una sorta di coinvolgimento e quindi di rientrare in questo processo che consenta a Israele, visto che ha questo consenso tacito internazionale, di operare come opera.
0: Grazie, quindi, Daniele.
1: Attendiamo l'esito della conferenza domani e noi saremo davanti alla provincia con il nostro piccolo presidio.
0: Grazie Daniele, sicuramente invitiamo a partecipare anche dai nostri microfoni per insomma portare queste istanze e come dicevi insomma ci sono alcune società che non direttamente sono coinvolte, altre invece lo abbiamo visto anche attraverso un lavoro d'inchiesta che è stato portato avanti da diversi comitati che sono effettivamente coinvolte anche nell'utilizzare l'arma degli impianti di energia rinnovabile come un'effettiva arma di occupazione di territori e che quindi portano avanti l'occupazione e la colonizzazione di territori palestinesi attraverso questi mezzi. Ci sono tutta una serie di dati che si possono trovare su un dossier sulle aziende israeliane con investimenti nelle rinnovabili Confluenza e l'altro aspetto che volevo sottolineare è che di fatto tu parlavi di reciprocità, in realtà quello che stiamo vedendo è anche una sorta ovviamente su scale molto molto diverse e assolutamente non paragonabili, però una sorta di allargamento e di come dire un processo che cerca di utilizzare il mezzo diciamo dell'insediamento e dell'occupazione anche altrove e in provincia insomma di Biella lo abbiamo visto, ci sono c'è anche la questione degli insediamenti in Valsesia, comunque vediamo un allargamento da questo punto di vista della presenza israeliana anche sul territorio italiano al di là appunto di questa situazione che riguarda gli impianti di energie rinnovabili. Un ultimo aspetto che volevo chiederti, visto che la notizia di oggi è il passaggio del decreto sul nucleare in Senato e dato che il nucleare e le rinnovabili ormai vengono proposte come un binomio indissolubile, ti vorrei chiedere un commento anche su questa novità.
1: È una novità relativa perché è da mesi che il governo è impegnato nel portare avanti questo decreto delega, legge delega. La preoccupazione è nelle modalità con cui il governo sta affrontando la proposta, perché è commentato da molti osservatori, si tratta di una delega in bianco che sottrae il Parlamento nella discussione, riduce il dibattito sul tema e poi c'è l'aspetto delle modalità con cui viene condotta questo ritorno al nucleare a fronte dei due referendum che invece hanno abrogato il nucleare civile in Italia. Siccome i referendum non possono essere aggirati, è probabile che sarà posta la questione che non ci sono fatti nuovi che possono ricondurre alla scelta del nucleare. Il governo si sforzerà di illustrare che è un nucleare nuovo, sicuro, gli SMR sono la panacea, però dal punto di vista tecnologico non è che ci siano delle novità che cambino il senso della scelta dell'abrogazione del nucleare fatta nell'87 e nel 2011. E quindi c'è quell'aspetto lì. Per fare invece il referendum eventualmente bisognerà attendere i decreti attuativi e le norme più specifiche, perché questo provvedimento approvato ieri in via definitiva è solo questa delega in bianco al governo.
0: Certo, quindi sempre per andare nella direzione, diciamo, di accentramento dei poteri anche di controllo e decisione rispetto ai territori a livello centrale, oltre anche ad una come dire, semplificazione delle norme rispetto ad una materia così complessa e delicata. Si parlava di
1: praticamente il nucleare civile è un nucleare paramilitare, perché ha una legislazione ad hoc che non è riservata agli altri settori energetici, ha un problema di sicurezza, c'è la necessità di una direzione dell'alto per l'ubicazione dei siti produttivi o dei siti dove smaltire le scorie. Quindi io, quando dico una nucleare civile, un po' il naso, perché di fatto è un nucleare paramilitare come caratteristiche, solo per l'aspetto della difesa dei siti ha già tutta una serie di attenzioni che lo accomunano ai siti militari.
0: Certo. Certo, grazie ancora Daniele, quindi ricordiamo l'appuntamento di domani mattina davanti alla provincia a Biella alle ore 9.30 se non sbaglio.
1: Per... Dalle 9 e un quarto, ma va bene, chi viene da fuori alle 9.30, va bene.
0: Va bene, grazie e a risentirci presto.
1: D'accordo, ciao.
0: Ciao, arrivederci.

9:57 sulle libere frequenze di Blackout, ci stiamo mettendo in collegamento con Recommon, continuiamo a parlare di energia, di notizie recenti, delle ultime misure di questo governo, parleremo di trivelle, siamo a breve in collegamento con Antonio Tricarico.

0: Ed eccoci subito in diretta, siamo in collegamento con Antonio Tricarico di Recommon, che è un'associazione che lotta sulle questioni di estrattivismo e di saccheggio dei territori e per la difesa di questi. Ciao Antonio, grazie per la tua disponibilità, ci senti?
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, ti abbiamo contattato per commentare insieme un ulteriore provvedimento uscito da poco da parte del governo italiano, che ha approvato durante un consiglio dei ministri una ulteriore proroga del taglio delle accise, e all'interno dello stesso decreto si è anche sbloccata la trivellazione di petrolio e gas. Tutto questo nel contesto della crisi energetica in cui versiamo. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci qualcosa di più su questa misura.
1: Ma, diciamo in soldoni, il governo ha introdotto una procedura che a fronte, diciamo, dei ritardi o dei silenzi, insomma, delle regioni riguardo all'autorizzazione di nuove licenze esplorative o di sviluppo, insomma, di campi petroliferi e di gas, soltanto per quello che riguarda quindi la terraferma, quindi non a mare, ha introdotto la procedura ormai classica, direi, di nomina di un commissario in nome dell'emergenza per accelerare queste procedure. Insomma, questo lo abbiamo visto negli anni scorsi riguardo alle cosiddette infrastrutture strategiche, l'abbiamo visto in vari contesti, nel discorso delle aree economiche speciali portuali, eccetera, eccetera, e questa procedura viene introdotta anche in questo caso. Va detto che onestamente parliamo di risorse molto limitate per quanto riguarda i giacimenti sulla terraferma, e peraltro sostanzialmente, se pensiamo al petrolio, parliamo della Basilicata, mentre se pensiamo al gas, qualcosa che si trova diciamo nel nord-est, ma insomma sono diciamo delle dichiarazioni roboanti che in realtà cambiano ben poco la situazione.
0: Grazie per questo quadro. Infatti quello che ti volevo chiedere è perché si tratta effettivamente di anche uno scontro in qualche modo con le regioni su questo livello. Detto questo, è chiaro che da un lato vediamo un piano della narrazione della propaganda che poi si va a scontrare con una realtà, una materialità dei fatti, perché come dicevi tu, non disponiamo in quantità significativa di questo tipo di fonti. Quindi ti chiederei in che cosa consiste effettivamente il fatto di modificare questi permessi, quali sono effettivamente le modifiche tecniche rispetto a quello che dovrebbe essere un'agevolazione da questo punto di vista. C'è qualcosa da questo punto di vista, oppure si tratta semplicemente, appunto,
1: no, il decreto, diciamo, è molto silente sulle vere questioni. Cioè, noi sappiamo che spesso le regioni, non tanto perché sono ambientaliste o ascoltano, diciamo, le richieste delle comunità locali, ma spesso per una questione proprio pura di reclamare delle compensazioni e quindi avere anche loro un gettito, una parte delle royalties sostanzialmente di queste esplorazioni, penso al caso della Basilicata, talvolta hanno fatto melina o hanno cercato, insomma, di utilizzare questa leva, visto che su queste infrastrutture energetiche diciamo c'è una competenza condivisa, insomma, fra lo Stato centrale e le regioni, per cercare di strappare anche loro delle entrate e fare in modo che non vadano solo nello Stato centrale. Quindi spesso questa conflittualità, ripeto, è legata a questo punto, a ben poco ho avuto purtroppo a che fare, tranne rare eccezioni, all'ascolto invece delle istanze delle comunità locali. Se noi prendiamo la Basilicata, dalla fine degli anni 90 abbiamo avuto uno sviluppo clamoroso dell'esplorazione di greggio, addirittura in aree che erano a ridosso, se non addirittura dentro il parco nazionale che in quegli anni si stava costituendo, di fatto andando a generare degli impatti significativi. Penso per ultimo la necessità di acqua per quello che sono i centri di trattamento dell'olio greggio prima che viene inviato a Taranto, e questo ha generato insomma problemi grossi. Insomma, ricordiamo che c'è addirittura un processo penale in corso per disastro ambientale, con riconoscimento da parte della stessa Eni della rottura di alcuni giacimenti, insomma, di alcuni serbatoi, che ha portato poi insomma all'uscita di queste acque reflue insomma contaminate, e che sono andate a inquinare insomma altre falde. Quindi diciamo questi impatti sono continuano a essere significativi, e singolare appunto che il governo con questo decreto semplicemente cerca di accorciare i tempi per dare prima le autorizzazioni, punto. E questo ovviamente è l'ennesima violazione, diciamo, di qualsiasi processo democratico che, a fronte della costruzione di infrastrutture che sono chiaramente impattanti, dovrebbe considerare gli interessi di tutti i soggetti, a partire da quelli delle popolazioni locali. Quindi tutta questa dinamica poi si riduce, come dicevo prima, a qualche compensazione in più che i promotori dei progetti danno meno alle amministrazioni locali, regionali, allo Stato centrale, ma parliamo davvero di spiccioli. Quindi stiamo ancora una volta su un crinale molto poco democratico, un crinale in cui, in nome di una presunta emergenza che poi è generata paradossalmente proprio dalla nostra stupida dipendenza dai combustibili fossili, a vantaggio solo di poche grandi aziende multinazionali del petrolio e del gas, in nome di questa emergenza si va diciamo a ridurre ulteriormente lo spazio democratico. Probabilmente, se ci fossero dei veri processi democratici, penso al contesto della Basilicata, ma non solo, dopo anni di sfruttamento e dopo diciamo degli impatti sullo sviluppo locale che sono palesi, nel senso si è resi dipendente l'economia locale sempre più da un'industria che prima o poi cesserà lo sfruttamento di quel petrolio e quindi finirà, probabilmente insomma le popolazioni locali avrebbero delle idee diverse, insomma, ma questo diciamo lo sappiamo bene, avviene in tanti contesti. Io aggiungerei un altro punto, che poi la propaganda parla di potenzialmente di risorse importanti che consentirebbero quindi all'Italia di ridurre la dipendenza dall'estero. Qui davvero stiamo parlando insomma di fantascienza. Insomma, noi le riserve accertate in Italia, sia a terra che a mare, per quanto riguarda il petrolio, sono poco più del consumo annuo di petrolio in Italia, della domanda. E le riserve di gas all'incirca stiamo sulla stessa percentuale. Quindi, assumendo che pure queste riserve in più si sfruttano, le riserve accertate, noi andremo ad aumentare di qualche percentuale sostanzialmente la copertura della domanda. Oggi la Basilicata non riesce neanche a coprire il 5% della domanda di petrolio in Italia. Quindi parliamo davvero di percentuali illimitate, quindi è legittimo porsi la domanda, ma vale la pena continuare con una devastazione locale, quando noi invece dovremmo diminuire sostanzialmente questa domanda? Quindi questo è incredibile. L'altro elemento paradossale di questa narrazione è che il governo sostiene che se queste risorse si sviluppassero, poi le aziende energetiche nazionali, principalmente Eni, le darebbero all'Italia a un prezzo più vantaggioso. Ma questa è un'altra bugia enorme. Insomma, se voi prendete il greggio appunto di Vigiano o quello di Total di Tempa Rossa, insomma va giù a Taranto, viene processato da una raffineria Eni, oppure come greggio viene esportato direttamente da altri soggetti, da altri trader, ma va sui mercati internazionali, e sia i prodotti, diciamo sia il greggio sia i prodotti finiti, sono venduti secondo quelli che sono il mercato internazionale. Quindi poi sarebbe paradossale per quale motivo diciamo la gran parte degli investitori privati di Eni dovrebbero fare beneficenza all'Italia. Queste sono delle bugie palesi che non corrisponderanno mai a realtà. Purtroppo insomma la propaganda diciamo vende queste soluzioni in realtà per occultare il vero problema, cioè per non parlare perché non si è fatto assolutamente nulla per ridurre la dipendenza in assoluto nostra dei combustibili fossili.
0: Grazie per aver appunto restituito questo quadro molto preciso e anche insomma, che riporta dei dati materiali con i quali bisognerebbe fare i conti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. L'unico aspetto che mi andava, insomma, di sottolineare è che questo atteggiamento e questo processo che va nella direzione di accelerazione, concentrazione del potere di gestione e controllo nelle mani del governo a livello centrale, lo si vede su tutti gli ambiti energetici. Ne parlavamo poco fa rispetto anche al passaggio della legge sul delega sul nucleare. E su questo non so se vuoi fare un ultimo commento, altrimenti ti salutiamo.
1: Ma hai assolutamente ragione, cioè è sempre la stessa questione, diciamo, in nome di livello di presunte emergenze che poi sono state generate dall'inazione dei vari governi o la loro complicità, insomma, con gli interessi di poche grandi società. In nome di questa emergenza poi in realtà si propone, a parte, diciamo, uno stesso modello ipercentralizzato, ma che io che aggiungerei è altamente fallimentare, insomma. È chiarissimo che, diciamo, l'emancipazione dai combustibili fossili richiede di ripensare il sistema energetico in una maniera diffusa, diciamo, di diffondere il potere. La vera questione è l'accesso alle reti, la vera questione è come le famiglie, le piccole imprese diventino sempre più produttori della loro energia e si connettano fra di loro per bilanciarsi, eccetera. Quindi quella è l'unica sicurezza. Il fatto che è paradossale, insomma, che la destra, che tanto si sente così autarchica, eccetera, poi diventa sempre più dipendente da questi grandi poteri, diciamo, collegati a grandi società energetiche, eccetera, e in nome dell'emergenza vuole accentrare, appunto, sempre più questo controllo. Ma è una strategia assolutamente fallimentare, come quella sul nucleare. Io sono assolutamente convinto che, rispetto alle date che loro dicono, noi non vedremo impianti in produzione, e seppure degli impianti entreranno, copriranno una parte marginale della domanda e non ci risolvono assolutamente il problema, perché il problema di fondo è quello di trasformare questo nostro sistema, non di continuare ad implementare una specie di patchwork di soluzioni fallimentari per gli interessi di pochi.
0: Assolutamente, grazie ancora per il tuo intervento e a risentirci presto.
1: Volentieri, buona giornata a voi.

E a tal proposito riporto un articolo sempre dal Sole 24 Ore che riporta un sondaggio rispetto alle priorità degli italiani nelle questioni, diciamo, all'ordine del giorno e in relazione anche a quello che si diceva adesso rispetto a questa propaganda su determinate fonti energetiche che dovrebbero garantire l'indipendenza e l'autonomia energetica al nostro paese, cosa che è chiaramente insufficiente e non esiste un'evidenza materiale perché si vada in questa direzione a partire da quelle che sono i provvedimenti e le misure messe in campo dal governo. E inoltre un elemento importante che viene riportato da questo sondaggio e che dagli italiani arriva un'indicazione chiara: la prima è che la difesa è l'ultima delle priorità di investimento e la seconda che le rinnovabili sono al secondo posto con l'istruzione, dietro solo alla sanità. Quindi ecco, questo mi sembrava interessante proprio per andare a vedere quali sono poi effettivamente le esigenze che vengono riscontrate nella società, posto che appunto occorrerebbe anche andare a vedere il metodo di questo sondaggio e quant'altro, come sono stati rilevati i dati. Detto questo, mi sembrava indicativo che venisse anche riportato sul Sole 24 Ore e tra l'altro emerge anche un calo di fiducia verso l'intelligenza artificiale. Chi la giudica positivamente è sceso dal 68% del 2020 al 49%, mentre i preoccupati sono saliti dal 23% al 45%. Questo perché per 8 italiani su 10 il rischio è che i sistemi sfuggano al controllo umano ed è un rischio già concreto, plausibile. Tendenze che rientrano nel macro tema dello sviluppo tecnologico visto con timore dai cittadini. L'analisi, che in questo caso presenta una divisione politica, racconta che un elettore su due del centrodestra pensa che il paese sia pronto alle sue conseguenze, mentre tra quelli del centro-sinistra la quota scende al 39%. Quindi questo mi sembra appunto abbastanza interessante. Sempre sul tema sanità c'è uno speciale dedicato a questo sulla Stampa, in particolare rispetto all'aumento dei ticket. Questo lo ricordiamo anche in relazione alla misura propagandistica in vista elettorale di Meloni rispetto alla sospensione una tantum del pagamento del bollo auto, e in particolare questo si aggiunge a un processo che invece è anche strutturale, ossia il fatto che si va verso un aggravamento dei ticket sanitari sulle tasche dei cittadini. All'origine l'adeguamento delle tariffe rimborsate ai privati accreditati per le prestazioni erogate, che è scattato lunedì 21 settembre. Se buona parte dell'extra su centinaia di visite ed esami diagnostici sarà sostenuto dal sistema pubblico, le stime profilano un aumento anche per gli assistiti, in media di 1,50 euro, in totale circa 27 milioni di euro in più all'anno. Questo viene rilevato anche dal Centro Studi di Confindustria rispetto al fatto che oltre 8 pazienti su 10 incontrano difficoltà ottenere ausili e protesi con il sistema sanitario nazionale, e quindi il 63% sostiene la spesa personalmente. Ovviamente le criticità sono sempre le solite: tempi di attesa troppo lunghi, procedure burocratiche complesse, scarse informazioni, e quindi si mette mano al portafoglio. La cosiddetta out of pocket raggiunge quindi il 23% del totale, ben 9 punti in più rispetto alla media europea. Quindi si parla di un incremento della spesa privata delle famiglie che viaggia al ritmo del 5% annuo, e tra l'altro quello che avviene è anche in relazione a questo processo il fatto che il pubblico spenda per il privato. Infatti
attraverso questo processo di spesa diretta out of pocket e finanziata con risorse pubbliche sotto forma di minori entrate fiscali, assicurando un vantaggio quindi al settore privato. La Fondazione Gimbe, sui dati della Ragioneria Generale dello Stato, rivela che quasi il 20% della spesa sanitaria complessiva a livello regionale è destinato al privato, quindi sostanzialmente un disastro annunciato di fronte al quale nessuna intenzione di fare assolutamente nulla.

0: 10 e 18 sulle libere frequenze di Blackout, torniamo per l'ultimo approfondimento della giornata, poi continueremo anche con un po' di rassegna stampa. Siamo qui in radio insieme a Suad Maddai, che salutiamo e che ringraziamo per la sua presenza. Ciao Suad.
1: Ciao, grazie a voi, grazie veramente a voi.
0: Allora, oggi con te vorremmo affrontare un po' di questioni che sono emerse in particolari nelle ultime dichiarazioni, ora andiamo ad approfondire, da parte di Meloni, della Lega, di Futuro Nazionale, ma che più in generale riguardano il tema del razzismo e dell'islamofobia e come questi vengano utilizzati come strumento di consenso e di campagna elettorale in questo ultimo periodo. Quindi grazie appunto per essere qui con noi, e ti insomma anticipo una prima domanda, una prima riflessione che volevamo fare insieme. In questi giorni, lo dicevo, le dichiarazioni e gli show scioccanti sono diversi. In primis andremo poi anche a parlarne in modo più approfondito, quello della Lega a Pontida, con tutto appunto una performance riguardo lo stop al burka. Futuro Nazionale invece conquista sempre più visibilità anche sui giornali rispetto alle sue campagne territoriali contro le moschee. Giorgia Meloni, ne abbiamo parlato in modo più approfondito all'info di ieri, in merito alla scuola, si interessa poi al tema delle insomma bambine che considera straniere, e lo fa in modo completamente sbagliato. Volevamo partire da questa domanda per chiederti un po' un'analisi aggiornata. Secondo te qual è il filo rosso tra tutte queste dichiarazioni e perché l'islamofobia torna ad essere centrale ora, sia per delle campagne che loro portano avanti apertamente islamofobe per limitare le libertà in questo paese, ma anche per spostare l'attenzione dai problemi reali, materiali, a cui facciamo fronte un po' tutti e tutte in questo periodo in

cos'è il libero, cosa vuol dire essere civile, cosa vuol dire non essere civile, cioè nel senso come deve essere educato e per arrivare proprio a come deve essere salvata questa persona qui, che e il corpo delle donne è sempre stato comunque al centro di questa attenzione qua e anche al centro a dove si cerca di esercitare questo potere qua. Oggi stiamo parlando di burka, stiamo parlando di niqab, ma per anni abbiamo parlato di hijab, abbiamo parlato di velo, di questo fazzoletto. Io sono velata, come vedete, ho un hijab attorno alla testa, quindi i miei capelli sono coperti, e questo interroga l'altro appena, cioè, l'altro lo vede, cioè porta comunque una curiosità che è lecita, ma questa curiosità quando finisce di essere lecita, quando si definisce chi è quell'altra persona e come deve essere vestita. Quindi anche legare il burka alle scuole, cioè anche legare il è qualcosa di profondamente sbagliato, perché comunque i numeri sono molto più bassi, anzi, cioè io veramente personalmente non conosco nessuna ragazza che vada alla scuola con il niqab, cioè questo veramente e poi anche le parole sono molto importanti, la differenza tra che cos'è un niqab, che cos'è un burka, da dove arriva, cioè proprio si cerca di mettere sotto una mega categoria tutto quello che è attorno all'Islam senza magari specificare tutte le differenze che ci sono tra i diversi retaggi culturali, le diverse culture, cioè cosa vuol dire provenire da una certa cultura che è molto diversa rispetto a una religione. Quindi anche questo secondo me è molto importante. Per poter capire tutto questo bisogna comunque fare un passo indietro, cioè stiamo parlando di uno sguardo orientalista dove la donna musulmana è stata per molto tempo rappresentata come la donna dell'harem, no? Cioè questo harem dove la donna è sensuale, misteriosa, erotica, desiderabile, ma soprattutto inaccessibile. Questa inaccessibilità da parte dell'uomo occidentale cosa ha fatto? Ha fatto in modo che l'uomo ha deciso di raccontarla, di raccontare qualcosa che non ha mai visto, e quindi ha cominciato a dipingerla, a inventarla. Quindi tutto quello che è diventato l'harem in Occidente non lo era in Oriente, era lo sguardo dell'uomo che aveva uno spazio inaccessibile e quindi ha cercato di inventarlo. Quindi la donna orientale è diventata un oggetto attraverso il quale l'Occidente ha proiettato i propri desideri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno di questi elementi che qua l'orientalismo, cioè io penso che tutti noi dobbiamo già leggere Edward Said e dobbiamo conoscere comunque quello che è lo sguardo orientalista, per aiutarci soprattutto a comprendere e capire che il potere non consiste soltanto nel governare materialmente l'altro, ma consiste soprattutto nel poterlo raccontare, rappresentare e soprattutto definire. Quando ci troviamo davanti a non un autoracconto, ma un racconto fatto da altri, purtroppo, cioè, entriamo in quel pregiudizio e anche in quel potere dell'altro. Chi ha il potere sul racconto ha il potere di decidere, e chi ha il potere di decidere purtroppo ha anche il potere di cambiare uno sguardo nei confronti di una cultura, di una religione o di una persona. Perché oggi l'immagine cambia, e qua arriviamo al giorno d'oggi. La donna musulmana non è più soltanto quella donna sensuale dell'harem, quella donna che è desiderabile eccetera, ma è diventata una donna poverina, sottomessa, dobbiamo comunque salvarla, non può decidere, non ha il potere di decidere, se è coperta è perché è sottomessa a questo uomo. E quindi qua, cioè, da lanciare una freccia, cioè non una freccia, ma da dire due parole su questo uomo musulmano poverino che viene sempre visto come il barbuto, come colui che sottomette la donna, come colui che lo obbliga, perché ogni volta che tu mi stai dicendo che quella donna è sottomessa, tu stai dando del maschilista e del comunque, cioè dai un'altra visione all'uomo che li sta accanto. Quindi anche qua, perché vengono sottomesse delle, cioè vengono date delle connotazioni delle donne, ma nello stesso momento tu stai già lavorando sull'immaginario chi è l'uomo che sta vicino a questa donna musulmana. Infatti spesso sentiamo ma perché è il padre, è il marito, è il fratello, è il figlio, cioè si dà sempre questo potere all'altro su quella persona senza pensare che, cioè, quella è una persona, cioè non è una categoria. E questo veramente ci arriva anche al perché vogliamo svelarla, cioè perché vogliamo svelarla, perché è sottomessa al potere maschile, non nostro occidentale bianco, al potere maschile di quell'uomo barbuto, e quindi noi la vogliamo aiutare, cioè questa cosa qui. E purtroppo qua apro anche un altro punto su quello che è: quanti ragazzi musulmani che portano il hijab non riescono a trovare lavoro? Per il fatto che comunque è sottomessa finché è velata, ma una volta che cerca di emanciparsi e di cercare un lavoro e di presentarsi per fare, cioè di

0: essere autonoma, noi non siamo capaci di dare gli strumenti. E quindi, cioè, anche questa qua è veramente una doppia negazione. Cioè, da una parte io accetto che è sottomessa, poverina, la voglio aiutare svelandola, ma dall'altra parte non sono lì per poter dare gli strumenti e darle la possibilità di lavorare. E qua è il secondo punto, che secondo me è un punto politico che è molto, molto importante. E io no, e da questo punto di vista io non voglio negare che le donne musulmane, qualche donna musulmana, non sia comunque vittima di violenza, che non sia obbligata a portare il hijab, che non sia obbligata a non avere un lavoro, perché altrimenti sarei un po' anche falsa non ammettendo questa parte qua. Ma questo non significa che tutte le donne musulmane non hanno la capacità di decidere e non hanno la libertà di decidere di velarsi, di svelarsi, di niqabarsi, per dire, perché è un altro, cioè è un altro punto dolente della nostra cultura, che, cioè, che è anche il frutto di certi retaggi culturali maschilisti, ma non solo della cultura musulmana, penso della cultura mondiale in generale da questo punto di vista, perché il potere maschile ha sempre pervaso nei confronti delle donne. Cioè, quindi questa cosa qui è veramente da sottolinearla in maniera molto, cioè, molto chiara. E quindi, per poter arrivare anche a questo emancipare l'altro, non significa decidere al posto suo, non significa che questo doppiare questo femminismo bianco, fra parentesi, nei confronti di altre culture. E il femminismo che cos'è? Il transfemminismo, le pratiche transfemministe, femministe, altre, significa che è un gruppo e è alla base di ogni donna deve decidere per sé. Cioè, il femminismo è questa la base, ogni donna deve decidere per sé. Quindi, secondo me, questa parte qua, che è il corpo della donna musulmana, viene utilizzato come simbolo per dire noi siamo liberi di svelarsi e quindi vogliamo che anche voi, cioè, possiate essere liberi di farlo, significa anche tornare al colonialismo. Significa che proprio l'idea che l'Occidente debba sempre liberare la donna musulmana, e che ed è una storia lunga e comunque che arriva da anni e anni. Prima si parlava di civiltà, oggi si parla di libertà, quindi è cambiata solo la parola, ma alla fine stiamo parlando sempre della stessa cosa.
1: Posso chiederti una cosa su questo? Perché infatti anche tornando a questi ultimi esempi, no? Nel Pontida Show ci sono quattro donne del collettivo di estrema destra Nemesis che salgono in burka sul palco e vengono spogliate per simboleggiare, come dici appunto, un atto che viene presentato come atto di liberazione o di supremazia occidentale. E mentre preparavamo questa intervista mi raccontavi come in realtà questa sia una pratica storica legata a contesti coloniali che accadeva già in passato in Inghilterra, in altri contesti, se puoi dirci qualcosa.
0: Sì, accadeva in Inghilterra, accadeva in Turchia, ma accadeva anche soprattutto in Algeria. Cioè, la storia del colonialismo algerino è stato basato sul corpo e sul simbolo che aveva il velo in quel periodo. Cosa è successo? E su questo magari, cioè, io sto cercando magari di dare anche un po' di nomi di autori di libri molto importanti che comunque spiegano quello che sta succedendo adesso. Su questo Frantz Fanon veramente ci ha parlato della colonizzazione francese e di come il velo era diventato proprio un vero e proprio terreno di scontro politico. Quindi, cioè, per il potere coloniale, quello di poter entrare negli spazi significava, ok, se sono dentro a quegli spazi posso semplicemente improvvisarmi per la civiltà dell'altro, cioè, e aiutare le femministe per svelarle, e quindi questa diventava anche una dimostrazione di vittoria da parte della Francia, perché cosa vuol dire? Vuol dire che sono riuscito a portare un elemento che è mio nei confronti dell'altro, e quindi io vedo che ho vinto perché sono riuscito proprio a cambiare questa parte là, e quindi ho liberato la donna in quella società, e quindi sono riuscito a conquistare questa parte qua. Cioè, e anche lì, per andare a vedere un po' anche la storia algerina e su tutto quello che era successo, infatti poi per tornare anche perché abbiamo importato il metodo francese del femminismo e non abbiamo cercato un altro modo, è perché veramente su questa qua purtroppo la Francia è molto avanti per quanto riguarda l'islamofobia. Cioè, già dal 2006 in poi, con delle leggi razziali, io le chiamo razziali, perché noi parliamo tanto dell'Iran, parliamo tanto della libertà delle donne iraniane a svelarsi, ma non parliamo della libertà delle donne musulmane francesi a velarsi, perché per me è la stessa metodologia. Significa decidere per la donna, significa svelarla o velarla da un'altra parte. Per me veramente sono la stessa cosa, indipendentemente, perché è qualcun altro che vorrebbe decidere. Quindi secondo me è proprio fondamentale capire questa roba qui, perché cioè, si parla comunque sempre di una rappresentazione semplicistica, cioè proprio il velo uguale all'oppressione, lo svelare uguale alla libertà. Quindi quanti centimetri riesco a vedere nel tuo corpo significa che è il livello della tua libertà. Non è questo il parametro che dobbiamo utilizzare, è che quella scelta lì è una scelta tua o è una scelta che è stata imposta. Io metto la minigonna per uscire la sera perché altrimenti tutti gli altri mi guardano e mi dicono che sono retrograda, o metto la minigonna perché mi sento rappresentata da quel mio vestiario e non me ne frega niente su quello che pensano gli altri. È la stessa cosa per il velo. Per quale motivo io metto il hijab? Lo metto per farmi sentire dire sei una brava, una buona musulmana, o lo metto perché io mi autorappresento su quella parte là? Portare il hijab in Occidente non è più facile come una volta, significa che veramente è una sfida, e poterlo portare con decisione e con forza ci vuole veramente tanta forza e soprattutto tantissima forza di volontà.
2: Se posso farti una domanda, grazie per tutto quello che ci stai insomma dicendo. Parlavi della Francia e come questo dibattito e la situazione sia diciamo avanzata da un punto di vista di gravità della situazione. Questo tipo di politiche vengono portate avanti, oggi lo vediamo, dal governo Meloni in Italia, quindi di destra, autoritario e quant'altro, ma lo abbiamo visto anche in Francia, come di fatto anche la sinistra, che si considera progressista, invece cavalca questo tipo di politiche che sono ben descritte da quello che dicevi prima, di sovradeterminare chiaramente una scelta. E c'è l'elemento religioso, secondo me, che va anche tematizzato. Ti volevo chiedere, appunto, perché poi da parte delle sinistre ovviamente la questione è sulla laicità, no? Quindi il cavallo di battaglia diventa quello. Ti volevo chiedere, in Italia secondo te questo elemento quanto potrà pesare su questa questione che si sta aprendo?
0: Allora, io sono cresciuta in Italia e per me l'Italia è un paese laico di cultura cattolica. Cioè, questa è la base di tutti. Io quando andavo alle elementari e alle medie, il venerdì mangiavo pesce perché non si mangiava carne, perché comunque è cultura cattolica. Cioè, questa è la base. Cioè, per anni e anni questo essere comunque in una cultura religiosa italiana ha fatto in modo che tantissime leggi non siano stati approvati per il fatto che comunque non si può, cioè come magari in Francia, cioè le suore lavorano all'interno del Cottolengo, e quindi se c'è una legge che vieta il velo nel posto di lavoro significa che comunque c'è una buona parte delle lavoratrici sarà comunque ed è impossibile, cioè questo, cioè proprio in Italia fino adesso è impossibile riuscire a trovare un escamotage da questo punto di vista. La cosa è preoccupante, cioè io sono molto preoccupata, ho una figlia piccola e sono molto preoccupata del discorso politico che si riesce comunque a portare avanti in questi ultimi anni. È andato avanti in tantissimi altri paesi che fino a ieri non ci credevamo, cioè il fatto che la Germania sia riuscita in diverse regioni a vincere a un ritorno al nazismo, cioè questa cosa qui mi preoccupa. Non sono passati ancora 100 anni cioè da quello che è successo durante il nazismo e si è già tornati su quella roba lì. In Italia siamo in questa zona grigia dove se da una parte c'è comunque un potere mediatico, e vorrei sottolineare il mediatico, politico diverso rispetto a quello che voi poi viene approvato. Sono fiduciosa da questo punto di vista, spero che non arriveremo, cioè che non dobbiamo mai arrivare, e il fatto di mettere il niqab e il burqa al centro dell'attenzione e non il hijab la dice lunga, perché significa che a differenza della Francia non si riesce a portare quel modo di laicità francese, che io personalmente, ma questo rispondo a me stessa, su Ahmad Dai, è una dittatura laica, perché comunque è il dio laicità, cioè tu mi stai obbligando a essere laico, e significa che comunque cioè stai praticando creando una dittatura nei miei confronti, cioè è solo che magari non è sulla base spirituale, su base civile, però comunque è una dittatura a tutti gli effetti, dove decide come bisogna vestirsi, come bisogna andare al lavoro e come bisogna andare a scuola, perché torniamo a dire che comunque in Francia neanche all'interno delle scuole superiori si può entrare con il velo e con le gonne, e qua veramente c'è, cioè, proprio siamo alla frutta.
1: Grazie Suad, ti farei un'ultima domanda. Tra l'altro mi sono dimenticata inizialmente di presentarti, quindi in relazione a quest'ultima domanda voglio anche ricordare, insomma, che sei formatrice qui a Torino, mediatrice culturale, che ti occupi di disabilità e di organizzazioni di comunità. E qui si apre un po' la domanda che volevamo farti anche rispetto a come si resiste all'islamofobia, a partire dagli esempi che tu ci puoi portare, alle esperienze che vedi qui in città. Hai parlato, insomma, di femminismi, e anche i femminismi sono forme di alleanze, quindi anche quali sono le alleanze che vedi, quelle che mancano, se ci sono esempi anche di resistenza che vedi in altri paesi, in Francia, e che non vedi qui, come insomma mi anticipavi anche un discorso decoloniale diffuso che sì, manca in
0: sì,
1: Italia.
0: Sì, sì. Ma infatti perché ma sicuramente per poter resistere l'alleanza femminista è alla base di tutte, perché comunque riuscire, perché le pratiche femministe ci insegnano questo, ci insegnano che ogni donna deve decidere per se stessa, indipendentemente da se io sono d'accordo o non d'accordo con quella decisione. In altri paesi, perché anche la storia del colonialismo è molto diversa rispetto a quella italiana, quindi magari anche le pratiche di decostruzione, le pratiche dei colonialisti, anche i collettivi stessi che cercano comunque di cambiare una narrazione nei confronti dell'altro, che non si tratta del terzo mondo, si tratta di altri paesi. Il terzo mondo è stato chiamato dall'uomo bianco occidentale, quindi dal livello di bianchezza dell'altro o dell'uno, non si tratta del Medio Oriente. Il Medio Oriente è per rispetto all'uomo europeo, perché comunque da questa parte del mondo il potere era raccontare il mondo, e quindi si è deciso dov'è il Medio Oriente, dov'è l'Estremo Oriente, perché se parliamo con un australiano, la Cina non è l'Estremo Oriente, anzi è tutta un'altra cosa. Quindi secondo me questa consapevolezza qua di colonizzare lo sguardo ci aiuta anche a capire altre cose. In Italia esiste una storia di colonialismo, non abbiamo ancora affrontato questa storia qui, non la viviamo, ma esiste, e finché non arriviamo a tutto quello che abbiamo fatto in Etiopia, quello che è stato fatto in Libia, in Namibia anche, cioè non riusciamo neanche ad avere uno sguardo critico nei confronti di quello che abbiamo fatto prima, perché lo ereditiamo, nell'eredità della cultura italiana esiste quella roba lì, e quindi per poterla decostruire, decolonizzare, per poter ammetterla, perché delle volte mi capita spesso magari con altre colleghe, quando magari si parla di questa roba qui, ma questa cosa qui è quasi, no, ma non esiste il razzismo in Italia, non esiste, non bisogna dirlo, cioè quasi vergognarsi e non ammetterlo, e sappiamo che di solito i traumi non li vogliamo proprio affrontare, e finché non li affrontiamo ad alta voce, non cerchiamo proprio di capirli, non si va avanti. È quello che secondo me bisogna lavorare, sensibilizzare anche lo sguardo italiano a un altro sguardo, cioè proprio a pensare. Io conosco veramente tantissime attiviste che lavorano non solo nell'online, perché io me ne rendo conto che i social sono molto importanti, hanno tantissima risonanza, si riesce ad arrivare a persone che magari non conoscete, eccetera, ma anche il lavoro offline, il lavoro di tutti i giorni, il lavoro di riuscire a fare non solo questo attivismo di performance, no? Quanti like ho ricevuto al post, quanto sono riuscito ad arrivare, quante visualizzazioni ha avuto il mio video quando ho parlato dell'enne parola, eccetera, ma io cosa ho fatto all'interno del mio lavoro, cosa ho fatto quando sono lì a fare formazione, e cosa ho lasciato nell'altro, un pensiero critico, un'autocritica, una consapevolezza, un come guardare l'altro. Cioè, un esempio, l'altro giorno c'erano delle donne provenienti da un paese abbastanza lontano, più di 9.000 chilometri, e una mia conoscente italiana autoctona mi dice: ma guarda che brava, è riuscita ad arrivare all'appuntamento nel momento giusto. A me mi è venuto di guardare e dire: è riuscita a fare 9.000 chilometri per arrivare in Italia? Quindi è lì, perché questa persona la conosco e so che accetta la critica, mi fa grazie di avermelo ricordato, perché delle volte me lo dimentico, e quindi è talmente una narrazione continua che l'altro ha sempre bisogno d'aiuto, che si diventa ancora molto più, e poi più accettiamo che l'altro ha uguali diritti, uguali doveri, che non ha bisogno, non è un poverino da civilizzare o deliberare, più riusciamo veramente a farci conti con la nostra storia europea.
1: Avete sentito Suad Madai, formatrice e mediatrice culturale qui a Torino. Suad, noi ti ringraziamo e a risentirci presto. Grazie per aver commentato con noi queste ultime notizie.
0: Grazie
1: con
0: a te.
1: Uno sguardo ben più ampio.
0: Grazie a te Maria, grazie a te Martina, è stato veramente molto arricchente. Grazie.

0: 10:43, siete ancora in linea con l'info di Radio Blackout sulle libere frequenze e abbiamo appena concluso questa bella intervista insieme a Suad. Adesso continuiamo con qualche notizia sul piano internazionale per avviarci verso la conclusione. Uno dei temi centrali di questi giorni è l'incontro di Xi Jinping e Trump negli Stati Uniti, un summit che viene definito particolarmente sfarzoso e curato nei dettagli dal punto di vista cerimoniale, che in qualche modo va anche a indicare qual è la sostanza poi dell'incontro. Si parla di cooperazione sui nodi dell'intelligenza artificiale tra le due potenze all'avanguardia su questa frontiera, si parla dei conflitti in atto in particolare con l'Iran e le mire cinesi su Taiwan, ma anche sul commercio, sullo scontro sui dazi e restrizioni, sull'agricoltura, ai più delicati comparti delle terre rare dominate dalla Cina, sino alla questione dei semiconduttori. Nel dossier tra Washington e Pechino quindi vediamo la tregua sui dazi, tecnologie e terre rare, quindi si è arrivati a siglare una tregua sul commercio lo scorso ottobre dopo mesi di scontri in cui avevano messo a rischio le catene di fornitura globali. Sembrano intenzionate a rinnovare la tregua, quindi Cina e Stati Uniti. Sull'intelligenza artificiale si parla di competizione ma di un'apertura di un canale diretto rispetto alle emergenze, perché viene riscontrato da entrambe le potenze mondiali le implicazioni per la sicurezza anche a seguito degli ultimi allarmi arrivati proprio da chi lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quindi si parla di creazione di canali di dialogo, di sistema di notifica per obiettivi e minacce riguardante incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Cina continua a sostenere l'Iran. Quindi ha mantenuto una posizione da questo punto di vista nonostante le sanzioni internazionali e anche perché è il principale acquirente di petrolio iraniano al mondo. Resta aperta invece la questione di Taiwan. Gli USA sono il principale sostenitore internazionale e fornitore di armi dell'isola che la Cina considera parte del proprio territorio. Xi Jinping vorrebbe da Trump una dichiarazione contro l'indipendenza di Taiwan, quindi rimane sullo sfondo questa questione che di fatto è rimasta sotto traccia per tutti questi anni, ma che può essere, come dire, la prossima questione sul piatto rispetto allo scontro, diciamo, di egemonia tra virgolette rispetto a Cina e Stati Uniti. E poi l'altro incontro a livello mondiale di cui si parla in questi giorni è la presenza di Zelensky e le sue richieste all'ONU. Quindi andiamo a cercare la notizia anche rispetto a questo. Si parla di appunto richieste di nuovi pacchetti di armi e richiesta di fermare Putin da parte di Zelensky. Adesso vado a prendere, ecco, sempre sul Sole 24 Ore. Zelensky dice che questo inverno sarà duro, quindi non avremo altra scelta che renderlo doloroso anche per la Russia se si andrà avanti in questa direzione. Nel colloquio con Trump, il leader ucraino ha chiesto un pacchetto di aiuti militari per l'inverno. Si è detto aperto ad una tregua energetica per fermare gli attacchi sulle infrastrutture produttive. Sia gli Stati Uniti che l'Ucraina desiderano che questa insensata guerra finisca. Mosca ha accolto con freddezza l'apertura di negoziati di pace, ma si è detta interessata alla possibilità di uno stop degli attacchi alle infrastrutture energetiche. un progetto sostenuto da Trump anche per cercare di mitigare gli effetti della crisi energetica e del costo dei carburanti, soprattutto del diesel americano. È in corso dal canto, diciamo, della Russia. Chiaramente viene sottolineato il fatto che sia in corso una crescente militarizzazione dell'Ucraina. Gli stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti. Il regime di Kiev continua la sua attività, che è in gran parte terroristica, e questa è la posizione più dura. Poi il ministro Lavrov ha successivamente ridimensionato questa posizione durante l'incontro con Rubio. Il segretario di Stato USA ha affermato che c'è stata un'apertura per un cessate il fuoco limitato ai settori energetici e del trasporto del grano, quindi si parla di questi settori. Rispetto a quello che veniva detto appunto dal punto di vista russo, si inserisce la narrazione che va avanti ormai da settimane in Unione Europea rispetto alla guerra ibrida, che di fatto va a nascondere quello che invece è un vero e proprio processo di organizzazione per una guerra alla Russia, di fatto. E adesso è uscito questo dossier svelato dalla CIA sui piani del Cremlino, viene riportato da dall'ANSA. Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna. La notizia in realtà originariamente viene riportata dal quotidiano spagnolo Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto queste informazioni sui piani di escalation russi.
1: E sempre per quanto riguarda l'ONU, riprendiamo anche un articolo di Giovanna Branca del Manifesto: i veri terroristi siete voi. Il presidente iraniano attacca Israele, Stati Uniti all'Assemblea Generale dopo le minacce del tycoon. E infatti, insomma, è un articolo che riprende sia le dichiarazioni di Pezeshkian sia quelle di Milei, su cui magari ci soffermiamo un attimo. Lui entra poi a gamba tesa per difendere invece Israele e Stati Uniti. La frase che il presidente iraniano ripete più spesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è: non chineremo la testa, non ci inginocchieremo. E dopo poco dall'inizio del suo discorso l'unico diplomatico statunitense presente in quel momento se ne va. Il giorno prima era toccato a un solitario diplomatico iraniano invece fissare stoicamente Trump mentre tornava a paventare la possibilità di annichilire l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ci ha descritti come dei terroristi, i terroristi sono loro. Questa è la frase che è stata del presidente iraniano ripresa più e più volte a commento di questa seduta in ONU. E rispetto a Milei invece volevamo, insomma, dirvi qualcosa del suo intervento sempre ieri all'assemblea. Lui ha tessuto le lodi di Trump e del governo israeliano, ha attaccato gli iraniani laddove Trump aveva quest'anno limitato gli attacchi frontali alle Nazioni Unite. Milei invece ha anche colpito definendo l'istituzione insomma come un covo di parassiti sotto forma di burocrati. E al di là di questo, in sostegno a Trump e contro l'indirizzo che il segretario Guterres ha voluto imprimere all'assemblea, Milei si è anche lanciato a un'apologia dell'intelligenza artificiale, una condanna a quelli che ha definito luddisti, che parlano di rischi. Insomma, quindi lo vediamo anche rilanciare il tema dell'intelligenza artificiale già al centro di questo Consiglio di sicurezza e ripreso appunto da alcuni di questi rappresentanti di Stato come un vero e proprio acceleratore di produttività, così è stato definito.

0: Un'altra notizia è che la Groenlandia rimarrà danese, il suo governo autonomo e gli USA la proteggeranno e ne useranno il territorio come fanno da quasi 90 anni, senza però nuovi diritti di sfruttamento minerario. Quindi è uscita quest'altra notizia su quest'altro scontro di ormai un po' di tempo fa rispetto alle mire degli Stati Uniti e di Trump sull'isola.
1: E parliamo poi di Cuba, infatti un articolo del Manifesto viene dedicato agli affaristi trumpiani alla carica per prendersi i resti di Cuba. Sempre all'ONU Trump parla di stato fallito, ma i suoi compari di business preparano l'invasione. Un articolo a firma di Roberto Livi che va ad evidenziare tutta una serie di ambiti all'interno dei quali si sta muovendo il capitalismo americano. Infatti dietro i roboanti annunci di difesa della democrazia made in USA già avanzano le speculazioni di chi manovra la finanza, specie dell'entourage del presidente Trump, e questo viene rivelato all'interno di un'inchiesta portata avanti di The Guardian, quindi la segnaliamo e andiamo a citarne solo alcuni aspetti. La prima riguarda l'estrazione dei metalli che prima era a capo della canadese Sherritt International, che è stata costretta a ritirarsi per via delle sanzioni extraterritoriali contro Cuba previste dall'ordine esecutivo presidenziale emanato da Trump lo scorso 1 maggio, e di fronte alle difficoltà di questa impresa estera già subentrano imprenditori dell'inner circle di Trump. Il primo a farsi avanti è stato Washburn, ex consigliere del tycoon e vicepresidente del comitato per la vittoria di Trump nelle presidenziali del 2016, e poi anche un'altra azienda, un altro miliardario finanziato dal Partito Repubblicano, il petroliere texano Albert Attelson. Quindi insomma vediamo in modo assolutamente esplicito questi collegamenti, così come li vediamo in relazione al settore turistico. Le mire della famiglia Trump sull'isola caraibica appunto è importante, anche perché anche lì stanno andando via gruppi spagnoli come Melia, Iberostar, altre aziende canadesi, Blue Diamond, e quindi rimane secondo The Guardian tutta un'altra serie di organizzazioni americane che si prenderanno diciamo il controllo della gestione dei complessi alberghieri. E infine si parla di altre due questioni: il controllo americano sulle rotte di rifornimento all'isola con il monopolio delle compagnie di trasporto e commercializzazione dei container, prima detenuti comunque da compagnie francesi e tedesche, e infine perfino le questioni legali, scrive Livi, di consulenza per districarsi nelle maglie delle nuove sanzioni di Trump vanno a beneficio di società nordamericane come la società di consulenza Continental Strategy.

e andiamo verso la chiusura della mattinata informativa con qualche appuntamento. Iniziamo da questo pomeriggio alle ore 18, assemblea universitaria verso il 3 ottobre per la marcia popolare No TAV. L'assemblea informativa si terrà questo pomeriggio a Palazzo Nuovo, aspettando la marcia popolare No TAV del 3 ottobre da Sant'Ambrogio a Davigliano.

0: Vi segnaliamo anche un evento che sarà qui in radio questo venerdì dalle 9 di sera, Tunnel Vision Screening più DJ set via Cecchi 21/A.
1: Vou in casa e troco di roupa e vou jantar con la escovinha.
0: Sabato mattina un evento qui al Cecchi Point organizzato da Sicobas Torino, bassi salari, decadenza sociale. Cos'è? Riflessione dal caso Fiorentini di Trofarello alle realtà di milioni di lavoratori e lavoratrici. Mettiamo in relazione le esperienze dirette nei luoghi di lavoro con le ricerche di docenti ed esperti. A partire dalle ore 10 questo sabato intervengono anche Marta Fana, Fulvio Ricci, Ceri e Roberto Luzzi.

A tema Palestina rilanciamo anche un evento di questa domenica in radio a partire dalle ore 19, Falia con Tarawid Echoes Across Generations, sessione d'ascolto. Un artista, Amira Al-Ghul, che ha collaborato con donne palestinesi attraversando i territori nei paesi vicino Ramallah e che ci porta canzoni per la terra, canzoni di resilienza, resistenza, passati da donna a donna. Sessione d'ascolto con lei qui in Via Cecchi 21/A domenica sera. Un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, un saluto a chi ci ascolta dal carcere delle Vallette, un saluto a Giorgio e ai compagni tedeschi ancora ristretti delle proprie libertà in carcere. E noi vi salutiamo e buon ascolto su Radio Blackout.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.

0: Pena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Che cazzo!

0: 2 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
3: Questa è Radio Notaro, Radio Notaro.
4: Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
5: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
6: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
7: Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
8: I valzesini che non sono qui con noi stanno bloccando le
9: stradali. Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
7: Radio Maddalena Libera, sull'86.
10: Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
9: La solidarietà si estende in tutta Italia.
6: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
11: Che guida il magnifico Petronzi, quello dei suicidi di Stato, Sole Baleno.

Ed un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette sui 105-250 di Radio Blackout il giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi c'è una nutritissima redazione, siamo ben 7, era da un po' che non succedeva, poi piano piano ci presenteremo nel corso della trasmissione. Vi lasciamo il numero di cellulare che è il 377-086-2441, lo ripeto, 377-086-2441, e questo è il numero al quale potete, con il quale potete interagire con la nostra trasmissione e mandarci squillini o commenti o quello che volete attraverso i canali Telegram, SMS o telefonate. E lasciamo a Chiara la console per il primo brano musicale scelto, anzi no, Paolo l'ha scelto, vai e partiamo con la trasmissione.

Ed eccoci qua in diretta sui 105.250 in FM di Radio Blackout. Questa è Radio Notav. Iniziamo la puntata di oggi, giovedì 24 settembre. Abbiamo appunto una redazione nutritissima e abbiamo anche una trasmissione ricchissima di notizie, aggiornamenti, riflessioni sulle varie questioni che interessano la nostra valle e il progetto del TAV e anche dalla Francia. Ma iniziamo intanto, tra qualche minuto avremo un collegamento con un compagno della campagna Friuli Antifas, quindi iniziamo con dedicando un tempo agli aggiornamenti rispetto alle questioni giudiziarie pendenti contro le detenute antifasciste Maya e Anna e Gabri, che sono attualmente a processo in appello al Tribunale di Budapest. E poi c'è anche questione di estradizione per Gino e Zaid. In queste settimane, insomma, si sta un po' giocando forse il momento decisivo di tutto questo processo che va avanti da anni ormai. Il 18 settembre c'è stata la prima udienza del processo di appello e il 30 settembre ci sarà la seconda, in cui verrà emessa anche la sentenza. Quindi adesso mandiamo un altro brano e nel frattempo cerchiamo di avviare il collegamento.

0: Pronto, ci senti?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, eccoci. Quindi siamo in collegamento con un compagno della campagna Frio L'Antifas e siamo qui, come dicevamo, per parlare un po' degli ultimi fatti, degli ultimi aggiornamenti rispetto al processo a Maya e alle altre persone coinvolte al Tribunale di Budapest. Quindi ti lascerei subito la parola se ci puoi dare un aggiornamento rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane.
1: Sì, grazie a tutte e a tutti, grazie alla radio che ci ospita sempre da tanto tempo. E allora, diciamo che si avvicina ormai questa scadenza che sembrava lontana del 30 di settembre, mercoledì prossimo, soprattutto per pura coincidenza si sommano due avvenimenti che sono molto importanti per tutto quello che è lo svolgimento del processo di Budapest. Ricordo, ma dovremmo oramai ricordarcelo a tutte e tutti, il processo partito dall'Ungheria che accusa appunto 17 compagni e compagni in tutta Europa di fatti che risalgono appunto al 2023 in occasione delle contromanifestazioni per la giornata dell'onore, che è una grossa raduno di neonazisti da tutta Europa. Nel frattempo un po' è cambiato un pezzo di mondo e il processo è ancora nel suo pieno svolgimento. Ricordiamo che solamente per tre degli imputati di fatto dopo tre anni si è arrivato al primo grado di giudizio. Infatti per quei tre imputati, Maya, Gabri e Anna, ci sarà il 30 settembre la sentenza, cioè la seconda udienza e la sentenza del processo di appello. Ricordiamo che per loro l'accusa chiedeva 24 anni, sono stati condannati in primo grado a 8, 7 e 2 anni di carcere rispettivamente e hanno presentato ricorso. Ha presentato ricorso anche la pubblica accusa che chiede di aumentare fino a 13 anni per Maya la pena e quindi nel frattempo Maya si trova purtroppo sempre in uno stato di isolamento, ha subito delle violenze proprio in carcere proprio a causa, no, del suo essere non binary, quindi del volersi vestire come aveva deciso lei un giorno, per cui è stata portata in infermeria, è stata picchiata, è stato addirittura dato un procedimento disciplinare, questo forse un po' anche grazie all'attenzione, comunque alla campagna di mobilitazione, il procedimento disciplinare è stato tolto, ma di fatto si trova ancora in carcere in Ungheria in condizioni proibitive. I compagni e compagni addirittura hanno organizzato dei pullman dalla Germania e dall'Austria per andare sotto il tribunale in presidio, ci sarà qualche compagno e compagna anche dall'Italia e vedremo un po' appunto quella che è l'orientamento. Diciamo che questa sentenza sarà la prima svolta con il nuovo governo in Ungheria e su questo appunto poi magari torniamo dopo. In contemporanea a Parigi invece, come sappiamo, il tribunale di Parigi si è espresso positivamente, purtroppo ha accettato la richiesta di estradizione della Germania nei confronti di Gino e quindi ci sta l'udienza di appello in Cassazione in cui è probabile, quasi certo, già un verdetto il giorno stesso, per cui sempre mercoledì, cosa che purtroppo si potrebbe tramutare anche in tempi brevi, in caso negativo, in un'estradizione di Gino in Germania. Ricordiamo che Gino è un cittadino di origini albanesi, è arrivato però in Italia all'età di tre anni, è nato, è socializzato, ha studiato, ha fatto le lotte in Italia. Proprio a causa di queste lotte a Gino è stata negata la cittadinanza, lui non è riuscito a completare il processo di cittadinanza e quindi anche qua si trova un po' in un limbo in cui di base è regolare in Francia, sarà regolare in Germania e quindi ci sono poche, nonostante sia di fatto, no, un cittadino italiano, ma formalmente non lo è e quindi anche su questo, no, in tempi di remigrazione si apre tutta un'altra parentesi qui sicuramente soprattutto all'Italia porremo grande attenzione. Ultimo appuntamento il 7 di ottobre, ci sarà un'altra sentenza per Zaid, anche lui un compagno, una storia analoga sotto Cerricino, lui ha l'età di 15 anni in Germania dalla Siria, anche lui non è riuscito a completare il processo di cittadinanza proprio perché era latitante per il processo di Budapest durante la sua richiesta d'asilo, per cui anche lui non è né richiedente asilo né cittadino tedesco e su di lui è spiccato addirittura un mandato di arresto da parte dell'Ungheria, per cui con ancora meno garanzie. Per cui ecco, questo è un po' il quadro e l'importanza di tenere alta l'attenzione, ma anche di mobilitarci, poi ci torniamo dopo sulla data del 30 e su questi giorni, ecco, che di avvicinamento.
0: Ecco sì, quindi teniamo d'occhio appunto questa data del 30 settembre, mercoledì prossimo. Dall'ultima volta che abbiamo avuto modo di dialogare, ecco, sulla nostra trasmissione, che era, se non ricordo male, verso la fine dell'inverno di quest'anno, le cose sono cambiate sia nel contesto ungherese, no, con le elezioni che hanno visto salire al governo Péter Magyar e la fine del regime della democrazia illiberale di Orbán. Però rimane tutt'altro che chiaro se questo cambio di governo abbia portato effettivamente a un allentamento della criminalizzazione dell'antifascismo. Anzi, vedendo a livello internazionale quello che sta succedendo, sembra che su questo l'Ungheria sia veramente abbia fatto lavorato da apripista, se pensiamo di recente alla chiusura di autistici, anche lì portata avanti nel nome di questa battaglia contro gli antifas e quello che si sta consumando sia qui in Europa che negli Stati Uniti. Ecco, ti chiedo voi come campagna, come state, che riflessioni state portando avanti rispetto a questo contesto storico, questo momento storico che stiamo attraversando.
1: Ma allora, innanzitutto rispetto alla campagna, cioè quello che sta succedendo, che è successo anche col cambio di governo in Ungheria, noi come campagna abbiamo sempre attuato una scelta politica autonoma e auto-organizzata dal basso, e per cui con poca in realtà fiducia in quello che i cambiamenti istituzionali, se non supportati da cambiamenti politici anche, no, collettivi, riesca a cambiare questa impostazione, tant'è che il nuovo governo ungherese non ha fatto ad oggi nessun atto formale, no, che va contro quella che era la linea del governo Orban, né tantomeno le condizioni di Maia sono neanche vagamente migliorate, neanche simbolicamente. Dall'udienza del 18 settembre, la prima udienza appunto d'appello, non si è riscontrato un particolare accanimento in fase giudiziaria, nonostante mai sia stata portata dal solito poliziotto col passamontagna, con le manette legate, eccetera. Dopodiché poi appunto non... anche in questo senso l'accusa appunto si è pronunciata rilanciando su 13 anni di carcere di base, appunto, ricordiamo, per una presunta aggressione con poche prove poi a sostegno, no, anche della stessa, e per cui di fatto comunque rimane, almeno da parte dell'accusa, una forte impostazione di reato politico, tant'è che poi l'Ungheria giustamente ha aderito all'iniziativa degli Stati Uniti d'America per prima e per unico paese che mi risulti di inserire Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche già oltre un anno fa, e non l'ha tolto, ecco, di fatto, per cui diciamo che nutriamo poche speranze da quel punto di vista e puntiamo poi invece su le mobilitazioni, anche appunto dopo racconteremo un po' quello che stiamo facendo in Italia per continuare a spingere e portare attenzione su più piani, da quella mobilitazione pubblica al piano culturale, al piano politico, per provare, no, a cambiare un po' di cose. E il resto del contesto purtroppo è peggiorato, ecco, diciamo negli ultimi mesi, soprattutto con la fine di quest'estate, abbiamo visto che è stato a luglio il convegno anti-antifa con delegazioni da 87 paesi in tutti negli Stati Uniti per discutere della nuova minaccia rossa, no, dell'antifascismo e comunque no, di come viene anche strumentalmente utilizzato questo termine per includere ogni tipo di rivendicazione sociale, di protesta, di stampo antagonista e soprattutto l'inserimento del collettivo di autistici Inventati insieme ad altre associazioni palestinesi nella lista di organizzazioni terroristiche. Questo in particolare ha portato alla chiusura dei conti da parte di Banca Etica, con una solerzia particolare che gli ha chiusi l'ha chiuso il conto di autistici ben 3 settimane di anticipo rispetto a quella che era la deadline prevista da questo tipo di strumento che ormai gli Stati Uniti usano con sempre meno chance e con sempre meno convinzione. Si riesce poi a creare un'opposizione istituzionale, no, a questo tipo di ingerenza nelle politiche di stati esteri di fatto, e quindi ha portato poi questo allo scioglimento addirittura del collettivo degli autistici e all'oscuramento, alla chiusura di tutti i servizi che offrivano. Penso che, ecco, su questo ne abbiamo già parlato. E quindi purtroppo vediamo come no una delle pochissime possibilità di risposta continua a rimanere quella dal basso, quella auto-organizzata, quella di non delegare, no, per forza a qualcun altro dei nostri problemi, perché un altro gli prenderà in carico, e quindi provare noi a ricostruirla dal basso. E questo su autistici, appunto, abbiamo condiviso anche l'appello, no, che 10-100 mila nuovi server nascano, e per cui di riprenderci un po' in mano anche quelli che sono gli strumenti di comunicazione tra di noi e verso l'esterno.

0: intendo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo, e addirittura a provare a rilanciare un po', nel senso di dire la solidarietà, no, non riguarda solamente un singolo cesso, un singolo problema, un singolo imputato e imputata, ma ci riguarda tutte. Per cui ci siamo interrogati su come provare a mettere un po' a sistema anche gli strumenti di solidarietà che abbiamo e come provare a reagire insieme, no, un po' con la logica che se toccano uno toccano tutti, e come ci insegnate, no, anche voi, che si parte si torna insieme, riprendere e rimettere in pratica questi principi anche in quella che è soprattutto le, un po' le campagne di solidarietà per chi viene colpito dalla repressione. E quindi ecco, su questo abbiamo costruito un po' un piccolo calendario di mobilitazioni un po' in tutta Italia. È stato bello questo che in questi giorni ci saranno, appunto a partire da stasera a Napoli ci sarà un'iniziativa di approfondimento con l'intervento della campagna, ci sarà a Milano sabato ci sarà uno spezzone all'interno del corteo cittadino contro gli sfratti e gli sgomberi. Sapete, ci sono tre realtà sotto sgombero urgente a Milano, e quindi dentro quel corteo siamo riusciti a costruire uno spezzone appunto contro la repressione dell'antifascismo. E a Milano sempre il 30 proprio ci sarà un altro corteo che partirà dal consolato ungherese per arrivare fino a quello francese, che vuole dare, no, anche oltre alla solidarietà, vuole anche sottolineare questa grossa cooperazione che purtroppo c'è tra gli stati europei quando si parla di repressione. Più iniziative appunto a Bologna, a Firenze, a Roma e in altre parti d'Italia ci stanno arrivando messaggi di solidarietà e proposte di organizzazione di eventi, iniziative, striscioni. E su questo ecco, diamo un po' anche, ne approfittiamo di questo spazio per dare un po' di, per richiedere un po' di aiuto a tutte quelle realtà antifasciste che vogliano declinare o all'interno di iniziative già presenti, iniziative ad hoc, questa campagna.
1: Ecco, in questo momento è più che mai importante che ci sia questa solidarietà trasversale di cui parlavi. Infatti è bello sapere che ci sono queste iniziative che ci saranno in tutta Italia a partire da questo weekend, a partire da questa sera, come dicevi, a Napoli. Ricordiamo l'appuntamento di mercoledì prossimo, 30 settembre, quindi proprio il giorno in cui ci sarà la sentenza del processo a Maia, il corteo a Milano dal consolato ungherese a quello francese. Come possiamo seguire, ecco, questi appuntamenti? Come possiamo rimanere in contatto, chi ci sta ascoltando da casa, chi ci sta ascoltando in radio, come rimaniamo aggiornati o comunque in contatto solidali con voi?
0: Allora, noi abbiamo un canale Telegram, che è quello da cui passa un po' tutta l'informazione, anche più in diretta, diciamo, soprattutto quando ci sono le sentenze, eccetera, si prova a fare un po' di reportage, più tutto il calendario di iniziative. Il canale si chiama Free All Antifas-Italy. E c'è una pagina Instagram anche, che penso che abbia un nome simile, in cui ricondividiamo un po' appunto queste informazioni, e il blog è appena tornato online, era su uno blog, ahimè, per cui è stato fatto un lavoro di ripristino, e si trova ospitato sulla piattaforma tracciabi.li, per cui il blog è friolantifas, tutto attaccato, .tracciabi.li, e diciamo che dal canale Telegram forse è più facile, poi c'è il link e si può risalire facilmente.
1: Perfetto, allora noi rimandiamo sicuramente ad aggiungersi al canale Telegram, e poi anche bella la notizia che siete riusciti a ripristinare il sito, che non era più accessibile. E, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere adesso che siamo in chiusura di quel collegamento?
0: Direi che ci siamo detti tutto. Purtroppo ecco, la strada è ancora lunga, e per cui e soprattutto appunto questa campagna vuole un po', no, anche andare al di là di quella che è, oltre a solidarietà individuale agli imputati e gli imputati, e poi provare a costruire un po', no, un'opposizione, un lancio rispetto a quanto sta succedendo.

0: poi ecco, poi sempre quello, no? Che oltre a seguire sui social, condividere quant'altro, poi di provare ad esserci. Ecco, vediamo che anche ci sono 4 libri che stanno girando, che hanno provato con varie forme e vari stili, varie modalità a descrivere un po' quello, sono elencati sul sito, quello che sta succedendo. Stiamo organizzando le presentazioni anche per far sì che si creino, no, oltre ai momenti di piazza, ma poi anche dei momenti di confronto, di dibattito e di socialità, che sono altrettanto importanti per provare a darci gli strumenti per resistere. Ecco.
1: Grazie mille di essere stato qui con noi, mandiamo tutta la nostra solidarietà a Maya per il suo processo e alle altre persone attualmente inguaiate con la legge, e cerchiamo di fare anche noi la nostra parte per accrescere gli strumenti di cui abbiamo bisogno in questo momento. Grazie nuovamente e rimaniamo in contatto anche le prossime volte.
0: Certo, grazie a tutte e tutti, ciao, a presto.
1: Mandiamo un brano e poi riprendiamo con la trasmissione.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Notav, sono le 13.33 dopo questo primo interessante lungo collegamento. Torniamo a occuparci da vicino di quello che interessa la Val di Susa, rimaniamo un po' sul tema di quella che è la repressione e infatti traiamo anche dall'articolo di Notav Info del 16 settembre, appunto questo è un periodo, sappiamo bene, qua in valle in cui le ordinanze prefettizie per limitare in ogni sua forma l'opposizione alla Torino-Lione si diffondono sempre di più come forma appunto di limitazione da parte della prefettura. E a tutti gli effetti, infatti, oltre alla notizia che già vi avevamo riportato, che durante il periodo delle vendemmie dei primi di settembre sul cantiere di Chiomonte erano state appunto attuate queste ordinanze e limitando anche l'accesso dei vignaioli appunto ai campi, alle vigne e quindi rallentando sicuramente le vendemmie, e vi avevamo anche appunto detto che queste ordinanze riguardavano probabilmente il sospetto da parte della prefettura che potesse esserci di nuovo mobilitazioni attorno ai cantieri a causa di campeggi studenteschi come consuetamente in quel periodo di solito si tengono. Quindi sappiamo che adesso in questo periodo la prefettura appunto lancia ordinanze, anche se di fatto il movimento Notav non lancia iniziative, ma in maniera assolutamente preventiva e arbitraria, come in quel caso. Ci sono anche altre situazioni dove invece di fronte a una semplice iniziativa di apericena, di fronte ai cantieri, apericena San Didero, oppure anche cena, assemblea, qua al presidio di San Giuliano, da cui come sempre stiamo trasmettendo, appunto di fronte anche a queste comuni e durature nella storia del movimento Notav, perché da anni che si fanno iniziative, la prefettura all'ultimo minuto, appunto col tempo della stessa giornata, lancia queste ordinanze prefettizie a cui poi appunto si avvale per cercare di limitare l'accesso delle persone in determinate aree.
1: Sì, ecco, l'ultima risale a questo lunedì 21 settembre. Vi leggo la motivazione dell'ordinanza prefettizia così come è scritta. Atteso che la Questura di Torino ha rappresentato la necessità di estendere, diciamo, i loro interventi di ordine pubblico riguardo all'attività del Movimento Notav in Val di Susa, sul profilo social riconducibile al Movimento Notav è stato rilevato un post con il quale gli estensori promuovono, a partire dalle ore 19.30 di lunedì 21 settembre 2026 nel comune di Susa, frazione San Giuliano, presso il presidio permanente Notav, una iniziativa denominata due punti, aperti virgolette, apericena condiviso, e a seguire un momento assembleare di confronto. Ecco, questa è la motivazione dell'ordinanza prefettizia, così come l'hanno scritta loro. Poi spiegano che in altre occasioni questi momenti apparentemente conviviali poi hanno portato anche ad altre cose, per cui però nel senso stiamo veramente arrivando oltre qualsiasi criterio di proporzionalità, ok? Ed è una cosa che non riguarda ovviamente esclusivamente il movimento Notav, comunque i militanti che partecipano attivamente a questi momenti, dal momento che comunque l'ordinanza era estesa non solo al presidio di San Giuliano, ma anche a Borgone, a zona di Borgone, Bruzzolo, San Didero, Tra Due Rivi, Chiomonte, e Salbertan questa volta non c'è, però comunque ecco, stiamo parlando di una zona della valle che è sempre più estesa, in cui di fatto chiunque si riunisce in maniera spontanea o comunque in gruppetti di più di due o tre persone con l'intenzione di trovarsi e fare una chiacchierata effettivamente va in contravvenzione a questa ordinanza prefettizia. E quindi è uno sviluppo assolutamente gravissimo.
0: Sì, appunto fin da subito dopo il 25 luglio un po' il tenore di queste ordinanze è appunto un po' sempre questo, di dire si dice che è solo un'iniziativa appunto conviviale con apericena, ma sappiamo che nello storico del tempo queste iniziative hanno portato dei disordini pubblici ai cantieri e quindi facciamo comunque l'ordinanza in maniera preventiva, anche se non abbiamo effettivamente sospetto che questa iniziativa nello specifico abbia quelle finalità. Questo è un po' il tenore di tutte le ordinanze che sono state riportate, però c'è anche da sottolineare, come un po' dice anche in questo articolo Nota Vinfo, che sicuramente questa non è una condizione che si è generata solo in seguito al 25 di luglio, perché al 25 di luglio già siamo arrivati con un'impalcatura repressiva e di controllo ben molto più grande degli anni passati del Festival Alta Felicità. Quindi è un po' una tensione degli anni e sicuramente non deve essere letta come una conseguenza dei grandi disordini che ci sono stati il 25 di luglio.
1: Sì, in parte come una conseguenza di questi ultimi disordini che ci sono stati il 25 di luglio, però vale anche la pena ricordare che questa cosa è permessa, cioè è possibile solo dal fatto che da qualche anno, dal 2021, dal 2022, il sito di interesse strategico nazionale è stato formalmente per legge esteso non solo più a Chiomonte, ma anche appunto a Bruzzolo, San Didero, Susa, Bussoleno, Salbertrand. Ecco, tutte quelle zone che sono coinvolte dai cantieri sono a tutti gli effetti siti di interesse strategico nazionale, e quindi con questo scudo legale loro hanno l'impunità, diciamo la prefettura ha l'impunità di poter imporre queste ordinanze prefettizie che in qualsiasi altro posto d'Italia sarebbero assolutamente farlocche, perché non c'è nessuna motivazione per un dispiegamento così forte. Però vabbè, tanto lo sappiamo, siamo in Val di Susa, queste cose sono normali. Quindi ecco, quindi questo è una cosa, abbiamo già visto cosa può fare un'ordinanza così a tappeto se effettivamente fatta valere poi dalle forze dell'ordine per l'iniziativa di quest'estate che c'è stata subito dopo il festival, il campeggio della Piana di Susa, che non si è potuto svolgere come si era pensato di farlo, ma che è stato metamorfosizzato, non so come dire, in un bivacco a Venhouse, però con comunque la celere lì H24 a tenere d'occhio. Quindi è una situazione in evoluzione, questo è un po' l'aggiornamento, e sicuramente se ci saranno altre cose nelle prossime settimane, a prese di posizione, magari iniziative di denuncia rispetto a queste cose qui che ci auguriamo escano anche da parte del movimento tutto, in vista dell'apertura di nuovi cantieri, degli allargamenti e anche della tratta nazionale, insomma sono dei precedenti importanti che non bisogna lasciarsi sfuggire.

0: Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout, e torniamo appunto a occuparci di quello che ci riguarda molto da vicino, e vi riportiamo in lettura di un articolo di Notav Info che appunto parla di quello che è successo in questi ultimi giorni, l'articolo del 17 settembre in regione. Tav, l'Europa concede la scadenza al 2027, in regione Cirio prova democraticamente a chiudere il dibattito. Da una parte c'è un'opera che a sentire la politica piemontese non solo sarebbe ormai fatta, finanziata, appaltata e addirittura prossima al traguardo. Dall'altra ci sono i cantieri, i cronoprogrammi e le scadenze europee che continuano a raccontare una storia diversa. E questo è il paradosso emerso il 16 settembre durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Piemonte, interamente dedicata alla Torino-Lione. Una seduta voluta dalla maggioranza dopo gli episodi avvenuti nei pressi dei cantieri della Val di Susa alla fine di luglio e che si è svolta proprio nel giorno in cui è arrivata una nuova proroga da parte dell'Europa. La novità riguarda i 700 milioni di euro di finanziamento europeo legati a una serie di opere della Torino-Lione stanziati nel 2024. La CINEA, l'agenzia esecutiva della Commissione europea che gestisce i finanziamenti, ha infatti unificato lo spostamento della scadenza per la realizzazione delle opere finanziate dal giugno 2026 al giugno del 2027, quindi un anno di proroga. La richiesta di proroga era stata presentata da parte di TELT e tra gli interventi interessati c'è anche l'avvio dello scavo del tunnel di base sul versante italiano, da Chiomonte verso Susa. Una scadenza che non arriva nel vuoto. Il cronoprogramma, richiamato negli ultimi anni, indicava infatti giugno 2026 come un momento previsto per l'avvio dello scavo del tunnel principale. Nel frattempo TELT aveva già indicato informalmente un possibile slittamento all'inizio del 2027. Ora quel rinvio trova una formalizzazione anche nelle sue tempistiche legate al finanziamento europeo. E mentre questa nuova proroga viene resa ufficiale, a Palazzo Lascaris il presidente della regione Alberto Cirio ha scelto di ribadire democraticamente che sulla Torino-Lione non ci sarebbe più nulla da discutere. Nel suo intervento ha definito una follia l'idea di riaprire il dibattito su un'opera che secondo la sua ricostruzione sarebbe ormai decisa a livello nazionale, francese ed europeo, finanziata e appaltata, con un'apertura prevista tra il 2033 e il 2034. Cirio ha inoltre sostenuto che mostrare all'esterno un Piemonte ancora diviso sulla TAV possa rappresentare un messaggio negativo per gli investimenti nel tentativo maldestro di chiudere il dibattito, arriva anche ad affermare, se serve, scavo il tunnel con le mie mani. Non vediamo l'ora di vederlo armato di pale e picco insieme alla cricca di sostenitori più agguerriti. Ci fermiamo qua appunto nel leggere questo lungo articolo che prosegue e vi invitiamo, se siete interessati, a ricercarlo sulle pagine di Notav Info. Però sicuramente commentiamo anche solo brevemente, perché un po' si commenta da solo, però tutta questa discussione anche che ha riportato sul piatto ora che si è prossimi appunto alle regionali, in regione si continua e si ritorna a parlare del TAV e diventa, l'abbiamo anche detto con altri articoli nel corso di questi mesi, un argomento sicuramente divisivo, con il Movimento 5 Stelle da un lato che di nuovo si riposiziona su storiche antiche contrarietà e dall'altra parte appunto soprattutto con la questione della nuova tratta nazionale, quindi della Vigliano-Orbassano, che dovrebbe appunto essere approvata in regione e che a causa anche delle opposizioni dei vari sindaci territoriali della Val di Susa sta creando non pochi problemi. Per quello forse Cirio esplode e dice lo scavo io questo tunnel con le mie mani, sicuramente in quest'ondata dove non possiamo dire che la Torino-Lione non venga messa in discussione da diversi punti di vista, perché anche vi abbiamo sempre riportato le notizie di Le Monde e dal lato francese sempre maggior contrarietà rispetto all'opera e dubbi, incertezze sul proseguo. Sicuramente anche la notizia dei 700 milioni di euro che erano appunto di questo finanziamento che è stato prorogato, doveva appunto riguardare delle opere che si sarebbero dovute concludere entro il 2020, 2026, prorogato di un anno, ci ricorda come la modalità di TELT sia un po' sempre la stessa e che anche su queste cose non si possa fare totale affidamento, perché effettivamente loro lo sapevano già da prima, l'avevano già detto che l'avrebbero finiti nel 2027 e lo scavo del tunnel di base l'avrebbero iniziato non nel 2026 come da finanziamento nel 2027, e guarda caso arriva una proroga. Quindi questi sono tutti giochi fatti a tavolino preventivamente, dove loro sanno di averla vinta, anche se non ci fossero diretti accordi iniziali, loro già sanno di avere queste possibilità e questi vantaggi di fronte all'Europa. E niente, forse volevamo ancora commentare qualcosa?
1: No, viene da chiedersi se Cirio è al corrente di tutta questa situazione, comunque che TELT è in grado di pararsi le spalle, per non usare un francesismo. Se è al corrente, per esempio, che la talpa in Francia è totalmente impantanata da mesi, magari Cirio è la soluzione, magari bisogna mandare Cirio a scavare, magari riesce a fare lui quello che la talpa Viviana non è in grado di fare, chi lo sa. Scherzi a parte, penso che siano veramente mesi abbastanza allucinanti per i CTAV, perché non ne va veramente dritta una. Adesso vi parleremo magari un po' meglio anche degli aggiornamenti che arrivano dalla Francia, dall'apertura del nuovo presidio, però nel frattempo, sempre sulla questione del tunnel di base, gli aggiornamenti che ci arrivano proprio da persone che sono lì in Val Maurienne è che per il fatto che gli scavi del tunnel, o comunque gli scavi che stanno facendo con la talpa, sono praticamente fermi, a catena tutto il resto della filiera di robe che hanno costruito negli anni in Val Maurienne è ferma. Quindi tutte le ditte che si occupano anche di movimentazione dello smarino, piuttosto che di questo e di quello, non stanno lavorando perché effettivamente non c'è da lavorare. E quindi pare che ci siano persino delle ditte che stanno mandando a casa i dipendenti, perché è tutto fermo. E quindi anche lì tutto l'indotto economico che doveva arrivare in Val Maurienne, per cui anche le compensazioni, tutto il ricatto occupazionale che si sta vivendo di là, che interesserà sempre di più anche il nostro territorio, non sta neanche funzionando per come dovrebbe funzionare, per come gli è stata promessa. Quindi ecco, non penso che Ciro ci stia ascoltando in questo momento, però magari avrebbe un'informazione un po' più accurata se lo facesse.
2: Sì, intanto continua anche tutta la tiritera del cemento arricchito con le plastiche, che viene ritrovato nei torrenti e negli ambienti intorno al cantiere. Una delle mosse della prefettura francese è quella di dire no, ma questo non è un rifiuto, è cemento, e quindi non ci sarà bisogno di fare nessuna bonifica. In realtà sono fibre di plastica che vengono immesse dentro il cemento per renderlo più resistente, e sono insomma, una volta che si staccano dal loro pezzetto di cemento, vengono rilasciate sul territorio. Of this thing that's called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the

0: Ed eccoci, sempre per non allontanarci dal tema appunto di questi, di queste proroghe che Telt ha ricevuto per finalizzare dei lavori che avrebbe dovuto finire entro giugno 2026 nel 2027, torniamo a parlarvi di un cantiere che è molto vicino a noi, qua dall'altro lato della, della Dora, di fronte a San Giuliano, che è tra due rivi. Infatti quello è un cantiere di cui vi abbiamo anche già parlato nei mesi scorsi, perché oltre alla bonifica bellica da parte di Telt per permettere appunto la futura installazione dell'allargamento del cantiere di pista di guida sicura, quindi a fianco all'autoporto, già appunto in atto e in, in opera, appunto l'allargamento di questo cantiere prevedeva una bonifica bellica, la, la, il riposizionamento da parte di SMAT della, dell'acquedotto sottostante, quindi della tuberia. Questo è avvenuto nelle settimane, in queste ultime settimane, e sappiamo che è avvenuto di notte. È avvenuto sicuramente di notte perché appunto gli unici, l'unico momento in cui si, è, si sono viste le ditte di SMAT fare i lavori è stata alla loro conclusione un pomeriggio di pochi giorni fa, mentre le operazioni maggiori, lo sbancamento appunto e il posizionamento della tuberia idrica sono state fatte in piena notte, chissà, forse anche proprio per evitare il posizionamento da parte di molti notav consci del fatto che quello, per quanto fosse un cantiere di SMAT, era a tutti gli effetti un cantiere propedeutico per la Torino-Lione, e quindi per minimizzare i rischi, visto già il numero ingente di agenti impegnati a far nulla nei cantieri che non avevano nessuna preoccupazione in questi mesi, come vi abbiamo detto, a seguito delle varie ordinanze prefettizie, visto il, la grande mobilitazione, forse hanno deciso che la, la, la soluzione migliore era appunto quella di nascondere il lavori in notturna. Questo deve anche ricordare, cioè, fa richiamo appunto con la notizia del, della proroga al 2027 per lo stanziamento di questi fondi, perché proprio anche tra due rivi dovevano essere attuati dei lavori entro il 26 di giugno, cosa che non è stata fatta e che quindi siamo sicuri, perché non penso che possa arrivare in questo caso specifico una seconda proroga, che a giugno del 2027 questo allargamento di tra due rivi sarà completato, e quindi quello è sicuramente un fronte su cui ci dobbiamo tenere impegnati e ricordare che la Piana di Susa purtroppo è ora in in difficoltà e si apprestano tutti questi lavori preparatori.
1: Sì, abbiamo visto la scorsa settimana i rendering del, dei capannoni, che si capisce già che saranno del tutto insufficienti a tenere tutto il materiale, ma e poi sono la cosa più interessante, che sono colorati di verde e terra in maniera da in qualche modo confondersi con il territorio.
0: Ah sì, e infatti Telt la scorsa settimana ha proprio presentato al comune di Susa, alla cittadinanza e a vari enti presenti a questa conferenza un po' il piano di quelli che sono le cantierizzazioni su Susa. Al presidio che si era creato appunto di oppositori all'opera di fronte al castello della Contessa dell'Aide lì a Susa, dove si è tenuto il convegno di Telt, appunto è stato gremito di forze dell'ordine, di Digos, che controllavano e cercavano di impedire qualsiasi forma di dissenso si potesse manifestare, per quanto appunto fosse un presidio assolutamente tranquillo in piazza, in paese. Questo sempre per ricordarvi il livello di attenzionamento che in questo momento sta subendo la Val di Susa.

0: E passiamo alla nostra rubrica cose che succedono in Francia. Weekend scorso c'è stata l'inaugurazione del primo presidio permanente contro la Torino-Lione dal lato francese. Diciamo primo presidio permanente perché ovviamente non è il primo spazio di aggregazione o comunque contesto in cui la gente si incontra, ma è la prima primo spazio, la prima struttura che prende proprio questo nome di presidio, quindi ovviamente prendendo un po' le mosse dell'esperienza ultra trentennale del movimento Notave in Val di Susa. E, siamo a Détrier, piccolo comune della Savoia, nelle Combe de Savoie, proprio all'imbocco della Val Maurienne, piccolo comune di 400 e qualcosa abitanti, con un'amministrazione estremamente allineata contro la Torino-Lione, un comune che è coinvolto nei lavori della tratta nazionale da anni. Dal 2013 a Détrier gli amministratori sanno che potrebbero essere coinvolti dall'ingresso di una discenderia che sarà propedeutica, che dovrebbe essere propedeutica allo scavo di uno dei 7 tunnel dal lato francese, in questo caso il tunnel di Belledonne. Ecco, quindi da allora l'amministrazione è un po' sul chi va là, sempre un po' aggiornata, e questi terreni comunali che sono soggetti a esproprio da parte di SNCF Réseau, quindi l'equivalente francese della nostra RFI, sono stati negli anni assegnati a tutta una serie di altre realtà sul territorio, in barba un po' al rischio di esproprio. Da una parte c'è quindi un'attività commerciale, un'agricola, un vivaio che comunque è seguito da persone che sono estremamente addentro a tutta l'opposizione francese alla Torino-Lione, e nel terreno proprio di fianco a questa attività c'è un terreno che adesso appunto è diventato il terreno del presidio, per cui hanno anche fatto una struttura in legno, sono state coinvolte tutta una serie di associazioni in realtà sul territorio che stanno animando, si sono messi insieme per dare vita a questo spazio che proprio vuole essere uno spazio di aggregazione sul lungo termine sul territorio, quindi uno spazio dove incontrarsi, dove confrontarsi, dove costruire non solo socialità ma anche degli strumenti, delle pratiche condivise, un po' per far vivere il territorio, che una cosa che conosciamo bene noi, anche lì i territori montani, rurali hanno delle loro difficoltà, quindi è sempre importante avere spazi di questo genere, ma anche per amplificare o comunque fare da canale per tutto quello che saranno le iniziative di opposizione ai cantieri che potrebbero arrivare. E quindi ecco, dopo questa lunga premessa, sabato c'è stata la giornata di inaugurazione, che è stata una giornata di festa, quindi c'erano giochi per grandi e piccini, c'erano degli stand per il cibo, c'era da bere, c'erano stand informativi, diversi stand informativi con tutta una serie di contenuti, di materiali prodotti dal movimento Notave francese di aggiornamento per chi, e sono ancora tantissime le persone in Francia, non è ancora al corrente di quanto quest'opera sarà impattante per tutta quella parte di Francia che va dalla Maurienne fino a Lione. E insomma è stato un momento molto, molto importante, molto gradevole di socialità, ma anche di informazione, di scambio, di aggiornamenti, che si è concluso diciamo con una serie di interventi sia delle varie associazioni che hanno preso parola, sia di alcuni di noi che siamo andati di là in Francia, che abbiamo portato un po' una testimonianza di quello che è un presidio Notav, no? come quello in cui ci troviamo adesso in questo momento a fare la trasmissione. Ecco, nella mappa dei vari presidi Notav che ci sono stati e che ci sono attualmente nella lotta contro il Torino-Lione, aggiungiamo anche quello di Détrier. Sicuramente ci saranno altre iniziative, sicuramente è un posto che chiunque va in Francia per dei momenti o di lotta o comunque per incontrare il movimento francese può tenere quello un po' come punto di riferimento, perché lo è a tutti gli effetti, no? Un punto di riferimento per la lotta al TAV in Francia. E quindi quando ci saranno future iniziative vedremo di raccontarvele.
1: I'm gonna join the Antifa, pay respects to great grandpa.

was a proud boy too, and look at him now.

ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav. Vi portiamo ancora una notizia che, come spesso accade, ricollega i territori della Val di Susa e della Val Vaurien. Infatti, come vi avevamo già detto diverse volte, dal 12 settembre al 9 ottobre è iniziato appunto uno stop ai collegamenti ferroviari tra Chambéry e Modane, oltre che sul versante invece italiano una serie di lavori di riammodernamento della linea storica che interessano particolarmente in questo momento il tratto tra Bussoleno e Chiamonte, con la ristrutturazione e la resa di come si dice, rinnovamento dei ponti, la messa in sicurezza di tutti questi, e appunto, come sappiamo, sempre legato alla Torino-Lione, in particolare per quanto riguarda il blocco del collegamento tra Chambéry e Modane, perché anche lì, per quanto debba essere rifatta e riammodernata la linea storica, un altro dato non poco irrilevante è il fatto che a Saint-Jean-de-Maurienne si stiano di fatto realizzando i lavori per la realizzazione dell'interconnessione tra la stazione internazionale, quindi di Saint-Jean, e il tunnel di base che appunto inizia proprio alla sinistra di Saint-Jean, sotto la montagna di Saint-Julien-Mont-Denis. E quindi proprio per l'interconnessione tra queste due parti, la linea storica e il tunnel della Torino-Lione, sono necessari da parte di SNCF Réseau e di TELT alcune variazioni della rete ferroviaria attuale, e di conseguenza questo blocco permetterà anche lo svolgimento di queste operazioni. Vi terremo sicuramente aggiornati per quelle che saranno le novità su questo fronte.

0: qua, di nuovo collegati su Radio Nataf, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo quasi in chiusura della trasmissione, quindi iniziamo intanto a portarvi qualche appuntamento dei prossimi giorni, iniziando proprio con stasera, dopo appuntamento in vista della grossa manifestazione Notav del 3 ottobre da Sant'Ambrogio ad Avigliana. Alle ore 18:30 di stasera, giovedì 24 settembre, a Torino ci sarà un'assemblea universitaria a Palazzo Nuovo. E alle ore 20:30 a Sant'Ambrogio, presso la sala consigliare, si terrà un'assemblea creativa per preparare materiali e cartelloni. Domani, venerdì 25 settembre, alle ore 21 ci sarà un'assemblea popolare a Bussoleno, presso la sala consigliare. Sabato, dalle ore 15:30 alle ore 18, a Rivoli ci sarà un banchetto informativo in Piazza Martiri, e mercoledì 30 settembre alle ore 21 ci sarà l'assemblea del Movimento Notav per il lancio della marcia da Avigliana presso il Parco Alveare Verde. E nel frattempo lunedì che sarà il 28 settembre ci sarà, alla sera ci sarà una pericena al presidio di Tradurivi. Ecco, non so se possiamo aspettarci già un'ordinanza prefettizia in vista di quella pericena, probabilmente, però ribadiamo a maggior ragione l'importanza di comunque esserci nei luoghi del Movimento Notav. Quindi la pericena di lunedì prossimo al presidio di Tradurivi, a maggior ragione che per tutta una serie di motivi è un presidio che è un po' più impegnativo da frequentare rispetto a questo qua di San Giuliano. Comunque, a maggior ragione, è importante andarci, appunto, vista la vicinanza lì del cantiere e dei lavori che stanno facendo proprio in questi giorni.
1: La production capitaliste nous développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail.
2: Partout je le vois que la nature agonise, les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pose aux côtés du cas, ils craonnent, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique

Radio Notav, in chiusura di questo episodio ci tenevamo, appunto abbiamo poco tempo perché la puntata è stata densa, però ci tenevamo a portarvi un piccolissimo aggiornamento sulla situazione in frontiera, perché notizia di questi ultimi giorni, la Croce Rossa ha sicuramente ampliato il numero di posti letto e questo di conseguenza ha un effettivo aumento dei numeri, dei passaggi e infatti nelle ultime sere erano sempre superiori alla cinquantina le persone che sostavano lì a Ulxa, a questo che è il nuovo hub della Croce Rossa, mentre per quanto riguarda la situazione dei passaggi anche si è notato forse un'intensificazione in alcuni momenti di dei respingimenti. Infatti in una sola sera 15 persone sono state respinte la domenica. Questo in

Caricamento tecnotreno, in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Balsusa Trescriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Tresc a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

0: azione di difesa contro forze
1: per chi ci ascolta dalla zona di Roma e dintorni, sabato pomeriggio dalle ore 17 ci sarà un incontro allo Strike con un aggiornamento a cura di Radio Notar sulla situazione della qui in valle, e a seguire lo stile stamperà della serigrafia, ci sarà Zero Calcare che firma i manifesti, e poi a seguire un concerto, quindi un'iniziativa tutta Notav a Roma, raccolta fondi per il 2 luglio 2011.
0: Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta Notav.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: Se arrivano in OTAG. Avanti tutta OTAG.
1: Noi vi diamo di nuovo appuntamento a giovedì prossimo e lasciamo la linea a Rolling in the Deep.
0: Sulla linea già.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

E allora un buon pomeriggio a chi ci ascolta, ovunque si trovi. Interrompiamo il buco lasciato da Steady, Rolling in the Deep, per riprendere le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout.

come sempre un grande abbraccio soprattutto a chi si trova in stato di detenzione e di privazione di libertà. Vi ricordo che siete in ascolto di Radio Blackout, questa è Imballata ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Al microfono ad alternarsi, una volta Bubble Wrap, che sarei io, una volta Bucci, a volte insieme e spesso con ospiti che portano la loro musica e le loro storie.

Per chi ci ascolta questo si sa già, ma nel dubbio lo ricordiamo, in ballate fa girare musica soprattutto, ma non solo, di donne, persone trans, non binarie e queer. Ed è inoltre un microfono sempre aperto, quindi se hai un mixato e voglia di provare con il mezzo radiofonico, vuoi provare dei CDJ Navicella Spaziale 2700 bla bla bla, qua c'è posto per te. Vi invito come sempre a mettervi in comunicazione con gli studios. Potete mandare dei messaggini al 3466673263.

Con oggi in tutto ciò voglio far partire un nuovo ciclo di puntate dentro Imballate. In cui l'idea è di andare ad approfondire un'etichetta alla volta con un focus, come potete immaginare, si tratta di etichette fondate e portate avanti da donne, persone trans, non binarie e queer. Insomma, tutte quelle identità che nella musica elettronica e soprattutto nella bass music, che è quella che ascolto io di più o che comunque ho più voglia di passare, sono ancora decisamente sottorappresentate rispetto a un'industria che, come sappiamo, un po' come tutte, resta ancora molto maschile. Scegliere da dove partire non è stato facile, ma alla fine ho deciso di iniziare da Woozy, un'etichetta di Dublino. Il perché sono partita da qui ha dietro un aneddoto. Infatti quest'estate ho fatto un set a un festival di cui diverse tracce erano proprio di questa etichetta. E quando ho condiviso alcuni video citando nei brani, mi ha risposto proprio Emma, che è la fondatrice. Ci siamo scambiate qualche messaggio di reciproco incoraggiamento e questo, per quanto piccolo, è stata una di quelle cose che mi ha dato un po' una dimensione umana e calda, che poi è anche quello che cerco di portare anche nelle scene, negli spazi che attraverso.

quindi andiamo con ordine. Siamo a febbraio 2020, siamo a Dublino. Ed Emma, DJ e promotrice dublinese, apre una serata in un bar perché voleva portare in città gli artisti e le artiste che avrebbe voluto sentire dal vivo, in un momento in cui di promoter donne nella bass music se ne contavano ancora abbastanza poche. Da lì in pochi mesi quella che doveva essere solamente una serata diventa anche un'etichetta, e a settembre esce poi Woozy 001, prima compilation, 7 tracce e 7 artisti diversi. Ed è proprio con due tracce di questo album che abbiamo iniziato la puntata. Questo abbiamo sentito in apertura Kellen 303, producer statunitense con un pedigree grime e dubstep di decisamente grande rispetto, e adesso invece state ascoltando un pezzo di Sputnik One chiamato Country Living. E Sputnik One è stato anche il cofondatore di questa etichetta, che poi pian piano si è, cioè a breve, cioè, col secondo rilascio si è tolto dall'etichetta per fondare la sua etichetta personale Enface. E l'album, diciamo che è tutto tenuto insieme da una vibe che direttamente dal profilo Bandcamp di questo album definiscono Red Light in a Basement.

Mi piace troppo questo pezzo, non riuscivo a buttarlo giù. Questo è tratto dal secondo album che esce con Woozy, che invece è un personale di Koe, che esce a settembre nel 2021 ed è il secondo disco di Woozy, appunto, e nonché anche il primo vinile che rilasciano. E questa traccia che stiamo ascoltando è la seconda traccia del lato A del vinile, che indovinate si chiama

Passiamo quindi così alla terza uscita di Woozy, questo è Woozy 2.5, un'altra compilation uscita nel 2022, 8 tracce, 8 artisti tra Irlanda e il resto del mondo. Il pezzo che state ascoltando è di Ambit, producer di Dublino, una delle nuove voci della dubstep irlandese, e ha un album anche uscito su Bait, che è una delle etichette di riferimento per chi sta riscrivendo il genere della dubstep del nuovo, del 2020. E che sicuramente andremo a coprire prossimamente con una puntata dedicata. Nel frattempo, questa è Ambit.

Il pezzo che state ascoltando invece adesso è di Jasmine, che arriva invece da Amsterdam, non da Dublino. Una DJ e producer con una carriera di tutto rispetto, insomma di sicuro non una di nicchia, ha suonato più o meno a qualsiasi festival blasonato. Però una piccola nota biografica: nel 2019 ha co-curato una compilation benefit per Open Closet, un'associazione LGBT olandese, e organizza regolarmente workshop DJ pensati appunto apposta per comunità marginalizzate, che insomma è uno di quei di quegli obiettivi che anche un collettivo di cui faccio parte anche io, Banda Mutanda, si pone.

0: Quello che state ascoltando invece è il terzo disco di Woozy e...
1: Я могу удержать перелив через край исключить.
0: Si chiama Match My Sway.
1: Abbiamo будущего времени.
0: È uscito nel 2023 ed è firmato Sharu, un duo tra New York e Berlino, Masha e Ru.

duo abbastanza noto all'interno dell'universo dubstep da club durissimo. E una nota legata al di fuori di questo album: durante la pandemia hanno passato del tempo tra Bielorussia e Ucraina, perché se non mi sbaglio Masha è russa, e da lì è nato un EP che mescola dubstep e spoken word attorno ai temi di liberazione e resistenza, i cui proventi sono poi andati a due charity ucraine.

Nel frattempo ne approfitto per salutare tutte le persone che si stanno facendo sentire qui al 346-66-73263. Vi ricordo che siete in ascolto di Imballate, questa è Bubble Wrap su Radio Blackout. E state ascoltando in diretta uno speciale sull'etichetta irlandese Wuzie.

Il pezzo che state ascoltando è di Dazer, non ho la più pallida idea di come si pronunci né il suo nome né la traccia, che immagino sia Dubai, ed è del quarto album, quarta compilation, chiamata Vusi 3.5, uscita nel 2023. Dieci artist da tutto il mondo. Sempre dentro quell'idea di un po' dub, futurismo, club destrutturato, robe strambe. La compilation è molto varia sia nei generi che nei BPM, ma io come al solito ho scelto quelli che passano più nel mio universo a 140.

Questo pezzo invece è Neblina di Octopic. Di cui devo essere sincera che non sono riuscita a trovare grandissime info. Però il pezzo è figo, chi se frega. E anche questo è parte di questa appunto quarta uscita, Woozy 3.5 del 2023.

Per chi nel frattempo saluta ballando, qui come sempre al 346-66-73-263, sappiate che lo state facendo su il quarto disco di Woozy, chiamato After Sunset, della produttrice di Brooklyn, Lions.

5 tracce di dub destrutturato tutto storto. Musica, devo dire, non da DJ, dato che amano stare in griglia perché tutti i pezzi cambiano BPM a cazzi loro. Quattro sono di Lions, appunto, la produttrice, e il quinto invece è un remix che è firmato da Untold, fondazione di Hemlock Recordings, figura storica del dubstep che si era ritirato dalla scena per anni e che poi è tornato. Ed è per Vusi che ha fatto praticamente il suo primo remix in 9 anni. Il pezzo però che state ascoltando invece è Echoes Until ed è una delle 4 tracce di produzione solo di Lions.

che questo pezzo che è partito sotto è della mia strambona preferita, Ciuli.

Questo pezzo fa parte della compilation 4.5, ovvero anche la quarta compilation che esce su base annuale di Woozy, uscita nel 2024. Nove producer, sempre questo mondo dubwise futurista destrutturato che è un po' la firma della label. La traccia che state ascoltando è Blaze of Sobriety di Chiuli.

Thank you.

Il pezzo che state ascoltando è Delayed di No Sir. Non ho la più pallida, non ho grandi informazioni, sinceramente. So solo che è del Delaware. E in un articolo, visto che si descrive come Monome Magician, che è una compagnia, da quello che ho capito, di software per la produzione musicale open source, senza etichetta e, insomma, liberamente programmabili.

E arriviamo così a Meltdown di Carré. Quinto disco di, appunto, Una persona sola, non compilation. È uscito l'anno scorso ed è il suo debutto per la label. Carré, direi che non è che ha grandissimo bisogno di presentazioni per chi ascolta questo genere di musica, comunque

Ecco, questa è la presentazione. Vabbè, insomma, è una producer californiana, adesso vive a Londra, ha pubblicato per Tempa, che insomma è una delle etichette dubstep più storiche in assoluto, e ha cofondato poi Fast at Work, collettivo rave nato poi a Los Angeles. Il disco è all'interno della tradizione degli Half Steppers, rigorosamente a 140 bpm. E questo che sentite si chiama proprio Steppa ed è preso appunto da questo album.

Ci avviamo verso la conclusione della puntata e chiudiamo anche con appunto l'ultimo disco uscito per l'etichetta Woozy di Dublino. Anche questa è una compilation, la 5.5 Willow Peach. È uscita quest'anno nel 2026 con 12 tracce, la compilation più lunga fatta finora dalla label.

insomma, ovviamente dovevo fare tutti gli errori di conduzione proprio alla fine della puntata. Insomma, avete appunto ascoltato Kalo Dub, pezzo di Holman Crane, tratto dall'ultima compilation uscita per Woozy, questa etichetta di Dublino, fondata e portata avanti dalla sola Ema, DJ con programmi anche su Rinse FM, che consiglio moltissimo per appassionati e appassionate del genere.

0: Ed è con questo pezzo che termina qui questa puntata, appunto, prima di una serie di puntate dedicate ad andare ad approfondire alcune etichette portate avanti da donne, persone trans, persone non binarie o queer. Ringrazio tantissimo tutte le persone che si sono fatte sentire mandando emoji, scrivendo ciao, ballando al ritmo della musica o semplicemente un po' trippando. Vi ricordo che questo è Imballato e io sono Bubble Wrap. Il programma torna giovedì prossimo, 15.30, 16.30. Non so bene chi ci sarà, se ci sarò io o ci sarà Bucci. Non importa, comunque sempre musica di ottima qualità. E invece rimanete incollate e incollati qui sulle libere frequenze, perché dietro di me si sta preparando Cosmic Mamba per continuare questo pomeriggio a ritmo di danze, ma su altri ritmi. E per quanto ci riguarda, mi raccomando, venite a sostenerci. Riapre Radio Blackout venerdì, cioè il primo evento di questa nuova stagione blackoutiana. Proiettiamo un documentario sulla scena dei graffiti svedesi, nello specifico a Stoccolma, in presenza dell'autore, che farà anche DJ set, e in più live set di Not Terror. Non potete mancare, qua c'è lo spottino. Ciao ciao ciao.
1: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato. Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con la implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.

0: Italia/Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
1: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
2: Via Antonio Cecchi 21A.
3: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

16:35, appena scoccate qua l'orologio atomico di Blackout in questo giovedì 24 di settembre 2026. Ben sintonizzate, ben sintonizzati su 105.25 di Blackout. Ancora per poco ci saranno i consueti tempi ministeriali per il passaggio ai 105.200, che migliorerà e faciliterà l'ascolto della radio, ne migliorerà anche la qualità audio vera e propria.

rimane più che mai attivo, rimarrà attivo senza soluzione di continuità. Invece lo streaming radiobreakout.org, idem per il DAB per i più tecnologici tra di voi. Un saluto ad Andrea Black Mamba, voce selezioni, ex Black Mamba, mi parte ancora ogni tanto. Vabbè. Un saluto ad Andrea, conduttore di Cosmic Mamba, fino alle ore 18.30 in questo caldo pomeriggio di primissimo autunno, prima puntata autunnale per Cosmic Mamba. Celebreremo la nuova stagione con una puntata speciale dedicata al rispolvero. Si fanno le famose pulizie autunnali e quindi spolveranno gli scaffali. Mi è venuta voglia di ripassare CD così poco di moda, così poco hip, che fanno parte della mia cultura musicale, il grosso della mia collezione, il grosso anche della musica che avete sentito negli anni da Blackout. Veniva per lo più dal mezzo CD. CD tutti originali a rispolverare sonorità soul, jazz, funk e disco. CD che sono più di 15 anni che non sentite qua in radio, e andremo comunque a cercare di mettere non classiconi ma pezzi un po' meno battuti, quelle epoche d'oro della musica afroamericana. Per interagire qua con Imaginary Studios di via Acecchi 21 barra A, 346-6673-263-011-2495-669. Radiobreakout.org, l'abbiamo già citato, lasciamo spazio alla musica.

Allora 16:51 in questo giovedì di primo autunno, puntata Muie Special. Andiamo a ripescare vecchie sonorità soul, funk, più avanti anche disco ovviamente. La base del suono del sottoscritto e di tanti altri DJ della radio. Saluto Tiger Diego, al Geco, a Mr. Baron One. Allora, abbiamo ascoltato, abbiamo aperto la puntata di Euna con Lou Rawls, la sua inquietante Let's Burn the Cornfields. Poi da uno storico CD della Soul Jazz Compilation, Soul Gospel, Clarence Smith con la sua Sometimes I Feel Like a Motherless Child. E poi Ovi Wright con il classico Let's Straighten Out. In sottofondo la visionaria Dorothy Ashby, un'altra storica compilation di soul music della Soul Jazz Records, Berwick Street, London, Chicago Soul. Sempre da quel catalogo passiamo a Miami, Miami Sound, Gwen McRae, 99% of me is you.

Allora, belli trionfanti con questo piano elettrico, decisamente 70s. Cosmic Mamba on Air, come ogni giovedì pomeriggio, o quasi, dalle 16.30 alle 18.30. Special edition con vecchi CD. Soul, funky, jazz, un po' di disco più avanti. Insomma, le basi, le fondamenta.

Abbiamo appena finito di ascoltare Herbie Mann con la sua Cajun Moon version di un brano originariamente di J.J. Cale, quello di Cocaine. Atmosfera jazzistica, anche del brano precedente, Hamad Jamal con la sua Misdemeanor. Come anche in questa Magnetic Feel, Jack McDuff. Prima un progetto anche, l'avrete riconosciuto, uno spin-off del progetto Sly and the Family Stone, Stanga. Abbiamo sentito Little Sister. Cool and the Gang con Electric Frog. Voices of East Harlem con la loro New York Lightning. Meno ci siamo, vado così a memoria. Ah no, anche il maestro Marvin Gaye con T-Play School.

Allora, 346-66-73-263 è morto. Questa svolta non vi piace? Noi continuiamo sul groove. Questo feeling magnetico. Jack McDuff.

Flautini alle 17.44 nel... negli studios di Blackout, baciati dalla Golden Hour. Speriamo che voi lo siate. Ovunque vi giunga il segnale, FM o streaming o DAB, Blackout. Cosmic Mamba on Air ancora per tre quarti d'ora. Momento tribale, i Mandrill, allora, Coffee Jam. Si manda prima con Pon the Jungle, ancora prima classicone, Music is My Sanctuary, Gary Bartz. Eddie Kendricks, My People Hold On. Faith Zoo con la loro fumatissima Riding High. Questa più o meno nella sua completezza la musica che abbiamo passato nell'ultima tranche. Un po' più tribale, un po' più jazzistica. Spaziale, afrocentrica. E ora mettiamo un po' di groove. Anche se sicuramente non manca in queste tracce che abbiamo appena finito di ascoltare. Patty Joe con Make Me Believe in You, pronta a partire. Tom Moulton remix, tra i primi remix della storia.

18:15. Tanta tanta roba. Musica classica. Lasciamo i tedeschi, Bach, Brahms, Beethoven. La nostra musica classica che ci piace. È quella che viene dalla comunità afroamericana. Anni 60 e 70 abbiamo viaggiato oggi fino ai primissimi anni 80. BMP Records, Cloud 9, Atmosphere Strut, We're Riding High. La disco più underground della Big Apple. Patrick Adams e Pete Turner, PMP. E prima un po' di Soul Divas, Linda Clifford, Don't Give Up. Prima ancora l'immortale Was That All It Was.

E come non chiudere in bellezza? Dopo tante gemme. Non ultima, Paradise, nome di Change. Nome dei Change. Sigla del Paradise Garage, il mitico locale di downtown New York, dove Larry Levan sperimentò il suo sound, dove si sperimentò una pista da ballo libera, aperta, pronta a viaggiare anche su tempi lenti, con lunghe escursioni. Laboratorio anche della prima house music, ma non è il momento di conferenze, è il momento dei saluti. Non vedo all'orizzonte la dottoressa Antonomasia, nemmeno la vela del suo vascello. Vi lascio momentaneamente nelle mani della bobina al termine di Love Has Come Around, il brano di sottofondo Donut Bird. Ringrazio tutte e tutti per l'ascolto. Appuntamento con il sottoscritto per giovedì prossimo con ospite speciale. Non diciamo niente. Per il resto l'invito è sempre quello. Stay blackout.

18:37, buonasera. E la vostra dottoressa Antonomasia, live and direct questa sera alle trasmissioni di Risto Radio International in questo giovedì 24 settembre 2026, ancora qualche minuto per lucidare la console e poi partiamo. Versatevi qualcosa di buono da bere e preparatevi a fare il vostro ingresso nel nostro ristorante radiofonico per antonomasia.

e salutiamo Cosmic Mamba, avvolgente come sempre, e che ci ha predisposto anche queste tracce di transizione verso la ristorazione radiofonica che vi offre il programma che sta per andare in onda su Radio Blackout 105.25 in FM, ancora 25 in FM.

011 24 95 669, 346 66 73 263. Questi sono i numeri che non cambiano, almeno per ora, per far sentire la vostra presenza al di qua dell'etere libero e liberato di Blackout.

Ed eccoci qua, Risso Radio International. Il primo ingrediente per questa ricetta che portiamo avanti insieme più o meno dal 2006 siete voi, le vostre orecchie, i vostri cuori, i vostri cervelli e anche le vostre papille gustative, nel caso di Risso Radio International. Il secondo ingrediente è Etta James e la sigla.

Abbiamo detto giovedì 24 settembre 2026, anche se io pensavo fosse il 25, ma va bene così. Nonostante la data, lo sentite chi vive a Torino, c'è ancora una bella arietta estiva, direi. E quindi ce la godiamo ancora un po' con varie selezioni. Per adesso disco music, poi vediamo se tutto va bene, qualche nuovo frutto fresco, non freschissimo, ma fresco. Intanto, se vi va, potete farmi sapere cosa vorreste mangiare, cosa state preparando da mangiare, cosa vorreste mangiare ma non avete voglia di preparare perché magari non avete gli ingredienti. Oppure il consueto concorso: manda la foto del tuo frigo e antonomasia ti dirà che cosa cucinare. Insomma, ci provo.

un saluto sempre speciale, caliente, doveroso a tutte e tutti coloro che sono rinchiuse, rinchiusi nelle galere patrie o nelle loro case trasformate in galere e in tutte le altre infami declinazioni della repressione e della violenza di Stato. Resistete e soprattutto cercate di ascoltare Blackout in ogni modo possibile. In modo da potervi sentire un po' meno soli, sole, e soprattutto potervi liberare con noi di Blackout.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.
6: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

Intanto ANSA, ultima ora, la questura di Via Grattoni tra gli obiettivi dei droni russi sull'Italia, ma magari. Mannaggia Stoppardi, mannaggia, sotto mentite spoglie, ma noi lo riconosciamo sempre.

questure, caserme. E quelli potrebbero essere dei buoni obiettivi per sperimentare questa tremenda tecnologia di guerra. Tecnologia, ricordiamolo, che viene spacciata poi in realtà per una tecnologia non di guerra, ma se si gratta un pelino sotto la superficie delle cose. Quindi attenzione a cosa studiate, questo lo diciamo a chi si sta affacciando a nuovi corsi universitari, soprattutto in quel del Politecnico, ma non solo. E attenta ai lavori che vi vengono proposti e che magari vengono pagati molto molto bene, perché in qualche modo state producendo armi letali per altri esseri umani. E gli scenari di guerra su cui spendere tutte queste tecnologie, insomma, non mancano. Ma non ruberò le tematiche ai Bastioni di Orione, che questa sera andranno in onda dalle 20:04, dipende da quando finiamo con Delicatessen. E adesso apro il mio ricettario e vediamo. Sì, giustamente qualcuno scrive: Putin, facci sto regalo.

iniziamo con un bel piatto ancora estivo, soprattutto se mangiato freddo, chiaro, ovvero couscous colorato. Poi abbiamo anche tutte le varie versioni di couscous caldi, ma insomma il tempo, la temperatura, il riscaldamento climatico ci permettono ancora di gustare piatti freddi senza avere una congestione. Tra l'altro, per tutti i rischi, cause e conseguenze legate alla congestione, sentite Andrea Frittura Mista, grande esperto.

per questo couscous colorato, ingrediente qua per una persona, quindi moltiplicatelo per quante persone volete sfamare o volete invitare. Ci servono 2 cucchiai di couscous, 1/2 peperone, dai che ancora il peperone c'è, 2 fettine di cipolla, 1 uovo, del brodo vegetale, 1 cucchiaio d'olio e del sale. Beh, il couscous sapete, ne abbiamo parlato varie volte anche con i nostri speciali sulla cucina palestinese. Il couscous vi risolve un sacco di problemi perché quello precotto è pronto in 2 minuti scarsi. Se vi piace il nomadismo e quindi andate in giro in furgone, in macchina, in bicicletta e consumate dei pasti in giro, sappiate che il couscous già a crudo, se lo inserite in un contenitore, in un vasetto di vetro e ci mettete dell'acqua o del brodo, poi durante il viaggio, il cammino, questo liquido si riscalderà perché le temperature ancora sono alte e si cuocerà automaticamente. Quindi a bassissimo impatto ambientale la cottura del couscous, se esposto al sole e ad alte temperature. Ma noi partiamo facendo scaldare l'olio in un tegame, aggiungendo prima la cipolla e poi il peperone. Proseguiamo la cottura aggiungendo il brodo vegetale finché il brodo non si sarà assorbito e le verdure saranno molto morbide, quasi sfatte. A questo punto aggiungiamo ancora 1 mestolo di brodo . Rompiamo l'uovo al centro, aggiungiamo il couscous e facciamo cuocere ancora per 2 minuti. Poi spegniamo il fuoco e copriamo il tegame. Il couscous è pronto dopo 5-6 minuti e si può condire con olio a crudo. Si può mangiare tiepido, si può scaldare se vi piace caldo o si può mangiare freddo. Lo dico perché magari con l'inizio della nuova stagione abbiamo dei nuovi ascoltatori e che potrebbe anche essere, non sono così avvezzi a utilizzare pentole, pentolane a cucinare. Il couscous sappiatelo che può essere condito con tutte le verdure di stagione al posto del peperone o in aggiunta del peperone. Si possono usare anche melanzane, zucchine, carote, pomodori, perché no? E per arricchire ancora di più il piatto si possono aggiungere anche ceci o, se la mangiate, carne, pesce, carne o carne di pesce. Io consiglio caldamente anche dei couscous freddi con verdure crude che fanno bene, condite con succo di limone, menta, olio extravergine d'oliva e ceci.

E intanto, a proposito di Palestina, domenica 27 settembre, quindi questa domenica dalle ore 17 a Radio Blackout, Tara with Echoes Across Generation, sessione d'ascolto, a seguire Piola e DJ Set. Amira Al-Ghul sarà ospite e protagonista di questo pomeriggio sera blackoutiano a sostegno della lotta palestinese. Ha collaborato con le donne palestinesi attraversando i territori nei paesi vicino Ramallah. Ha preso traccia delle canzoni per la terra, canzoni rituali, canzoni di resilienza, passati da donna a donna. Le loro voci e i testi agiscono come vettore di memoria e resistenza. Sono registrazioni grezze, canti di matrimonio e rituali henna, canzoni della resistenza, e portano con sé i dialetti, il significato collettivo e spirituale e la conoscenza incarnata. Durante la sessione d'ascolto parleremo nello specifico del Tarawid, delle diverse forme che possono prendere queste canzoni popolari. La serata proseguirà con il DJ set di Falia Khan. Falia Khan è un'artista palestinese di base a Berlino che lavora con suoni tradizionali e musica elettronica contemporanea come flautista, selector e sound artist. Crea paesaggi sonori immersivi che fondono registrazioni palestinesi e produzioni originali, onorando i suoni ancestrali e trasportando storie d'archivio in esperienze musicali intime per evocare memorie e continuità culturale. Falia Khan esplora come il suono possa portare identità, resistenza e forme intime di conoscenza attraverso le diverse generazioni. Trovate il tutto su Gancho, solo io non l'avevo trovato, grazie Adri. Tutto questo fra due giorni, dalle 17 alle 23, Radio Blackout, via Cecchi 21/8, Torino. Un evento, devo dire, assolutamente interessante per quanto riguarda, insomma, la musica e le sonorità, anche qui doveroso visto quello che sta succedendo e che continua a succedere nei territori della Palestina occupata, e ne parleremo anche questa sera a Delicatessen, e continueremo a parlarne perché noi qui a Radio Blackout siamo convinti che la parola, oltre che le azioni chiaramente, possano cambiare le cose, solleticare i nostri istinti primordiali e portarci ad agire per cambiare lo stato delle cose.

Molto bene, arrivano delle ricette perché io questa sera sono un po' scarsa. Scarsa di ricette, cioè potrei dirvi cosa cucino io, ma insomma anche no. E invece un ascoltatore ci scrive che in questo periodo da me si possono mangiare le melanzane marinate con l'aceto, un po' d'olio d'oliva. Ci scrive da Toledo al Magro, un paese con le melanzane buone. Insomma, marinatura di melanzane, se volete anche una fettina di peperone rosso. E beh, a tutto melanzana chiaramente, poi melanzane anche con il sughetto di pomodoro, aglio e cumino. Anzi, cumini, ci scrive, e tutta un'altra serie di ricette di cui dovrei andare a cercarvi proprio, insomma, il racconto di queste ricette. Comunque arrivano anche delle foto molto molto invitanti. Ecco, a proposito, aspettate che faccio partire, vediamo se tutto parte. Siamo partiti. Le melanzane sono buonissime, anche semplicemente tagliate a tocchetti e fatte passare in padella con aglio, un po' di pomodoro, peperoncino. Poi c'è la mitica parmigiana di cui quest'anno non abbiamo ancora affrontato le vicissitudini. Ma comunque, prima della fine dell'estate, prima della fine delle melanzane, sì, è finita, dice Adriano. L'estate è finita, ma non sembra. E quindi direi che, insomma, possiamo ancora gustarci una bella parmigiana autoprodotta, una delle grandi opere dei cuochi e le cuoche. E Adriano dice, perché? Perché non l'hai mai fatta? Dunque, intanto ci stiamo ascoltando l'ultimo album, che credo sia però del 2024, dei Cococo, gruppo elettronico sperimentale dal Congo. Ecco, un'altra suggestione che mi viene in mente adesso parlando di frutti dell'estate, o meglio ortaggi dell'estate, il peperone. Poi col peperone andiamo ancora un po' lunghi. Però se fate una peperonata semplice soffriggendo il peperone con mezzo litro d'olio, perché sennò non viene bene la peperonata, cipolle e pomodoro. Prendete delle fette di pane casereccio, le tagliate anche un po' spessine. Sopra ci mettete, collocate la peperonata, un po' raffreddata perché sennò il pane si squaglia. E sopra ancora ci mettete delle uova strapazzate. Due foglie di basilico. Chiaramente chi non digerisce il peperone si può astenere. Un piatto povero contadino che, se non sbaglio, viene dall'Abruzzo, delizioso e super energetico.

tutti a Toledo, anzi ad Almagro, e grazie per questa corrispondenza culinaria. Sì, certo, chiaramente ci scrivono i nostri ascoltatori attentissimi. Quando si parla di marinatura non si può non citare il carpione piemontese. Stoppardi, vieni ospite a Ristoradio così ne parli tu, visto che le tue origini, quelle sono, lo sappiamo.

Un'altra suggestione a cavallo tra l'estate e l'autunno: crema di pomodori con ricotta e origano. Piatti semplici e molto economici questa sera a Ristoradio International. Ci servono 200 grammi di pomodori pelati o pomodori freschi che poi pelate voi, 50 grammi di ricotta, mezzo spicchio d'aglio, origano, sale e olio. Facciamo soffriggere l'aglio in poco olio finché non diventa dorato, aggiungiamo i pelati o

19.32, Risso Radio International, ancora una decina di minuti, poi ci tufferemo nelle recinzioni di Delicatessen e quindi anche nelle pellicole che vi consigliamo di vedere sia nei cinema adesso oppure nei vostri schermi. Intanto continua il dibattito anche sul carpione, perché da Toledo ci scrivono che c'è amore nei confronti delle cotolette in carpione al bar. Bei bar se ti sottopongono le cotolette in carpione, magari a trovarne. E continuano a inviarci immagini appunto di verdure ripiene. E chiaramente pomodori, peperoni, melanzane, zucchine ripiene sono straordinarie. Ripiene con una base di riso, cereali, anche couscous, ne abbiamo parlato prima, o orzo, farro, insomma quello che volete. Addirittura si può utilizzare anche pane raffermo o pan grattato. E ci mettete dentro quello che volete, anche semplicemente del pomodoro appunto fresco, tagliato a pezzi, delle olive.

e aromi che vi piacciono, riempite le verdure unendo anche la parte dell'ortaggio che andate a scavare. Per quanto riguarda il peperone non ce n'è, ma per quanto riguarda la melanzana invece, o il pomodoro, sì. Per la melanzana vi consiglio di dargli una bollitura leggera, ma comunque ci deve essere, in modo da poter scavare la polpa e poi utilizzarla con gli altri ingredienti. I pomodori ripieni di riso sono eccezionali e si cuoce tutto in forno a 180 gradi per una buona mezz'ora, poi dipende dalle verdure, ma insomma bisogna sempre fare cisti ai fuochi, ai fornelli, ai forni.

0: Arriva, arriva. Pazientiamo un attimo, ci ascoltiamo ancora un brano dei Cococo, che però non sembrano partire, e infatti no, e allora andiamo su Tiger Balm, vediamo se siamo più fortunati. No, non lo siamo, e allora c'è sempre il piano B. Il piano B che ha quasi causato un infarto al mio socio di Delicatessen, però è ancora vivo. Non ha più un orecchio. Scusa Adriano, è tutta una questione qua di volumi e supporti. Puoi dire che sei vivo ancora agli ascoltatori e ascoltatrici, perché magari si sono preoccupati?
1: Sì,
0: un po' tramortito.
1: L'orecchio destro.
0: Scusami, vabbè, tanto c'è il sinistro.
1: Vero.
0: 4 minuti e andiamo. Quattro, cinque minuti, parlo a bassa voce perché Adriano ha le cuffie. 4-5 minuti e entriamo.
1: In una piola.
0: In una piola.
1: Quanche ieri giù. Le piole ieri.
0: Sempre
1: il carpione.
0: La
1: tenca.
0: E poi cos'è sta roba qui?
1: La tenca in carpione.
0: Ah, la tinca. Sì. Giusto? Scusa, perché siamo international. Dobbiamo tradurre. Anche l'anguilla si fa in carpione, vero?
1: Sì, ma.
0: È già troppo meridionale l'anguilla. Cos'altro si fa in carpione? Tu sai?
1: La bistecca impanata.
0: La bistecca impanata, le uova.
1: Le zucchine.
0: Rane?
1: Rane
0: nentante. Quelle ve le mangiate poi nel fritto misto, giusto?
1: Sì.
0: Certo. Va bene, vediamo se riusciamo a convincere anche Stoppardi, così facciamo una bella ristoradio vecchio Piemonte. E forse il nostro ascoltatore da Toledo rimpiangerà di essere andato a Toledo.
1: Avevamo fatto una bella serata all'asilo, avevo fatto 150 piatti di carpione vario.
0: Me lo ricordo, un milione di anni fa, o forse due. Un minuto di silenzio. Per l'asilo che non c'è più. Come peraltro tantissimi altri luoghi occupati, sì, qui a Torino e provincia vediamo, ci sono minacce in corso, ma insomma. Vedremo come andrà a finire.

0: Intanto vi ricordo che il buon Adriano, oramai sordo dall'orecchio destro, sta elaborando, da quando abbiamo iniziato a trasmettere con Delicatessen, tutti i podcast di tutte le puntate.
1: 20.
0: E diciamo che stanno diventando quasi dei compendi di storia del cinema. No, sì, e quindi siete caldamente invitata a leggerli e a farci sapere poi se vi piacciono e se vi servono magari anche qui per sostenere esami all'università.
1: Non credo.
0: Sì, io credo di sì invece. Altro che Hollywood Party, vabbè, lasciamo stare.
1: Steve comunque era un maestro, almeno al Cavour, ecco.
0: L'hai detto tu, io mi astengo.
1: Una memoria di ferro.
0: Vabbè, ma che vuol dire? La memoria si può allenare, si può solleticare, si può educare. Noi preferiamo, insomma, stare senza la memoria ferrea di Steve. Ad ogni modo, non so se riuscirà a partire, perché già ero troppo contenta di quello che stava succedendo. Non so se riuscirà a partire il sottofondo musicale che raccoglie tutta una serie di suggestioni e tracce che arrivano appunto dalla Palestina. Vedremo, se no ci teniamo così questo contraltare disco music.

0: Rele Awadafi. E possiamo aprire la puntata di questo giovedì 24 settembre 2026 di Delicatessen alle 19.45. Ben ritrovato, Adriano.
1: Possiamo riaprire.
0: Riapriamo. Riapriamo la nostra sala cinematografica, anzi la nostra saletta, possiamo dire adiacente alla sala cinematografica in cui ci incontriamo per chiacchierare, discutere, distruggere i film, perché al cinema non si parla.
1: In cabina sì,
0: e a volte disturbano anche la proiezione, tra l'altro, perché ci manca solo che devo bussare pure al proiezionista. Vabbè,
1: è sempre stato, se io avevo tentato di fare proiezionista
0: una volta, era di moda per gli studenti,
1: mi aveva dato le lezioni perché era proiezionista al movie club. E per colpa sua i pompieri mi hanno stancato, perché poi c'erano i pompieri che ti facevano l'esame.
0: Perché erano infiammabili le pellicole?
1: È tutto infiammabile. È stata una loro.
0: Ma i pompieri si sa.
1: Hanno montato bene tutto qua.
0: Ma poi i pompieri si sa comunque. Sono sempre forze dell'ordine.
1: Sì,
0: anche se ci stanno simpatici, qualcuno dice: ah, sono belli, muscolosi, hai tanti. Quelli vanno a fare gli sgomberi comunque.
1: Sì.
0: Non dimentichiamo. Sì, una volta era di moda appunto per gli studenti di cinema prendere anche il famoso patentino da proiezionista. Poi è cambiato tutto e quindi ciao.
1: Solo in video,
0: esatto.
1: Digitale.
0: Ma noi non parleremo di questo, parleremo invece, continueremo a parlare di Palestina. È una delle cose che possiamo fare e che continueremo a fare qui a Blackout, anche in occasione dell'evento che ci sarà appunto domenica, questa domenica in radio dalle 17. Noi l'altra settimana avevamo visto entrambi Palestine 36 e ve l'abbiamo anche
1: un po' smontato.
0: Un po' smontato. In realtà l'invito è quello di andarlo a vedere, perché comunque a me è servito per organizzare comunque gli eventi e fare un attimo di recap sulla linea del tempo e su tutta una serie di situazioni che magari a volte appunto ci dimentichiamo. Adesso gli inglesi sono un po', come dire, un po' nelle retrovie, ma hanno fatto delle belle porcate storicamente, e non bisogna dimenticarlo.
1: È iniziato da lì, dall'impero britannico.
0: Esatto.
1: Un po' dappertutto nel mondo sono stati quelli che hanno distrutto. In Palestina si vede, il film ha un pregio, è quello di indicare che già tutto era in uge sotto l'impero britannico.
0: Esatto, prima del 48 e prima di tutti gli interessi poi di tutto il mondo occidentale.
1: Prima del 7 ottobre addirittura.
0: Incredibile. La grande scusa, a qualcosa bisogna attaccarsi del resto,
1: certo.
0: Io avrei altre idee, ma comunque non sono radiofoniche da condividere. Invece Adriano, che è molto radiofonico e molto preparato, ha trovato... Adriano, tu, sì, di Bastioni di Orione, ADR, com'è? Meglio di ieri, peggio di domani, tu. Ha trovato un sito in cui ci sono elencati, raccolti, praticamente 25 film.
1: Sì, sono il sito è quello della bottega del Barbieri. Barbieri è uno persino più vecchio di me, è un milanese, un compagno storico che aveva messo su questo sito, ma già molto tempo fa. Poi qualche volta abbiamo collaborato ai tempi di oggi. Questa è un'altra cosa. E loro sono un bel gruppo che riesce a tirar fuori articoli in genere, si può dire, di questioni internazionali molto generali, generiche. Sono alcuni che sono esperti di Latin America, un paio l'abbiamo anche sentiti, tipo David Lifodi sul Sud America, e hanno qualche giorno fa, credo una decina di giorni fa, hanno fatto un elenco di questi 25 film, di cui quasi sicuramente la metà non li ho visti, perché scorrendoli, però ce ne sono alcuni che sono proprio una vabbè, iniziano con Otherland, anche loro dicono iniziamo con questo perché è quello più famoso ultimamente, famoso, però proseguono con un altro che è piuttosto famoso ed era di un egiziano, The Dupes, che è uno di quelli che io non ho visto, del 72, ma ci sono delle vere chicche, oltre alla voce di Indra Jab con cui abbiamo iniziato la Delicatessen.
0: Sì, anche... perché proprio, era proprio da Delicatessen quel film. Sì. Una delle.
1: È stato il primo.
0: No, ma dico, abbiamo iniziato proprio bene, coerenti appunto con l'aggettivazione del titolo.
1: Sempre spoilerando comunque.
0: Sempre spoilerando, quello è un film che a me personalmente mi ha un po' bloccato, nel senso che per un po' di tempo poi non sono più riuscita a vedere film che trattassero l'argomento, perché è un film di quelli che ti rimangono dentro per sempre, e quindi se non l'avete visto vi consigliamo di cercarlo e di guardarlo sapendo che poi passerete giorni tremendi, e però magari questo servirà per attivarvi.
1: No, ma adesso con la solita ipocrisia tipicamente dello Stato ebraico sono riusciti a mettere sotto accusa quelli che hanno sparato su Indra Jab e i suoi familiari. Ovviamente finirà tutto come sempre in condanna di una settimana con la condizionale. Però questo era per dire che loro sono l'esercito più morale del mondo.
0: Sì, sì, l'abbiamo proprio vista la moralità in quel caso e in tanti altri casi.
1: È come il sadico militare inglese di Palestine 36, che è proprio il prototipo, l'archetipo
0: del cattivo
1: del militare dell'IDF. Quelle sono.
0: Ma anche della cattiveria umana e di quanto poi appunto l'essere umano possa dimenticare di essere umano e diventi qualcosa di mostruoso veramente e cattivo, lo dico proprio nella percezione più generale e ancestrale possibile, incarna proprio il male.
1: E poi l'appunto che si può fare al film, questo, cioè che ha archetipizzato un po' tutti i personaggi sono dei tipazzi, sì, che potrebbero essere del tutto astratti, ed è il problema di questo tipo di film che dovrebbe, molto didattico, che cerca di spiegare com'è andata la storia, lo fa anche bene, corretto, però appunto l'empatia proviene in altre forme. Io mi ricordo, e non c'è neanche nell'elenco della Bottega del Barbieri, di un vecchio film che io sono quasi sicuro che si intitola Nur, non l'ho più trovato, l'avevo visto appunto al Movie Club, ed era incentrato sulla figura di una donna fedain che subentra ai maschi uccisi, ed è però una storia molto romanzata, ma che attraversa tutta la storia della Palestina, fino a che i fedain erano laici, non si facevano saltare in aria, perché anzi il tentativo era quello di salvare la pelle per poi riprendere la lotta in un'altra occasione. Ci sono nell'elenco del Barbieri anche dei film dedicati a quelli che si sono fatti saltare in aria, che è un altro problema, un'altra tipologia, un altro problema che sta a cuore ai palestinesi, e alcuni tentavano anche di spiegare, ecco, uno è Paradise Now, che è del 2005, e sono due ragazzi che sono stati selezionati per fare i kamikaze, e c'è tutta la preparazione precedente, che quindi dimostra che questi erano comunque gente preparata, che ci teneva alla propria vita, però la lotta l'aveva portati a fare questa cosa. Quindi in questo elenco che potete trovare lì troverete anche un po' tutte le forme della cinematografia palestinese. Uno
0: ci e sono anche tutte le sfaccettature della lotta, no? Le azioni quelle. Che poi queste persone che stanno dietro la macchina da presa hanno voluto appunto inquadrare, riprendere e riprodurre davanti tutti agli occhi del mondo.
1: Un altro aspetto è quello dell'ironia eccezionale di alcuni registi tipo Suleiman, che aveva fatto Intervento Divino, e quello forse vi ricordate vagamente, c'era questo palloncino, a un certo punto palloncino col volto di Arafat, che riusciva a superare i checkpoint tranquillamente, ed era
0: sì,
1: una
0: delle
1: presa
0: immagini
1: in giro.
0: Surreali, era. Molto molto potenti, sì. E noi non vi parliamo ancora di Nazza perché non l'abbiamo visto, però avete sentito, insomma, non se ne parla più, ma non so se li hanno già fucilati, imprigionati i registi o che cosa gli abbiano fatto, torturati pubblicamente, loro che sono morali.
1: La cittadinanza forse gli hanno già
0: la cittadinanza se la possono scordare, la vedono in fotografia. Tra l'altro, sempre parlando di ritorsioni nei confronti di questi artisti, di censura e di volontà di reprimere qualsiasi tentativo di far uscire fuori appunto le cose tremende, le nefandezze che stanno avvenendo, non ricordo benissimo, ma anche forse agli attori di La voce di India Rijab era stato impedito di andare negli Stati Uniti agli Oscar, può essere?
1: Sì. E invece
0: loro gli hanno fatto il terzo dito, hanno detto chi se ne frega se non veniamo agli Oscar.
1: Invece quelli di Noatherland è andato peggio, perché l'hanno proprio ucciso uno dei registi di questo, che anche questo aveva avuto l'Oscar, giusto?
0: Sì. Noatherland. E quindi la realtà è il cinema che in qualche modo penetrano l'una nell'altra in modo però purtroppo assai drammatico. E Nazza, tra l'altro, lo daranno credo solo per tre giorni a Torino nelle sale, quindi
1: 28, 29 e 30,
0: se vi interessa, insomma, organizzatevi.

0: Ed è assolutamente fondamentale che il cinema palestinese continui a vivere e che continui a essere diffuso, perché questo è un modo per, o una delle modalità per opporsi a quello che sta succedendo, continuare a farlo nonostante appunto i tentativi di eliminare le persone anche fisicamente.
1: No, c'era anche The Teacher che sta in questo elenco, di cui abbiamo parlato anche con Giacomo, che l'aveva ritenuto il miglior film dell'anno.
0: Vero, vero.
1: E anche lì c'era Bakri figlio, che compare in Palestine 36. Il padre, Muhammad Bakri, che è morto l'anno scorso, peccato perché veramente è geniale, era venuto una volta a Torino e avevamo parlato un po', perché avevamo organizzato noi la proiezione di Jenin Jenin, che era un altro bel film documentario, non era neanche un documentario, nel senso che lui andava sulle rovine di Jenin, che era stata distrutta da credo da Sharon, e intervistava i superstiti. C'è una che è rimasta veramente impressa, era una ragazzina con gli occhi veramente incazzati come un puma, che sicuramente è diventata una combattente, perché su queste rovine della sua casa dichiarava tutto il suo odio per questi assassini che avevano distrutto la casa e avevano sterminato la famiglia. E la famiglia Bakri, nel caso di The Teacher ci sono due, c'è il figlio e anche il nipote di Muhammad, che stanno nel poster, e Muhammad è stato un grande attore israelo-palestinese, lui aveva la cittadinanza israeliana e anche un grande attore di teatro, che ha sempre rifatto, ripetuto il tentativo di portare la causa palestinese sullo schermo in più forme, ed è sempre stato censurato, gli hanno fatti di tutti i colori, un po'
0: boccavano
1: come
0: le ruote della macchina,
1: un po' come, l'albanese, gli avevano fatto, lui che era appunto israelo-palestinese, riuscivano a bloccargli l'esistenza molto più facilmente che con Francesco Albanese, che era fuori Israele. Però lui ha persistito e ha fatto una serie di film bellissimi, interpretando e anche facendo il regista.
0: Adriano, a questo punto noi dobbiamo fare una promessa a noi stessi e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e dovremmo, e te lo dico così perché sai che io sono così diretta, dovremmo organizzare un piccolo cineforum, lo dobbiamo ai palestinesi e alle palestinesi, qui a Radio Blackout. Vediamo se per l'autunno riusciamo a fornirlo, e che è anche molto complicato reperire questi film, però insomma ci proviamo. Io non lo registro al cinema con la telecamera al film, non mi fate fare questa cosa, non me la fate fare, perché poi la qualità, soprattutto perché la qualità è pessima. Però che dici, cerchiamo di organizzare, adesso vediamo, perché Adriano comunque è un uomo impegnato. E non solo radiofonicamente.
1: Io sono in pensione, quindi impegnato.
0: Appunto perché sei in pensione, io so bene quasi tutti i tuoi movimenti. Comunque questa è un'altra storia, ne parliamo poi a microfoni spenti, anche perché sono le 20:01, Giacomo alle mie spalle sta già scalpitando.
1: No, questa settimana siamo tranquilli.
0: Ah, ok, questa settimana siete tranquilli, bene. Abbiamo
1: la scorsa settimana sì, eravamo un po' sulle spine perché avevamo
0: fatemi dei cenni, ditemelo magari prima,
1: ma lui l'ha fatto,
0: ma era troppo tardi quando me li ha fatti i cenni. E c'è ancora qualche film che vuoi citare, ricordare, consigliare?
1: Questi poi non li conosco più. C'era questo che era The Law in These Parts, che potrebbe avere un senso adesso, perché si trattava di questo Aleksandrovich che nel 2011 aveva intervistato ufficiali giuristi e magistrati israeliani per capire come avevano potuto pensare questo apartheid che era stato messo in piedi, e questi gliel'hanno sciorinato perfettamente, esattamente come i soldati di NASA hanno fatto alle telecamere di, non mi ricordo più come si chiamano, i due registi israeliani che hanno prodotto questo film, che ha sputtanato, perché dall'interno, da gente che ha fatto esattamente questi crimini di guerra, che si sono confessati da soli, e qui sono i giuristi che hanno confessato e hanno fatto esattamente un sistema di apartheid da applicare ai palestinesi.
0: A tavolino scientifico, mi ricorda un'altra modalità che avevano usato altre persone, ma i protagonisti poi più o meno sono sempre gli stessi.
1: I nazisti sono quelli.
0: Esatto, cioè voglio dire, vabbè, ma è così, la storia evidentemente si ripete. Bene, direi che la prossima settimana, se tutto procede come dovrebbe, parleremo invece di NASA. Vi conviene andarlo a vedere, perché se no...
1: Perché tanto ve lo spoileriamo.
0: Esatto, e forse sarebbe una delle poche occasioni in cui non ve lo spoileriamo, perché l'avete visto con noi prima di noi. Grazie Adriano.
1: Grazie a... voi,
0: a chi ci ascolta all'inizio della cena o forse già alla conclusione, perché siamo in Piemonte e forse in alcune borgate già hanno finito di mangiare, però poi noi abbiamo un pubblico
1: invece
0: appunto,
1: di stare ad ascoltare Macron che fa un grande discorso stasera, viene intervistato stasera
0: da Bruno Vespa,
1: praticamente credo che sia su Telefon.
0: Facci sapere se c'è qualcosa di interessante, perché
1: lo sta facendo.
0: Potremmo anche parlare di televisione, ma questo poi quando abbiamo esaurito il cinema. Bene, grazie per l'ascolto di Ristoradio di Delicatessen, ci sentiamo giovedì prossimo e ci vediamo domenica qui in radio dalle 17. Non mollate la frequenza, a brevissimo i Bastioni di Orione. Buon appetito.

Sì, ci dicono anzi che nei prossimi giorni, in effetti l'avevo sentito, che verrà proiettato anche The BB Files, un documentario sulle nefandezze di Netanyahu, che peraltro Bibi è un soprannome che non è dei suoi fan, ecco, non lo amano. Comunque è un'altra segnalazione appunto di questo film, che sarà da vedere.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.
6: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di

0: ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali e alla ricerca spasmodica di un filo rosso che ci possa spiegare in qualche modo, prima di tutto come reggere il microfono e poi come capire diciamo così le convulsioni di questo mondo. E quindi vi ricordo il contatto telefonico, che è il 346-667-3263, nonché il fisso 011-249-5669. Allora, oggi noi avremo due interventi, uno in diretta, sempre che se riusciamo a contattarlo.
1: Puntata africana.
0: Forse
1: ci sente.
0: Michele Vollaro. Che dovrebbe
2: sì, buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni. E poi avremo una registrazione con Matteo Palamidesse, con cui abbiamo parlato dell'Etiopia. Però con Michele noi vorremmo parlare della situazione in Marocco in seguito all'esito delle elezioni legislative, elezioni legislative che non sono state molto frequentate, a dire la verità, perché si parla di un tasso di astensione molto alto, soprattutto fra i giovani, e questo è un problema serio, diciamo così, per il Makhzen, se mai si interessa, l'entourage della corte di Mohamed VI alla generazione Z marocchina, che si è fatta sentire l'altro anno in maniera abbastanza forte. Come valuti, insomma, l'esito di queste elezioni?
2: Intanto grazie per l'invito e per farmi intervenire a questi microfoni, è un grandissimo piacere. E secondo, venendo subito al dunque, abbiamo visto i dati che parlano di un 38%, un'affluenza al 38%, ma secondo me va sottolineato una cosa ancora più importante: il 38% degli iscritti alle liste elettorali, perché noi pensiamo, facendo il paragone come succede qui, che chiunque ha raggiunta la maggiore età a 18 anni ha automaticamente riceve a casa la cartolina, la tessera elettorale per poi dopo andare a votare. In molti paesi, tra cui anche il Marocco, invece non funziona automaticamente così, bisogna iscriversi alle liste elettorali, e quindi su in realtà questo 38%, se si fa il confronto con il totale della popolazione adulta, dei maggiorenni, diventa un 22%, diventa ancora più...
1: come in Algeria, praticamente.
2: Esattamente. Quindi significa che meno di una persona su 5 è andata a votare. E dato molto, molto significativo è che... tra gli iscritti al voto il 4%, a seconda delle fonti, poi dopo la percentuale è differente, io ho fatto un calcolo prima di prepararmi alla trasmissione, secondo me ancora inferiore al 4%, però a seconda delle fonti si parla tra il 4 e il 6% della popolazione con tra i 18 e i 24 anni si è iscritta a votare, e rappresenta invece circa il 15% della popolazione adulta. Questo secondo me è un dato da tenere estremamente ben presente, e che si legge molto secondo me con il seguito delle proteste dell'anno scorso sempre in Marocco, la cosiddetta Gen Z, e ancora di più con l'onda lunga delle primavere arabe, come avete citato prima il Makhzen, e il Makhzen in Marocco tocca vedere, soprattutto se continua. Le lingue sono belle, perché poi dopo vi è un travaso e trasposizioni. Makhzen noi ce l'abbiamo trasportato in italiano a magazzino, è la casa, è l'istituzione, sì, quindi è esattamente, quindi diventa ancora più interessante vedere questa istituzione che si considera casa, se le mura sono ancora, quanto le mura siano stabili. Mi permetto un'ultima riflessione su questo, perché alcuni analisti, collegando poi dopo le elezioni agli episodi di questa estate con Ceuta, la cosiddetta invasione migranti da Ceuta, e l'hanno descritta invece come quasi una nuova forma di protesta sociale, una uscita fisica dalla politica marocchina, di chi non crede più né al voto né alla piazza. Perché appunto poi dopo in Marocco, sulla scena politica, si distinguono, mettiamo, il tempo lungo, che è quello appunto del Mazen e della Casa Reale, con il tempo corto, e quello del governo, quello della politica elettorale, la parte costituzionale della monarchia, mettiamola in questo modo. Ricordiamo che in Marocco criticare il re è un crimine, e il Marocco, il re rappresenta è una figura non solo istituzionale, è anche una figura religiosa, è il centro di tutto quanto. Anche il partito islamista, che ha quadruplicato le sue le preferenze, ma è arrivato comunque quarto, in occasione adesso recentemente dell'innalzamento dei rapporti con Israele, aveva chiesto addirittura una commissione d'inchiesta reale, e tutti i media e tutta l'arco politico da tutte le parti l'hanno criticato, perché non si può chiedere neanche questo al re. Ed è molto molto significativo, secondo me.
1: Potrebbe essere equiparabile un po' al distacco dei giovani italiani che fuggono appunto dall'Italia, cioè la situazione è più o meno la stessa. Gli offrono posti da 400 euro iper specializzati, sapendo un sacco di lingue, avendo fatto un sacco di stage e master, e quindi anche questi ragazzi sono quasi tutti scolarizzati e molto, molto preparati, quelli che fuggono dal Marocco.
2: Non solo sono scolarizzati, sono la maggior parte laureati, ma ricordiamoci che comunque partono da una base per cui sono già di base bilingue. Certo. Le lingue ufficiali sono l'arabo e il francese, se non c'è anche la mazig, il berbero, e quindi già partendo in questo modo di base con un trilinguismo, figuriamoci se poi dopo appunto lo spagnolo, nel nord si parla quasi più spagnolo che non, che non francese, quindi è... I giovani hanno una marcia sicuramente anche in più, e giustamente una volta che si è visto che per ben due volte la piazza, le istanze della piazza sono state assopite in questo modo e non prese assolutamente in considerazione, esattamente, cercavo di trovare un termine meno, però non è altro che una fuga,
0: una fuoriuscita sostanzialmente, solo che poi si è rivelata piuttosto effimera, perché poi di fatto queste migliaia di giovani sono arrivati là e sono rimasti ben poco, e poi sono stati costretti a ritornare e probabilmente anche in qualche modo sono stati usati strumentalmente dal governo marocchino in funzione antispagnola.
2: Questo è molto probabile, non abbiamo le prove provate, mettiamola in questo modo, ma non è un caso che quando è cominciata quando sono cominciate le partenze verso Ceuta, era all'indomani della cosiddetta festa del trono, quindi al di là della festa con cui il giorno in cui si celebra la salita al trono di re Mohammed VI, che stava tra l'altro in vacanza tre mesi a una cinquantina di chilometri da Ceuta, e non dobbiamo ricordarsi che Ceuta e Melilla per tutto l'arco parlamentare, ma non solo, tutto l'arco politico marocchino, vengono considerati territori irredenti, sono considerati parte del territorio sovrano marocchino, come il Sahara occidentale e come anche parte dell'Algeria, vi è anche lì un grande Marocco, una teoria del grande Marocco che è stata portata avanti soprattutto dal terzo partito, Istiklal, che è il partito storico del Marocco, nato negli anni 30 e sempre stato vicino alla Casa Reale. E un'altra cosa importante da sottolineare: i partiti che adesso sono al governo e che probabilmente riformeranno una coalizione e riformeranno il governo, anche se con quote diverse rispettivamente, perché quello che era il secondo è diventato il primo e quello che è diventato il primo è quasi ai livelli del terzo, e quindi comunque hanno perso un po' di consensi. E questi, i primi due partiti sono stati entrambi fondati, il primo il RIM negli anni 70 dall'allora primo ministro, che era il cognato dell'allora re, e il PAM, il partito che a queste elezioni è diventato il primo partito e la cui figura principale adesso durante queste elezioni, e questo è molto interessante, è l'ex presidente della Federcalcio.
1: Ecco, che è amico di Infantino, tra
2: esattamente, e questo partito è stato fondato all'inizio degli anni 2000 da un consigliere, l'attuale consigliere del re.
0: Il tutto in famiglia.
2: Quindi, esattamente. Il Maktan, che cerca appunto di addomesticare il tempo corto della politica.
0: Questa narrazione,
2: tempo ancora.
0: Certo, questa narrazione sul calcio, per esempio, ha avuto una certa rilevanza in Marocco, sia per quanto riguarda i prossimi mondiali, sia per quanto riguarda tutte le opere che hanno fatto per la Coppa d'Africa. Però questa narrazione, diciamo così, non è passata al vaglio della realtà, perché i ragazzi che sono scesi in piazza ormai quasi un anno fa, insomma, protestavano dicendo proprio esplicitamente: state investendo milioni di dirham, adesso non so cosa, che moneta ci sia,
2: miliardi
0: in stadi, quando qui sono 8 donne, e lì è partita un po' tutto, che sono morte di parto in un ospedale della provincia, e quindi non ci state garantendo assolutamente nulla, però investite sulla Coppa d'Africa. Questa narrazione quindi, insomma, in qualche maniera non ha funzionato rispetto ai giovani.
2: Non ha funzionato perché vediamo i numeri che non c'è stata risposta, è evidente che il malcontento non si è tradotto in una risposta elettorale, ma da un anno anche le piazze sono ferme. Va ricordato che dopo le manifestazioni dello scorso ottobre comunque diverse migliaia di giovani sono stati arrestati e molti sono ancora sotto processo, sono ancora in carcere, quindi di nuovo, per sottolineare il ruolo pubblico e il ruolo fondamentale del re nella scena pubblica marocchina, e una volta che il re si è espresso dicendo sì, è vero, la crescita, perché il re pure poi dopo ha usato questa doppia questa immagine della doppia velocità, ha detto sì, associandola alla crescita, è vero, in Marocco probabilmente si è sbagliato, non è che abbiamo sbagliato, lui non può sbagliare,
1: certo. Se non sarebbe il re,
2: questo esattamente, si dovrebbe autoarrestare, ma lui stesso ha detto forse c'è stata una crescita a doppia velocità, adesso ci penso io. È evidente che il ci penso io è stato una dichiarazione per fermare le piazze e non far cambiare niente. È molto gattopardesco, se vogliamo, ecco. non mi viene nessun altro paragone, ecco,
1: cambiare tutto, vogliamo, per non cambiare, però, niente,
2: esattamente, Esattamente. E comunque si continua ad investire sulle infrastrutture come sono gli stadi, Panem e Circensem, con poco Panem, infrastrutture che sono gli stadi, la grande velocità, l'alta velocità che adesso arriverà fino a giù, fino a quasi ad Agadir, e un altro progetto molto interessante è un'autostrada che invece attraverserà anche il deserto del Sahara fino a sud nel Sahara occidentale, ed è interessante perché intitolerà

0: inserire il pensiero di queste, l'80% di persone che non hanno canali di espressione, non è possibile riuscire a far uscire la distanza, il distacco che c'è.
1: Credo sia molto molto difficile, perché secondo me le tempistiche con cui sono finite le manifestazioni della Gen Z, per cui per diverse settimane tutti i giovani andavano in piazza, era incredibile, era veramente quasi la primavera araba di nuovo marocchina, e da un giorno all'altro si sono interrotte. Secondo me una cosa, per far capire un fatto, è di una decina d'anni fa, ma molto interessante, riguarda una rivista. Una tra le riviste più interessanti in Marocco è Tel Quel, una rivista in francese, che era stata fondata all'inizio degli anni 2000 da un giornalista marocchino che aveva studiato in Francia, poi era tornato, lavorava per Jeune Afrique e si era ritrasferito in Marocco e ha aperto questa rivista nel 2001. Nel 2004 rapidamente è diventato il principale settimanale del paese, di politica, una sorta di espresso, il primo espresso, ecco, per fare un paragone che magari possiamo, estremamente critico nei confronti del Mazen e nei confronti degli islamisti, con una linea editoriale laica e secolare e assolutamente filodemocratica, per usare categorie semplicistiche, ecco, mettiamola in questo modo. Nel 2004 aprì anche un settimanale in arabo, si chiamava Nishan. Nishan nel 2010 pubblicò, caso unico, più unico che raro, ho provato a cercare se ce ne sono stati altri sondaggi del genere, un sondaggio di gradimento rispetto al re, alle politiche del re, a 10 anni dalla sua
0: incoronazione.
1: Esattamente, i risultati erano comunque ottimi, perché dice, tra chi lo valutava benissimo, i risultati positivi, i giudizi positivi erano superiori all'80% o al 90%, non ce l'ho sotto mano. E comunque questo, la pubblicazione di un sondaggio e quindi chiedere conto del re, anche se se ne parla bene, il settimanale ha dovuto chiudere. Da un giorno all'altro non ha ricevuto più pubblicità, nel giro di 2 mesi ha dovuto chiudere, questo giornalista ha dovuto chiudere il settimanale in lingua araba, e ha dovuto vendere anche Tel Quel, che viene ancora pubblicato, per evitare che chiudesse anche quella realtà editoriale, ha preferito venderla a un'altra famiglia, e lui adesso vive negli Stati Uniti, insegna, fa il professore di scienze politiche e il commentatore sui media su testate internazionali.
2: Certo,
1: non so se questa può essere una risposta.
2: Se
1: ne è dovuto andare via.
2: Lo è sull'atmosfera, anche perché poi Mohammed VI, quando arrivò al potere, fu accolto anche da sguardi, come dire, benevoli anche qua in Occidente, perché giovane, perché magari poteva cambiare qualcosa, ma in realtà di fatti ha mantenuto la sua politica di continuità con quella del padre.
1: Assolutamente, assolutamente. Vorrei aggiungere un elemento in più riguardo questo. Quando c'erano state le proteste della Gen Z, in cui appunto la piazza si rivolgeva principalmente al re, il re deve intervenire, spesso e volentieri diversi analisti hanno letto in realtà questi appelli quasi più al principe ereditario, al figlio, già guardando quindi al suo successore.
0: Anche perché il re è praticamente scomparso, cioè appare solo ogni tanto e ha sostanzialmente delegato a questa figura la parte di esposizione della dinastia, perché non c'è quasi mai.
1: Non c'è quasi mai, non si vede, ma questo si spiega appunto anche con

0: il suo ruolo è il tempo lungo, basta che parla una volta, basta che fa una lettera, alcune volte basta la lettera. È appunto le critiche al re, in questo caso sono per eccellenza il crimine di lesa maestà, sembra di parlare veramente di altri tempi. Quindi sulla soluzione, vedendo come sono andate queste elezioni, toccherà vedere appunto come sarà la risposta di questo governo, perché il partito che ha vinto ha promesso una crescita del 5% annuo, ha promesso miliardi di investimenti e mi sembra 3 milioni, non so se vi ricorda qualche cosa, 3 milioni di nuovi
1: posti di lavoro.
0: Esattamente, già sentito, no? Però con l'obiettivo del 2030 di nuovo e con comunque il rivestimento anche nazionalistico, Ceuta, Melilla, il Sahara occidentale, che comunque appunto non scordiamoci che appunto l'avvicinamento con Israele del Marocco è seguito al riconoscimento ufficiale da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale.
2: Quello è il nodo centrale di questo riconoscimento. Poi forse anche l'aspetto coloniale, diciamo, rende più vicini come sentiment in Marocco, il governo marocchino e quello israeliano, perché ai tempi della Marcia Verde, insomma, furono i coloni che furono portati là e poi anche in qualche maniera incoraggiati a rimanere.
0: Ecco, esattamente. Questo è un elemento interessante perché ho visto, infatti nelle regioni marocchine del Sahara occidentale, che lo chiamano il Grande Sud in realtà, cioè, come in Turchia non si può dire Kurdistan, è il sud-ovest, in Marocco non esiste il Sahara occidentale, esiste il sud, in quelle province l'affluenza è stata la più alta e i partiti di governo, l'affluenza è stata del 70-80%. Ecco, i partiti di governo hanno ottenuto.
1: Per il resto della popolazione marocchina, questi tentativi di essere abbindolati, di essere cooptati attraverso il nazionalismo, possono trovare un tessuto che risponde bene, oppure è una cosa così vecchia, così sgradita, e soprattutto che non porta servizi, lavoro, benessere, ma solo appunto infrastrutture utili al sistema, ma al sistema, non alla popolazione. Ecco, la popolazione sul nazionalismo può dare risposte a queste sollecitazioni.
0: Essendo sollecitazioni storiche, solleticano sempre un po' il ricordo di una grandeur dell'età dell'oro che c'è stata e si vuole tornare, anche se poi dopo in realtà chi c'era si ricorda che non era così oro, ecco, era un po' più stagno, di solito è sempre stagno, ecco.
1: Latta.
0: Il problema è che se poi dopo al voto, dagli appuntamenti elettorali, la maggior è una popolazione più anziana, i giovani non vanno a votare e comunque c'è una disillusione nei confronti della vita pubblica, perché viaggiando, io sono stato quest'estate in Marocco, quindi ho avuto un'esperienza esattamente, e comunque la campagna. Per esempio il partito islamista, che è già stato al governo due volte, e questo è anche molto interessante, al contrario dell'Algeria, al contrario della in Tunisia, la Tunisia è ancora più complicata, però sì. Facciamo l'esempio con l'Algeria, in Algeria dopo che il partito islamista non è potuto andare al governo ed è cominciata la guerra civile. In Marocco il partito islamista è andato al governo due volte e poi dopo c'è stato un cambio di governo. E tuttora la campagna elettorale che ha portato avanti Benkiran era soprattutto una campagna moralizzatrice nei confronti della corruzione, contro i conflitti di interessi dell'elite, del Mazen appunto, e non si è fatta campagna elettorale sugli accordi israelo di normalizzazione con Israele. Addirittura all'indomani dell'annuncio dell'apertura reciproca delle ambasciate, che è di una decina di giorni fa, neanche 10 giorni fa, durante un comizio il leader del partito islamista ha detto: se noi ci impegniamo il re ci ascolterà. Sì. Che di nuovo questo discorso sul Mazen. Il problema è fino a quanto un'elite potrà governare se sotto le fondamenta c'è un completo scollamento con la realtà sociale. E questo vi è, ma come in diversi paesi, anche in Occidente, è il contratto sociale che va riscritto. Tra l'altro, facendo allargando lo sguardo non solo al Nord Africa, ma a tutto il continente africano, il Marocco mi sembra quest'anno o l'anno scorso, è diventato la nazione più industrializzata di tutto il continente africano. Io mi occupo anche spesso di economia, da 10 anni quello che si racconta soprattutto nei consessi, nelle conferenze internazionali, è la cosiddetta trasformazione strutturale delle economie africane, quindi passare da un'economia che produce solo materie prime ed essere attivista alla trasformazione, alla creazione di valore intorno a queste risorse. Il Marocco ha fatto tutte le cose che in teoria dovrebbero portare da un paese in via di sviluppo a un'economia sviluppata. Però non c'è stata trasmissione, non vi è stata la ridistribuzione e la trasmissione di queste risorse a tutta quanta la popolazione. Sì. E non vi è più ricambio sociale che vi erano rispetto ad alcune decine di anni fa, quindi è la stessa società che si è bloccata, si è incancrenita e non appunto il contratto sociale si è bloccato.
2: Poi nonostante questo stanno attirando tantissimi investimenti stranieri, nel 2025 si parla quasi di 3,3 miliardi di dollari. E poi c'è anche l'aspetto, tornando al Sahara occidentale, delle miniere di fosfati che sono lì e che adesso cominciano a diventare, insomma, appetibili anche per tutte le aziende che investono nelle materie prime e dove, nella trasformazione dove servono i fosfati. Ci sono anche le industrie di veicoli elettrici, di batterie, cioè insomma c'è una discrasia, diciamo così, fra lo sviluppo economico e quello che invece è non solo l'aspetto della governance, che sembra veramente rimasta a secoli fa, perché appunto la centralità del re e di questa entourage della corte, ma poi anche appunto questa distanza di cui tu dicevi fra lo sviluppo economico e effettivamente le condizioni della popolazione.
0: Esatto, due elementi. Parlavamo degli investimenti. Casablanca è il terzo polo finanziario più importante di tutta la regione MENA, Medio Oriente e Nord Africa, solo dopo ad Abu Dhabi e a Dubai e Abu Dhabi, il terzo, che è sconvolgente, è il primo in tutta l'Africa. Parlavamo dei fosfati e l'importanza anche dei cosiddetti minerali CRI per la transizione energetica. Il Marocco è diventato, lo dicevo prima, il paese più industrializzato del continente africano, ma è anche il paese, ha costruito su fondamentalmente due industrie, il suo, uno l'automotive, la maggior, tutte le case automobilistiche sono lì, l'aerospazio, tutte le case da Boeing a Airbus producono lì, e la logistica, hanno costruito Tangeri Med, che sta affacciato sull'oceano Atlantico, proprio di fronte a Gibilterra, e quindi all'ingresso del Mediterraneo, e che è un polo logistico, e lì dietro ci sta tutta la zona industriale, e sta aprendo adesso a Nador sul Mar Mediterraneo un altro porto di transshipping, quindi, e stanno costruendo lì di nuovo linee ad alta capacità, autostrade, e uno sviluppo infrastrutturale. Questo porto dovrebbe aprire, e aprirà sicuramente, perché i tempi ci sono, entro la fine dell'anno. Quest'estate ho visto posare i binari e costruire l'autostrada. Certo. In 6 mesi finiranno.
2: Michele, noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui, perché dobbiamo andare in Etiopia. Noi ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento, anche lì c'è da parlare.
0: Grazie a voi di nuovo.
2: È stato molto interessante, grazie ancora, alla prossima occasione.
1: A presto, sì.
0: Volentieri. Buonasera a tutte e tutti. Ciao. E buon proseguimento. Grazie.
1: Salute, grazie. Ciao.
2: E allora, dicevamo, abbiamo sentito oggi pomeriggio Matteo Palamidesse su quello che sta accadendo in Etiopia, una ripresa purtroppo della guerra, un nuovo accordo tra le forze che vogliono rovesciare il governo di Abiy Ahmed, tutta una serie di questioni che appunto con Matteo Palamidesse abbiamo affrontato, e qui vi lascio all'inserto registrato.
3: Il rimpatrio di molti etiopi e somali che erano lì in Yemen, come ci ha raccontato Laura Silvia Battaglia la scorsa settimana, che anche quello possa aver innescato l'escalation, non so, è un po' per tutto questo che ti avevamo chiamato.
4: Sì, allora, l'alleanza che si è creata non nelle ultime ore, perché parliamo di mesi in cui le voci su questa fantomatica alleanza che il governo etiope chiamava l'alleanza Zimdo, sostanzialmente è un'alleanza di gruppi politici e gruppi armati a livello etnico all'interno dell'Etiopia, perché in ogni stato etiope, voi sapete che è una federazione, vi sono dei gruppi politici che portano avanti istanze politiche da tantissimi anni. Nel particolare il TPLF in questo momento è un partito politico a tutti gli effetti, è stato uno dei fautori della caduta di Mengistu, quindi come dire, si sente anche un po' portatore, no? del nuovo assetto della federazione di Yabè.
3: Il nome tutelare della federazione.
4: Sì, questa è stata la motivazione che poi vi è alla base di quello che è accaduto nel 2020, di quello che sta accadendo oggi, cioè fare un passaggio successivo a quel tipo di costituzione, cioè quella del 93/94, che poteva anche starci, ok? Cioè fare uno scattino in più, ma farlo in maniera forzata, come è stato fatto, probabilmente è il peccato originale che poi c'è dietro tutto questo, no? Cioè questo è un po' il peccato originale che c'è dietro quello che sta accadendo. È un'alleanza un po' sub generis, perché come dicevate voi, vi fanno parte formazioni che fino a ieri si sono combattute, perché non parliamo solamente del TPLF con le milizie Fano che tutt'oggi si contendono alcune zone a confine tra i due stati, ma anche le istanze politiche portate avanti dagli Oromo sono ben diverse dalle istanze politiche dei Tigrini, però oggi hanno trovato una quadra e è un nemico comune, e è il Prosperity Party del primo ministro, Che cosa accade? Che in tutto questo, che tutte queste come dire, crisi a livello statale, a livello regionale, diremmo, si sono unite, e questo secondo me è il grande scoglio che dovrà affrontare, sì, il grande scoglio che dovrà affrontare il governo etiope oggi, cioè prendere tutto questo e prenderlo come un pacchetto unico, che è cosa secondo me molto molto difficile. Poi dall'altro lato avranno la capacità strategica, avranno la forza militare e come dire, anche una propulsione politica per portare avanti questa battaglia sia a livello politico che militare, ne dubito, ma saranno un problema. Saranno un problema perché sconquasseranno il paese, e lo vedete già nelle ultime ore con l'occupazione di alcuni aeroporti, perché è stata l'occupazione dell'aeroporto di Makelè, di Shire e di Aksum. Vi sono delle battaglie a confine con la regione Afar e con la regione Amara, e oltretutto in una zona che conosco molto molto bene, la zona d'Alamata del Rai Jacopo. Purtroppo con questo si dovrà avere a che fare. Abbiamo visto poi che nelle ultime ore il governo sta rispondendo con diciamo una reazione che tutti speravamo che non ci fosse, ma era, come dire, logico che poi si arrivasse a questo punto, perché hanno diramato l'allerta, vi è la mobilitazione anche con i pesanti nei confronti di questa alleanza. Sinceramente siamo un po' tutti alla mercé poi degli eventi, perché anche questa velocità tra l'annuncio della formazione e le prime azioni militari non sono passate nemmeno 24 ore, ci porta poi ad osservare, perché veramente siamo in balia un pochino degli eventi sul campo.
2: Certo, mi veniva in mente che comunque Abiy Ahmed, insomma, ha seminato anche per ottenere, accogliere quello che sta raccogliendo adesso, già appunto con la questione del Tigray. Dopo la guerra lui ha detto chiaro e tondo che preferiva mantenere, selezionare lui le leadership nel Tigray, e quindi di fatto ha favorito lo scontro fra Reda e Gebre Michael. Con l'Eritrea poi effettivamente questa alleanza, anche se era fittizia, poi si è rotta subito, e anche con gli Amara, insomma, quando ha deciso di sciogliere le forze regionali, insomma, se li è messi contro. Poi ha parlato della questione dello sbocco al mare, che ha ancora aggravato la questione con l'Eritrea, anche con Somaliland. Cioè le sue diciamo, la sua politica sta, diciamo così, avendo l'effetto di avere tanti nemici, che non so quanto onore possa fargli.
4: Ma se si utilizzano le alleanze per raggiungere semplicemente uno scopo, e arrivati allo scopo, arrivati all'obiettivo, si butta a mare tutto quanto, questo è quello che accade. Perché se gli accordi di Pretoria hanno fermato i combattimenti nel Tigray, poi hanno fermato i combattimenti, diciamo che hanno fermato i combattimenti su larga scala, ok? Dall'altra però hanno cambiato pure le alleanze sul campo, perché nel 2018 vi è stata una dichiarazione congiunta insieme al presidente eritreo Isaias Afwerki, che ha posto fine alle ostilità che portavano avanti quella guerra 98-2000, che ha causato anche lì decine di migliaia di morti tra Etiopia ed Eritrea. Ha promesso cooperazione insieme all'Eritrea, poi però si è tramutata a un certo punto nel 2020 in un appoggio nella guerra contro le truppe tigrine. Finita la guerra con gli accordi di Pretoria, però poi a questi accordi di Pretoria non sono stati invitati né gli eritrei né le milizie Fano, gli Amara. E voi capite che questo poi ha portato a un avvicinamento del governo eritreo a chi? La leadership tigrina, quella che fino alla sera precedente avevano combattuto. Cioè capite che poi questo capovolgimento di fronte sia da un lato che dall'altro, oltre che essere difficile da comprendere e da capire a chi è all'esterno di tutto questo, un po' digiuno, ha dell'incredibile, no? anche Gedachev Preda, pensateci, un tempo è partito come negoziatore per il TPLF durante gli accordi di Pretoria, ora è invece diventato consigliere, addirittura consigliere personale del primo ministro Abiy Ahmed, dopo che è stato defenestrato da presidenta di interim del Tigray. Cioè, stiamo parlando veramente di accordi, e parliamo degli accordi di Pretoria, che non hanno risposto alle esigenze del Tigray, non hanno risposto alle zone contese, non hanno risposto agli sfollati che dovevano tornare a casa, non hanno risposto alla fine totale dei combattimenti, perché voi dovete sapere che dal 2022 ad oggi nella regione ci sono stati 102 strike di droni. Nel solo mese di agosto in cui mi trovavo lì sono stati 3 bombardamenti con droni che sono avvenuti. Cioè, nell'arco di questo tempo è vero che i combattimenti su larga scala sostanzialmente sono terminati, o almeno sono stati sospesi, ma dall'altra parte comunque una guerra di basso profilo, di bassa tensione c'è sempre stata. La regione è chiusa, è una regione isolata, è un assedio di stampo medievale a tutti gli effetti, non circola denaro, non circola gasolio, non circolano medicine, non vi è nulla, non vi è nulla. Io non ricordo il Tigray in questo stato negli ultimi 25 anni, 24-25 anni.
3: Quindi era normale che...
4: È una situazione che è stata creata.
3: Era normale che vedessero nella guerra una possibilità di uscita, oltretutto con Abiy Ahmed, appunto, che si è arricchito di droni che provengono da tutte le parti, dalla Turchia, dalla Cina, forse anche da Israele, mi viene da pensare, e anzi se li produce, aveva implementato un anno fa un'industria solo di droni.
4: No, ve ne sono due adesso. Ve ne sono due, sono presenti in pianta stabile nella zona industriale di Addis Abeba, entrambe. Sono droni di fabbricazione interna con componenti sia cinesi che iraniani. L'ultima è stata inaugurata durante l'inizio del mese d'agosto. E quindi si è ben capito, Tigray è stata la prima guerra del continente africano dove sono stati utilizzati i droni come strumento appunto bellico, non di controllo, come strumento bellico. Oggi fa tanto rumore il Sudan, giustamente per l'utilizzo dei droni, ma ricordatevi che il Tigray è stata la prima guerra, e parliamo già di ormai 5-6 anni fa, nella quale sono stati utilizzati i droni. Ma ripeto, questa è una situazione che prima o poi sarebbe scoppiata comunque, o per un motivo o per un altro. È stata creata ad arte, è stata voluta, io questo non lo so, ma è stata sicuramente creata, perché non si può tenere una popolazione di quasi 4 milioni di abitanti, una regione come quella del Tigray, che era, e lo ricordiamo, una tra le più industrializzate a livello nazionale, in questo stato, dopo aver passato 2 anni di guerra con 800.000 morti sul gruppone. E con tutte le problematiche che poi ne sono scalbrite, dalla distruzione delle infrastrutture, dalla distruzione dell'80% dei presidi sanitari, degli ospedali, dalla mancanza di ogni genere primario alimentare, dalla mancanza di accesso all'acqua potabile, dalla presenza di campi profughi sul suo territorio con centinaia di migliaia di persone, e sono quasi tutti sfollati interni, ai quali si sono aggiunti a oggi anche gli sfollati che vengono dal Sudan. Cioè, capite che la situazione è disastrosa, e era una bomba d'orologeria che prima o poi sarebbe scoppiata. Poi qui bisogna fare un distinguo in questa circostanza, ed è questo: la bomba d'orologeria era una bomba che era in mano non solo al governo, ma era in mano anche al governo Tigri, perché la rigidità del governo tigrino, e parlo soprattutto della vecchia leadership tigrina, quindi quella, parlo di Debrezio, quello attualmente, è parte in causa di tutto questo. E se voi vi recate in Tigray, capite benissimo che comprenderete benissimo, facendovi una chiacchierata con la popolazione, che ormai anche quello per il popolo fa parte del passato. Perché? Perché lo contemplano come parte del problema. E questo lo si è visto soprattutto in questi ultimi tempi, quando è stata diramata la coscrizione obbligatoria. Io sono passato all'interno di numerosi villaggi, all'interno di numerose città, e vi posso dire che soprattutto la sera voi non vedete un uomo in età, diciamo così, da armi. Perché? Perché gli uomini scappano, o perché sono stati arruolati, o perché si nascondono per sfuggire alla coscrizione obbligatoria. La gente non ne può più. Quindi voi vedete queste città, vedete questi villaggi che sono pieni di donne e bambini, carovane di bambini. È in parte in causa di tutto quello che sta avvenendo anche oggi. E proprio ieri sera, in una delle mie ultime telefonate, io spero di poter continuare ad avere contatti con i miei nel Tigray e anche con le mie fonti, ma la paura è proprio questa, cioè che vi sia poi un muro contro muro dal quale poi sarà difficile uscire. Difficile, a meno che non molli o l'uno o l'altro, però significa che molli la leadership tigrina oggi, significa che il Tigray verrà rasa al suolo quel poco che è rimasto.
5: Certo. Ma adesso il Tigray rischia anche una separazione del Belkait, che se non sbaglio appartiene al Tigray, è una regione molto importante dal punto di vista strategico, però viene rivendicata dagli Amare che li avevano invaso durante la guerra.
1: Che sono alleati adesso.
4: Adesso sono alleati. Quella era una zona, l'Al-Qaeda è una delle zone contese, non è l'unica, però è probabilmente quella più importante, perché a livello strategico lo vedrete prendendo una cartina, ve ne renderete subito conto. E anche lì come se ne uscirà da questa storia, perché questi sono tutti i punti che dovevano essere risolti con gli accordi di Pretoria, proprio per non arrivare a questo punto, a questa situazione. Invece sono stati punti che non sono stati affrontati e oggi si sono riproposti nel peggiore dei modi, perché si ripropongono oggi all'interno di una situazione che una volta avremmo definito esplosiva, ma oggi è esplosa. Quindi domani che cosa accadrà? Ulteriori accordi per poi riparlarne e per non risolvere? Io sinceramente non comprendo, ma oggi il rischio, veramente il rischio grande, è una dissoluzione dell'Etiopia che oggi conosciamo come Etiopia, cioè della federazione che conosciamo. Perché poi non mi sembra che dall'altra parte, e parlo di livello governativo, vi sia, una comprensione al 100% delle dinamiche che vi sono state dietro, perché anche qui secondo me c'è stata una sottovalutazione di quello che accadeva al di fuori di Addis Abeba. Probabilmente immaginavano che si sarebbe arrivati a questo punto, non immaginavano che si sarebbe arrivati a questo punto con questa velocità. E è la seconda volta che accade, perché anche il 3 novembre del 2020 è accaduta questa cosa. Quindi sinceramente
1: c'erano già state delle scaramucce, mi pare ad agosto del 2025 più o meno, in quel periodo o poco prima, dove i tigreini avevano cominciato ad occupare delle città senza arrivare a occupare gli aeroporti o così in grande stile, però
4: avevano occupato degli uffici governativi. È stata un'occupazione, lì è stata secondo me più una prova di forza nei confronti del governo federale, perché si sono occupati degli uffici per 2-3 giorni e poi diciamo che questa mobilitazione è rientrata, no? Ma quelle sono tutte prove di forza.
1: Ecco, non potrebbe essere che
4: è come per dire al governo noi, se vogliamo, nell'arco di 24 ore riprendiamo il posto che abbiamo mollato.
1: Certo.
4: In quel contesto il braccio di ferro era legato però alla presidenza del governo di Tigray. Se voi ricordate
3: non potrebbe essere che invece in questo caso, appunto avendo costruito questa grande alleanza, essendoci delle altre zone di crisi regionali tipo quella in Yemen e soprattutto il confinante Sudan, non potrebbe essere che l'intento sia poi quello di estendere tutto quanto il conflitto attaccandosi, proprio agganciandolo a quello del Sudan? D'altra parte in Sudan i tigrini appoggiano una fazione e Abiy Ahmed ne appoggia un'altra e gli eritrei lo stesso, cioè gli eritrei appoggiano il governo mentre Abir appoggia le forze di intervento rapido. Non potrebbe essere l'occasione proprio di scatenare una guerra di tutta l'area, dalla Yemen alla Somalia al Sudan, e risolvere definitivamente la questione?
4: Beh, se pensano una cosa del genere, e qui credo che non serva essere uno stratega o uno statista di chissà quale caratura, ma se pensassero una cosa del genere, secondo me sarebbero
3: la dissoluzione
4: degli sciocchi da una parte e dei criminali di alto profilo dall'altra,
3: certo.
4: Perché pensare una cosa del genere significa portare a livello internazionale un conflitto o più conflitti e non uscirne, perché oggi abbiamo 4-5 pantani dai quali dover come dire, uscire, magari sporcandoci, ma dai quali dover uscire in qualche modo. Farlo diventare un pantano di livello oceanico, secondo me, non è la soluzione.
3: Quello è sicuro, però non potrebbe essere nella strategia di qualcuno di questi, appunto, criminali. A Feverchi, non so, me lo vedo anche.
4: Che ognuno sta giocando delle proxy war in campo altrui, ok?
3: Sì.
4: E questo serve per fare pressione o sull'uno o sull'altro. Perché voi pensate, vi sono degli attori di livello, diciamo, regionale, ma anche internazionale, no? Che sono soprattutto gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti, l'Egitto, Israele, che stanno facendo pressioni e o sono parte in causa. Guardate gli Emirati Arabi Uniti, il loro supporto all'RSF ormai va bene, è stato certificato, no?
3: Sì.
4: Quindi non è nulla di, come dire, di segreto. Ma per esempio l'aiuto da parte dell'Etiopia a livello logistico alle RSF, dando delle basi come la base di Asosa che è a confine con il Sudan, alle RSF dalla quale far partire i droni che vanno a bombardare all'interno del Sudan, l'appoggio dell'Egitto all'ESAF, quindi sostanzialmente all'esercito sudanese, gli eritrei che appoggiano al Buran, e dall'altro lato si ritrovano oggi, perché la notizia di, insomma, ieri, se non erro, si ritrovano oggi si vedono oggi cancellate le sanzioni da parte degli Stati Uniti.
3: Sì, sì, sì.
4: Cioè, voi capite che stiamo giocando un gioco di scacchi che è molto fino come gioco, dal quale se ne esce solo con uno scacco matto? No, lo scacco matto non arriverà. Arriverà probabilmente un posizionamento sulla scacchiera, e sarà quello il punto in cui poi ci si dovrà mettere a tavolino e decidere qual è il punto d'arrivo, il punto di rottura oltre il quale non andare, no? Perché
3: quella mossa lì di Trump di togliere le sanzioni agli eritrei è perché così può utilizzare, finché risalgono a 20 anni fa, quando è stata cancellata la Costituzione in Eritrea, togliere le sanzioni significa poter andare a combattere, a bombardare gli Houthi a partire dalle isole eritree.
4: Esatto, ognuno sta portando avanti i propri interessi in campo altrui, perché l'Etiopia, qual è l'obiettivo dell'Etiopia? L'obiettivo dell'Etiopia è quello di fare più pressioni possibili sull'Egitto sulla questione della GERD, la diga, Egitto che è dietro al governo sudanese, avere l'appoggio da parte degli Emirati Arabi, e sappiamo benissimo che come partner commerciale e come partner militare gli Emirati Arabi oggi sono probabilmente al primo posto per l'Etiopia. Dall'altra parte vi sono pressioni commerciali cinesi che veicolano alcuni passaggi che sta facendo il governo etiope, anche se poi no, vedete bene che il governo cinese non entra in determinate questioni, non entra né nella politica interna né in quella estera degli stati, ma comunque utilizza l'economia in una certa maniera. E dall'altra parte sì, hai perfettamente ragione, ci sono gli Stati Uniti che hanno a che fare con lo stretto di Bab al-Mandeb, oggi il mondo si è accorto dello stretto di Bab al-Mandeb, due mesi fa si sono accorti di Aden e 4-5 mesi fa di Hormuz, però ci ho capito bene che quello è uno scacchiere nel quale veramente si stanno giocando delle partite che sono partite singole però sul campo altrui. È come se io dovessi fare una partita di tennis e invece di disputarla sotto casa mia vengo a Torino e la faccio da voi.
5: Certo, poi c'è anche un aspetto,
4: non so se mi so,
5: sì.
1: È chiaro,
5: anche vabbè, naturalmente la posizione strategica, la mossa di Washington potrebbe essere anche spiegata non solamente con la questione degli Houthi, ma anche perché così pare che Washington stia negoziando l'ingresso di compagnie minerarie private legate chiaramente a capitali occidentali nel sottosuolo eritreo, che invece adesso è sfruttato dalla Cina, come ci sono gli interessi del TPLF nell'estrazione dell'oro, di cui peraltro c'è tanta richiesta in questo momento, perché di fatto fazioni del TPLF hanno un conglomerato di società controllate che sfruttano l'oro. Quindi c'è un insieme anche di interessi economici molto forti, e forse questa idea di disarticolare l'Etiopia potrebbe essere anche funzionale allo sfruttamento di certe risorse. Adesso si è creata questa asse Egitto, Somalia, Eritrea, si sono incontrati, hanno fatto insomma degli accordi, e tutti e tre gli attori hanno degli interessi che sono decisamente convergenti contro l'Etiopia.
4: Diciamo che l'Etiopia è un po' è il vicino scomodo che è potente e nessuno di noi vorrebbe avere. È il vicino che a livello internazionale viene riconosciuto per la sua crescita economica, per lo sviluppo che sta portando avanti all'interno del paese, per l'entrata nel Belt and Road cinese, per la sua posizione all'interno dei BRICS, per una serie di motivazioni, cioè è il paese nel Corno d'Africa e diremmo anche tra quelli nel continente africano che si stanno sviluppando di più, crescono di più e diventano sempre più importanti a livello internazionale. Non me ne vogliano gli amici somali e gli amici eritrei, ma stiamo parlando di due paesi di ben altra caratura rispetto all'Etiopia, anche come dire, sia anche a livello di grandezza e di grandezza geografica e di come dire, materie prime e materie che vi sono nel sottosuolo, e questo arrivando proprio a quello che dici tu. Sicuramente vi sono delle forze centrifughe che tentano di smembrare quello che dal 93-94 si sta tentando di fare in Etiopia, cioè quello di fare una federazione che possa dare una libertà agli stati regionali, ma che nel contempo contempli un'architettura che appunto è quella della federazione dello Stato etiope. Dall'altra parte, la risposta che vi è stata di fronte a queste forze centrifughe è stata una forza centripeta altrettanto forte, che è stata quella del Prosperity Party. Questo ha portato alle tensioni odierne, tensioni nelle quali giocano quello che tu dici. Sicuramente vi sono degli stati, ragazzi, cioè il rapporto con l'Eritrea è un rapporto che nasce da uno scontro frontale, dal quale l'Etiopia, quella che noi oggi conosciamo come Etiopia, è uscita sconfitta, perché l'Eritrea è arrivata all'indipendenza, e dall'altra parte avete invece una Somalia che ha visto una parte del suo territorio passato dall'altra parte del confine, una Somalia che sono 34 anni che è in preda all'anarchia, al subbuglio. Quindi sicuramente vi sono degli interessi finché l'Etiopia c'è da passi rispetto ai suoi vicini, ma capite bene che però secondo me lo sviluppo e la ricchezza e il riconoscimento a livello internazionale non passano attraverso la distruzione della ricchezza, del riconoscimento e dello sviluppo altrui, ma nella costruzione propria. Poi è ovvio che capite bene che all'interno dell'Eritrea probabilmente questa cosa è, all'interno del governo eritreo probabilmente questa cosa è anche difficile da comprendere a oggi. Parliamo di un paese che è governato dal 93 dalla stessa persona,
3: sì, quindi un despota che è appunto ha cancellato,
4: cioè, è come parlare con la Corea del Nord, siamo a quel livello.
3: Però dicevi prima che strategicamente un po' tutti cercano di tirare l'acqua al proprio mulino, facendo pressioni ora sull'uno, ora sull'altro, a seconda di quali sono le difficoltà o le previsioni di quello che potrebbe interessare appunto a uno dei contendenti. Il fatto che con la crisi dello Yemen e quindi con 70.000, poi adesso probabilmente sono molti di più ancora, migranti dallo Yemen che si riversano su Gibuti, e la scorsa settimana allora Silvio Battaglia ci diceva ma quello è uno stato fake che è destinato a scomparire nel momento in cui gli interessi internazionali non riescono più a tenerlo in piedi, e il fatto che il suo porto non riesca a produrre la ricchezza su cui si fonda il 90% potrebbe indurre a insistere ad avere uno sbocco al mare o in Somalia o appunto in Eritrea, più probabilmente in quella parte di Somalia di cui dicevi tu, tipo il porto di Berbera, dove già aveva cercato di mettere le mani, proprio perché non riesce più a tutte le merci etiopi passano per Gibuti, non riuscendo più a utilizzarlo come porto dovrà spostarsi probabilmente più a sud, al di fuori di Bab al-Mandeb.
4: La questione dello sbocco sul mare è stata per tanti mesi fumo negli occhi dell'opinione pubblica, perché serviva parlare di altro rispetto alla situazione politica interna e anche di sicurezza interna da parte del governo etiope. Dall'altra parte vi è una istanza politica vera, che è quella appunto della necessità di uno sbocco sul mare in mano appunto al governo. Per loro è una necessità, cioè la più grande sconfitta del 93 non è stata quella dell'indipendenza dell'Eritrea, è stata quella di aver perso lo sbocco sul mare e di aver pagato dal 93 milioni di dollari per poter commerciare e per poter esportare. Oggi loro lo danno per assodato che vi arriveranno. A parte va bene la scenetta della creazione della marina etiope, una marina senza mare, capite bene, ma quella è una scenetta, ok? Ma loro lo danno per assodato che vi arriverà. Non reputo che non si arriverà ad Assab, significherebbe arrivare un'altra volta allo scontro frontale con Ferchi. Reputo molto più verosimile che il governo troverà un modo politico e diplomatico per arrivare appunto al Somaliland, e quindi parlo del porto di Berbera.
3: Un'altra questione, diciamo, legata all'economia. Ho letto che in particolare proprio nel Tigray sono stati installati dei data center, o meglio dei grossi conglomerati per i Bitcoin, cioè hanno attirato finanziamenti dall'estero su quello. Solo che per poterli far funzionare ci va tanta acqua. Abbiamo visto anche nel sud-est asiatico, li impiantano sul Mekong per poter avere l'acqua. E qui, oltretutto, con gli effetti del Niño e una siccità spaventosa di questo periodo, stanno chiudendoli tutti. Dovranno rivedere un po' tutta la politica di attrazione di capitali in questo ambito, appunto, di Bitcoin e di data center, o c'è qualche possibilità di mantenere questo business?
4: Ma io veramente a volte mi chiedo come si prendano certe decisioni, perché io sono tornato da una ventina di giorni dal Tigray, e la più grande crisi che la regione sta affrontando in questo momento non sono tanto i combattimenti, ma è la siccità.
3: Sì.
4: Perché l'80% della regione oggi sta affrontando una siccità che metterà a dura prova la popolazione, perché significa mancanza di raccolti, e va bene, va malissimo, no, ma è un dato di fatto. Dall'altra parte non vi sono grandi bacini idrici, né fiumi da poter sfruttare per questi data center. A portare avanti questo progetto sappiamo che sono due grandi colossi. Parliamo di un progetto che non riguarda solamente l'Etiopia, e in particolare il Tigray, ma riguarda anche altri paesi africani, tra i quali il Sudafrica. Parliamo di 3 miliardi di dollari di progetto. Io sinceramente ad oggi non riesco a comprendere come si possa pensare una cosa del genere in una regione del genere. Sinceramente a volte rimango stupito di fronte a queste
3: bestialità,
4: soprattutto come si possano avallare a livello governativo alcune decisioni, e qui ci rientra anche il governo tigrino, alcune decisioni quando hai una popolazione che è allo stremo. Tant'è che poi in questa circostanza, in questo, diciamo, su questo argomento si sono mosse tutte quante le associazioni per i diritti umani, le commissioni governative per i diritti umani dei popoli, eccetera eccetera, ma mi sembra normale e mi sembra anche legittimo. Sinceramente non so che altro dirvi su questo argomento, a parte il fatto che per ora è tutto fermo.
5: Non ci sono le condizioni per tutto, per nessun investimento.
4: Perché non vi sono proprio le condizioni per gli investimenti, non vi sono le condizioni di sicurezza, non vi sono condizioni climatiche, non vi sono condizioni proprio di sviluppo, secondo me, di genere. Almeno poi gli altri paesi che sono stati coinvolti in questo grande progetto, dicevamo del Sudafrica, parliamo dell'Egitto, del Kenya, il Marocco, la Nigeria, sono tutti paesi che a livello di risorse sono dotati, ma occorre comprendere poi a che cosa serviranno questi data center. La raccolta dei dati è una raccolta a che fine? A quale aziende si fa riferimento? Perché poi parliamo di un continente che fa 1,5 miliardi di persone, e io credo che in tutto questo poi gira e rigira ci vadano a guadagnare sempre i soliti noti. Sì, parliamo poi dei grandi social, TikTok, Facebook, X, eccetera eccetera.
5: Poi anche un modo questo di far pagare i costi energetici di questi data center agli africani, perché quando i data center vengono messi negli Stati Uniti si è creato un movimento che li contesta e che adesso a quanto pare è ascoltato, E quindi l'idea potrebbe sicuramente essere quella di evitare queste contestazioni e trasferire i data center con tutto quello che comporta dal punto di vista dello sfruttamento energetico, di kilowattori e di acqua in Africa.
4: Sì, torniamo a... diciamocela tutta, è un'altra forma di colonialismo,
5: appunto.
4: È un'altra forma di sfruttamento. Probabilmente non andiamo più alla ricerca né di diamanti o di, anche se continuiamo ad andare alla ricerca anche di diamanti, ma siamo passati alle terre rare, non andiamo più alla ricerca di caucciù, ma andiamo alla ricerca di acqua per i data center oppure per le criptovalute. Quindi, come dire, cambiano i prodotti, ma non cambia né la forma mentis né il sistema di sfruttamento. Io poi mi rendo conto che veramente, allora, è sempre stato difficile, ma in questo momento lo è, era molto molto particolare descrivere quello che sta accadendo poi sul terreno, sul campo, perché oltre a cambiare, e lo avete visto, ce lo dicevamo all'inizio, a cambiare da un momento all'altro le cose, si fa proprio fatica a seguirle, si fa veramente fatica a seguirle.
5: Sì, ci sono un sacco di situazioni che si sovrappongono, insomma, che si sviluppano, quindi è complesso.
4: È molto complesso.
3: E poi comunque c'è una popolazione enorme che vive lì in mezzo e che è sbalestrata e viene coinvolta da tutte queste strategie.
5: Che ha solo subito la guerra e anche le scelte politiche che hanno fatto dentro il Tigray le hanno subite e basta, perché nessuno ha interpellato la popolazione sulla scelta della leadership, a quanto mi risulta.
4: No, lì c'è stata semplicemente una presa di posizione da parte della vecchia leadership cui fa capo Gebre Michael, che a un certo punto ha deciso di non voler nessun cappello e quindi mollare questo cordone ombelicale col governo federale. Come dire, legittima come posizione, però dall'altra parte tutto mi sarei aspettato meno che arrivassero allo scontro un'altra volta, cioè mi aspettavo più una, probabilmente una guerra di logoramento che andasse avanti anche per colpi politici, diplomatici, di alleanze, ma anche un'altra volta con le armi no, non ce lo aspettavamo, anche se poi parlando, ripeto, cioè, con le persone nel Tigray, con quella gente comune, un po' da una parte son diventati fatalisti all'ennesima potenza. Sarà quel che sarà di noi, ormai il mondo non si è mai occupato di noi, figurarsi oggi con l'Ucraina, con l'Iran. Loro proprio sanno benissimo di essere nel cono d'ombra della comunicazione. Dall'altra parte non hanno mai deciso nulla, non hanno deciso quello che doveva accadere della loro esistenza, e parlo di esistenza come Tigray. Sono stati alla mercé della leadership del TPLF, che oggi odiano altrettanto, tanto quanto odiano quella governativa a livello
3: certo,
4: federale.
3: Certo, qualsiasi potere che porta alla guerra non può che essere odiato.
4: Sì, ormai se prima, nel 2020 hanno visto la guerra come una guerra di difesa della propria identità, di difesa di quello che era il Tigray, oggi la vedono come un'oppressione da tanti lati.

0: very good system.
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior pregio. You ever got kicked out of school for being too far? I didn't think so.
2: Pregio, pregio, pregio, pregio, pregio, pregio, pregio. E mamma butta la faccia.
3: Pregio. IL2 a dente curiato encapsulato d'oro.

Buonasera, sono le 21:39, Radio Blackout 105:25. Questo è Pregio, Dash nel posto, e il posto è il rooftop di Radio Blackout, che anche con l'abbassamento delle temperature ci vede qui sul rooftop con le nostre canottiere, con le sedie di plastica e con tutto loro addosso come i faraoni. Oggi tanta musica, poche chiacchiere. Le chiacchiere stanno a zero. Continua.

Dammi gasolina, baby kiss my bima. Torna a casa, esci e prendi medicina. Sono le 21:52, qui su Radio Blackout 105:25. Pregio, continua questo pezzo, free jazz, spiritual. If I had to choose, I'd rather be a regular zebra than a freaky shoals. Titolo meraviglioso. È meglio essere una zebra, tranquilla nel chill, un po' impiegata, ma con lo swag vivo addosso come l'argento vivo. O essere un cavallo freak con la fomo. Beh, pregio è nel mezzo, non sai mai cosa trovi dietro il vicolo. Se il pezzo dance emo o il pezzo spiritual jazz, questo è pregio, la casa dello swag, la casa del chill.

Ed è Pregio in purezza, 22:19, Radio Blackout 105:25, questo pezzo di Larry June, Cardigan Twins, On The Under. Bellissimo, che dire, questo è Pregio, questo è Dash, continuiamo questo viaggio su una bima rubata. DJ Amsta, Evan is a crack pipe.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.

0: Italia/Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
1: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
2: Via Antonio Cecchi 21A.
3: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

Oh, my God.

droga.

Ho preso Rivotril, sei gin tonic, sì, ho più fumo e medie mea nel sound. Ho preso Rivotril.

0: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider night.
0: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
1: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: Non ti rendi conto che sono le 22.45? Sono le 22.45, siamo in ritardo di un quarto d'ora. Tutto perché te non volevi aprire la porta, che ci sono i ladri.
1: Senti, 22.45 no, questo è il quarto d'ora accademico, te lo togli. Dopodiché io non ce ne sto a venire qua se non c'è la sicurezza, hai capito? Perché tu giochi e si ride, ma qua la gente soffre e c'ha paura. Vuole dormire, c'ha paura.
2: Porco. Perché così? Quando vuoi entrare in casa, fai tanto il furbo fuori, fai il leone fuori.
3: Vabbè, ma vieni dentro. Non c'è bisogno che stai fuori, vieni dentro, Emilio, dai.
2: Vengo dentro?
3: Sì, dai.
2: Ho paura.
4: Non si sentono da casa.
2: Ho paura, non sono in live. Siamo armati.
4: Allora, no, armati non siamo armati, come al solito,
5: buonissimo pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto. Ehi. Stiamo iniziando questa trasmissione dedicata al progresso.
0: Ah, trasmissione dedicata al progresso. Giustamente abbiamo. Vai tranquillo, dammi il tempo di presentare la nostra ospite. Buonasera. Non sentiamo un cazzo di niente, come mai?
6: Un momento, apriamo. Proviamo il contatto. Buonasera.
0: Allora, dobbiamo testare il contatto la nostra. In effetti, mi ero illuso che fosse dalla mixing board principale.
6: Ma lei mi è matto, prego, vada.
7: Buonasera. Oh. La porta è sempre aperta per i ladri. Ah. Sempre, ovviamente. La porta per i ladruncoli è sempre aperta.
0: Allora, lei si pone in una posizione più tollerante rispetto a noi. Noi volevamo subito sparare. Vabbè, vediamo. Vedremo nel corso della puntata. Abbiamo
8: senza non sparare col fucile.
9: Sono solo ormai, questo ufficio. Sono solo ormai questo ufficio.
10: Preoccupati, avevo una corazza. Sì. Tieni presente, tutti noi arditi eravamo volontari. Volontari.
4: Allora, partiamo ricordando i numeri. Facciamo la radio serie 011 24 95 66 9 con l'eco dietro e Guido che se ne va. Salutiamo e salutate anche da casa, pure 34 666 73 263.

0: sanguinato, cucinato. Mi sto di fronte, preso in altissima faccia. A me, concluso, a me, per me, per me. Per presa a tutti, condannato.
1: Ma c'è una motivazione in particolare per cui fu censurato o...
0: Un po' la gola. Chiedo. Sto di fronte.

0: Infatti, sporca troia. Le storie care che hanno rubate.
1: Pare de sia, oh.
0: Dove le hanno rubate? Ma qui adesso è successo stasera, no? È una cosa che è successa tempo fa.
1: A long time ago.
0: A long time ago.
2: Parti.
3: Abbiamo subito.
2: Stavo soltanto
1: Volevo togliere questo che mi dà molto problema. Mentre la musica di sottofondo va, volevo dire che stasera volevamo anche raccontare la storia del nostro ascoltatore che ci ascolta dall'ospedale, però poi magari la facciamo tra un po'.
4: Già adesso, no, ma infatti.
0: No, tra un po'.
4: È una roba privata.
0: Non abbiamo neanche querela nelle ultime settimane, chissà che fine ha fatto.
4: Povero Fra.
0: Non si fa sentire da un tot.
4: Fra.
0: Però abbiamo una storia vera da raccontarvi, oltre a quelle di Mario Ruggero che ci hanno tenuto un paghia di fatta settimana, perché poi c'è stato anche l'altro amico che ha sparato a Baldisse.
4: Ti hanno sparato?
5: A Baldisse.
1: Ma io volevo sapere se voi sapevate la storia di Giuda.
5: Giuda.
1: Sapete?
6: La storia.
1: Gufus, chi è?
0: Era un ladro.
1: Ladrone, un grande ladrone.
6: La storia del tempo.
1: Ladro iscariota.
6: Intendi Giuda l'avvocato.
1: Non diamo numeri di avvocati, ci fanno le multe.
0: Abbiamo già ricordato i numeri, non so, tra le tante cose che abbiamo fatto questa sera.
7: Sì, le hai prese le pillole stasera?
0: Sono sudato come una bestia.
8: Quindi non le hai prese le pillole?
0: Non le ho prese.
9: Sono solo ormai questo ufficio. Probabilmente lo distruggerò. O mi butterò di sotto, come già avevo pensato nei giorni precedenti. Chiamate gli amici Cerignola, facciamo un furto.
1: Ah, ce n'è un'altra! La storia di Grimm. D'America.
0: È occupato.
1: Occupato.
0: Ma ha chiamato lei, signora?
10: Scusa.
0: Ma che cazzo? Ma perché abbiamo messo questa pazza che chiama in diretta? Ma avete rotto i coglioni, raga? Ma voi pensate che al side.
10: Ma fa calore, fa calore.
0: Qui tutti vengono, viene questa che interviene in diretta, arriva l'altro, sposta, saluta.
10: Capitano, ti avevo avvertito che questa nuova stagione partiva col botto. Sono 10 anni, abbiamo bisogno degli ospiti, degli sponsor.
0: Ma metti giù quel cazzo di telefono!
10: Senti, dobbiamo fare gli affari.
0: No, un po' di
9: faccio. Maserati, raga. Chiamate
1: già. Pare che in realtà questo serial killer in realtà
0: c'era il. Ma che serial chi è? Chi? Serial chi? Killer.
5: venerdì Seattle degli anni 90.
11: Ce la faccio più.
5: Quando c'era il grunge, cazzo.
11: Il famoso granchio di Seattle, Tommaso, l'abbiamo mangiato tante volte. Delicatissimo, specialità di Seattle. Secondo me possiamo uscire, perché lo sento che sta già bollendo, eh. È di là. Dica, dica.
12: Il brano che stiamo ascoltando si chiama Evasione Totale.
13: Totale, totale, totale.

0: poi ricorda, in realtà ci pensavo l'altra notte, che io la notte praticamente non dormo, ma penso, ci pensavo e pensavo questa cosa qui, in realtà poteva essere anche la reincarnazione di Dracula che impalava le persone.
1: Palava le persone
0: perché mi sono attaccata un palo e mi è venuta questa idea
2: incredibile, la reincarnazione di Dragon Ball che impalava le
3: è un cazzone. Una persona per bene, comunque alla fine ha cercato di entrare qua dentro e noi l'abbiamo ridotto così. A volte non c'è bisogno di sparare, basta sparare cazzate, questa è un po' la nostra filosofia. A volte offendono, fanno male, le nostre parole sono come pietre.
0: Peter.
4: Sono solo ormai. Sono solo ormai.
5: Sono ancora arrivati. Ma è già salita alte fonte la protesta dei residenti per dire no all'arrivo. 50 richiedenti asilo del condominio Bianchetti. Una zona dove regna il degrado. Gli spacciatori che fanno da padroni di giorno e di notte. La rischio di chiudere la mia attività, dice a telecamere spente la farmacista. Ha investito tutto e spostarla da un'altra parte. Non è così facile. Così anche per gli altri pochissimi locali.
6: Noi diciamo che non ne vogliamo più, noi ne abbiamo già abbastanza.
7: Non in zona, sono più loro che noi.
6: I nostri abitanti non
7: hanno case.
6: Invadono
7: perché non sanno dove andare. Dare. No, e vengono ospitati e prendono dei soldi.
3: Prendono fior di soldi.

0: io vorrei dire una cosa, vorrei ringraziare i ragazzi della Val di Susa che ieri mi hanno accolto, Cri e Cristina e tutti gli altri, anzi Cri e Cristina e Christian e tutti quanti gli altri, sono stati molto carini. E poi volevo anche dire un'altra cosa, ma praticamente, no? Un certo ukulele che avevo e che ho io, no? Ma non la posso dire questa cosa, è meglio che non la dico. Se no non posso dire
1: questa cosa. Chi c'ha questo ukulele? Chi ha l'ukulele?
0: Io c'ho l'ukulele.
1: Chi cazzo c'ha l'ukulele? Si esce di qua se non esce fuori l'ukulele.
0: Il tuo ukulele.
2: Un ukulele.
3: Come ha detto Tommaso, non esce fuori di suono di qua finché non esce che ho finito l'ukulele.
0: Mi sono molto interessata a la canzone di John Lennon, Twist and Shout, che pare che John Lennon, cantando la canzone Twist and Shout, da quel momento in poi non ha più potuto cantare in maniera normale perché si è sfrantecato la voce per sempre e dopo ha iniziato a cantare volendo in maniera molto diversa.
4: Ma c'è una motivazione in particolare per cui fu censurato o...
0: Ma non è che fu censurato, praticamente sì, poveraccio, lui cantava molto bene a Twist and Shout, si era preso un brutto raffreddore senza aver preso una licetta prima, perché la licetta fa bene alla voce, ma lui magari non lo sapeva, si è bevuto un bicchiere d'acqua, anzi un bicchiere di latte per la precisione. Io per esempio non lo posso bevere il bicchiere di latte perché sono allergica al lattosio, quindi volendo capisci manco il latte.
5: No, ma infatti
0: ho bevuto l'altro giorno, mi sono pure sentita male.
5: No, per carità, ci manca ancora quello, ci sentiamo già, non ci sentiamo benissimo.
0: Niente, praticamente lui poi poveraccio un cazzo, perché poi Twist and Shout è stato il più bel pezzo mai scritto dei Beatles, però in realtà quel pezzo, lui era proprio rock and roll in quel pezzo, quasi grunge, no? E da quel pezzo in poi lui non ha più potuto cantare.
5: Va bene, direi che
0: John. Basta, io non dico più niente.
5: No, secondo me possiamo fare una pausa, mando una
0: povero John, che fine ha fatto
6: c'è
0: John?
6: Il pezzo di John Lennon,
0: Giovanni Lennone
5: è sindaco di Terracina.
6: Giovanni Iannone
5: è sindaco di Terracina.
0: Giovanni Lennone, no, ma che Terracina
5: è stato sindaco di Terracina.
6: C'è il pezzo?
5: No, volevo mandare una pubblicità per rilassarci.
6: Mandiamo una pubblicità, intanto chiamiamo il tipo per il pezzo e poi capiamo.
5: Prendiamolo bello grosso.

La marijuana sintetica, anche nota come Spice, è l'ultima novità nel campo delle droghe leggere create in laboratorio da Arcider Zeneca. Spice ha subito attirato l'attenzione dei consumatori più giovani. La nostra Spice ha subito attirato questo perché la sua origine sintetica garantisce un basso costo di produzione e dunque un prezzo di mercato molto contenuto. Spice ha subito un prezzo di mercato contenuto in effetti estremi che possono arrivare ad esperienze di premorte.

0: Arsaide. Arsaide. Arsaide. Arsaide. Arsaide. Arsaide.
1: Chiedi al ristoratore di tagliare in due il panino. Il panino.
2: Taglia il panino.
3: Prego. Arsaide or fuck you in the arse. The ice.

0: aspetta.
1: Pronto?
2: Io c'ho la cosa piccante da dire. Ma perché ne vogliamo parlare dei complotti francesi?
0: Su piedi non so cosa, sono un po'...
2: Beh, c'è un complotto che è stato un complottone proprio, un complottone megagalattico.
0: Eh beh, ma allora, questo è il posto migliore per...
3: Fatto merda le ponte, vedi, alle
2: la scomplottata la scomplottata degli anni 97.
0: La scongeliamo? Ci farà bene?
2: Magari mi aspettano fuori, poi l'aspetto fuori.
0: Del 97?
2: Del sarà... 97, la scomplottata. Ero là sopra nel 97, io per caso. Il 97.

0: vero. Ma secondo me te la colli. Quando vai lì dici di per tutte e tutte. C'è anche Adinolfi. Quella merda.
1: Prego, prego.
0: Merda! Cazzo! Merda! Merda! Cosa penseranno quelli che si sentono da fuori?
2: Cosa penseranno i vicini?
0: Penseranno alla cultura o chiameranno la polizia? Fatecelo sapere! Al 346
3: Senti che bella bozza di cultura!
0: Ah, ma bella... bella fresca! Ci sta una bella doccia adesso, a questo punto. Proprio per lavare via tutte le impurità. Senti come...
2: Getto compresso, dai, che vede via tutto.
4: Ah, fa la pulizia, però ti pulisce tutto, eh. Ti mette però proprio...
2: Il rubinetto.
5: Tom, credo sia entrato di nuovo il cane pardo. Il leopardo, quello là. Ce l'abbiamo. Come fai a uscire... Perché lo smog respira tutta quest'aria.

0: Allora, proporrei alla bestia di allontanarsi un pelo. Flavio, porta via. Grazie. Chiudi, ecco, chiudi tutto bene. Allora,
1: tutto chiuso adesso.
0: Minchia, 23:11, un attimo di giramento di testa. Suggerirei, anche per favorire l'ascolto di chi è a casa, di stendere, esatto, la malta procedendo sempre in orizzontale. Ah, perché è la piastrella, qua dopo un po' si usura, fa tutto quel granigliato che non bisogna coprire.
1: No, poi se non facciamo le pulizie noi venerdì sera, il sabato mattina. Non...
2: Dobbia... altro che l'inglese.
0: No, no, ma infatti. Allora, se volete venirci ad aiutare a fare la malta qua in studio, noi facciamo un attimo.
2: Volete venire a fare pulizie a casa mia?
0: Se volete andare a fare le pulizie a casa sua,
2: proponetevi.
0: Qui
2: pago.
0: Vi paga il mobile di Blackout in Bitcoin, Ethereum, USD, può fare tutti i pagamenti che servono, naturalmente tutto sottratto alla giurisdizione fiscale italiana come sempre. Appunto, anche dicevo, per agevolare le poche persone che con coraggio ogni giovedì affrontano questo calvario, poi alla fine questa sofferenza che è l'Arsider, la sofferenza generativa che poi produce tantissimo, che dà, produce, pensate, 2-3 etti di qualcosa alla settimana che voi potete tranquillamente mettere via, anche surgelare, affettare comodamente.
2: 2-3 etti di prosciutto magari, che...
0: se ti piace il prosciutto,
2: San Daniele magari,
3: è roba che potete ordinare dal sito di Arsider appena lo trovate. Il gioco è trovarlo. Appena trovate, siamo anche su Temu in realtà, se ci trovate potete acquistare le cose che produciamo.
0: È tutta roba fresca che facciamo in casa, non è che... Puoi farla sì, la trippa romana.
2: Ma ultimamente mi fa schifo.
0: No! Sì, la trippa romana.
2: Gusto!
0: Madonna, è cambiata anche la trippa romana, non abbiamo più valori in cui credere. È finita proprio un'era.
1: Io non ci ho mai creduto, la trippa romana è una costruzione di giornali, lo sai.
0: Allora.
2: È quella della sorellella, no, eh?
0: È tutta un'invenzione del cazzo, la trippa romana. La trippa romana è un'invenzione del cazzo, come tantissime altre che costellano. Come il mouse,
1: perso.
0: Il mouse è un'altra invenzione di merda venuta per farmi venire nervoso.
2: Vabbè, ma c'è pure il computer.
1: Nessuno che ti dà una mano, tra l'altro.
0: Nessuno.
2: Il mouse, che ce li fa col mouse? Oramai, tra poco faremo così, tac! E sarà tutto con lo schiocco.
0: Allora.
4: Immensa distesa dello spettro radio, dove il suono si trasforma in veicolo di autorità e sfida, Arsider emerge come un audace emissario dell'informazione. Come un astuto parassita, si insinua nelle vene delle reti di comunicazione capitaliste, sconvolgendone i flussi ordinati. Operando attraverso una strategia sovversiva di guerra memetica, come un congegno multiforme all'interno di una struttura meticolosamente elaborata di controllo tramite campionamento, lo spettacolo naviga nella sempre più ristretta distesa di fenomeni acustici divergenti.
0: Quindi noi andiamo così, a briglia sciolta, tra uno spottino aziendale e l'altro, mettete le cassette Bluetooth.

0: Questa chi è? Venuta qui a rubarci il lavoro?
1: No. Vedi che noi facevamo text to speak da quando non ero neanche
2: nata. Io devo dire una cosa riguardo
1: credi
2: questo,
1: di mandarci in pensione?
2: Cioè se strumento in mano e so coglioni e non lo sanno usare, affanculo! Affanculo! Funziona. Funziona. Funziona.
0: Immensa distesa dello spettro radio.

0: cielo.
1: Seguire le proprie ambizioni è l'istinto più naturale del mondo. Dedicare la propria esistenza al sviluppo.

0: Centrale operativa. Tuteliamo la vostra sicurezza, proteggiamo i vostri interessi, difendiamo le vostre famiglie.
1: Per avere un'arma al fianco bisogna sapere innanzitutto ammenadito tutte le regole di sicurezza e tutte le procedure di manipolazione dell'arma. Quindi essere consapevoli che l'arma è uno strumento altamente pericoloso e che va maneggiato con estrema attenzione. Detto questo, fondamentalmente io ve lo ripeto per l'ultima volta, concentratevi prima su tutto il resto: normativa, forma fisica, forma mentis. Solo dopo viene l'arma. L'arma è l'estrema razza con cui voi dovete difendere voi stessi o, nelle circostanze in cui la situazione lo richiede, la persona che fondamentalmente dipende dall'arma.
2: Allora, se mi posso permettere,
3: prego.
2: In questo momento di aria pesante, so che abbiamo un ospite questa sera con noi. No, abbiamo più di un ospite, abbiamo l'ospite, la nostra voce dall'ignoto.
4: Teresa.
2: Ah, vogliamo usare il nome. Oh, aiuto, se mi spavento sempre.
3: No, vabbè, ma non un nome di la chiameremo, un nome di fantasia.
2: Nome di fantasia. Poi.
3: Allora, invece, visto che ci è costato quasi la vita, si può dire, nonostante i cachet esorbitanti, quasi da gioielliere, noi ci abbiamo un po' di selecta questa sera anche per spezzare un po' la questione della violenza, sparo, non sparo, nel dubbio, tante... Così, la sciogliamo con un po' di musica come è stata... Come sempre stato alla fine.
2: Come sempre stato. Abbiamo trovato un DJ che aveva voglia di esprimersi sull'argomento. È un DJ che qualcuno direbbe anche che è vicino alle cose, ma non, secondo me no. Comunque,
3: è vicino alla sinistra radicale.
2: No.
3: Però non si può liberi, anche giudicare no. Un libro dalla copertina. DJ Gioielliere nel posto, direttamente dalla scuderia di Pregio. Sarà prima di una serie di ospiti che avremo. Se vuole già mandare maestro alla base per darmi un po' di clima sul quale poter immaginare gli orizzonti della difesa della proprietà in questo mare di incertezza e di violazioni. DJ Gioielliere.

0: personaggio situazioni reali puramente casuale. Per gli intellettuali ad ascolto questo è verismo, sono riportate le parole dei personaggi.
1: Oh Marra, ancora qua sei?
2: Oh, stasera è andata così.
1: Sì, ma non devi pippare tanto se non c'hai i soldi.
2: Non devo pippare tanto la tua merda.
1: Se ti fa schifo al cazzo, se la vai a prendere da un'altra parte. Esatto.

0: picce fari.
1: Secco.
0: Indirizzo del quarto 2016. Inores bitch.

0: Frate! Oh, senti, ma ci abbiamo un contributo solo zero? Possibile?
1: Sì, no.
0: Dai, allora manda.
2: 5, 4, 3, 2, 5, 2.

0: Allora, siete sempre in diretta con l'Arsider, abbiamo fatto le 23:36. Ci sono ancora alcune fette? E qua, facciamole, le faccio?
1: Apri.
2: Buonasera.
0: E io non ho il...
1: A me?
0: Non ho le chiavi, tu puoi aprire che ci bussano.
1: A me comunque non mi ha mai pagato un cazzo. Ho sempre pagato io, porca zozza. Porca troia. Porca puttana. Porca infame.
3: Your investment now means unprecedented returns tomorrow. Street veterans and audio wizards know how to turn shitloads of unbalanced audio premasters into pure profit. Trust in our expertise to make your investment work for you. Share your acknowledgements with the community and cannibalize the most you can. And
4: if this is something important to you and you care about creative and community spaces, consider donating and share with your friends and family.

0: Bertineau, redattore della radio. Ci senti?
1: Ciao, ciao, sì, sono bello ricco con grandissimo numero di bambini e bambine qua al concentramento.
2: In questo momento
1: siamo qua con le famiglie di fronte a Palazzo Nuovo, molto bello.
3: Chissà chi è cosa?
4: Ragazzi,
5: siamo in Giulia, sono la mamma di Gatti. Sto cercando di...

quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, fronte, che sta attraversando sulle strisce.

0: prima, questa è la balla Gustavo Lima, Manica, Jasmine, Alina, Spina, Alina, Annalina,
1: Lina, Lina, Inetta, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina,

0: Allora, mentre aspetta, stavo lì.
1: C'è una cosa abbastanza importante che volevo fare, parlare un po' dei nostri ascoltatori.
2: No, ma seriamente, parlare di chi ha bisogno, dei nostri amici, di chi non conosciamo eppure conosciamo così bene,
1: Sì, sono momenti duri per un nostro ascoltatore che non se la passa benissimo. Noi non c'è un cazzo da scherzare, perché è una storia
3: La storia dei pastorelli.
1: Non è la storia
3: dei pastori e delle moccarelle e delle caprette. Ti sorridono i menti.
4: Però sei anche te, cioè se per tergiversi.
1: Allora, io volevo tantissimo salutare Iban il Terribile, che ci ascolta dall'ospedale veramente da 3 settimane. È in una situazione difficile e ci ha mandato per un aggiornamento che io vado
4: a recuperare.
1: Ce l'ho.

0: In provincia Ospario ti trovi da fare. Mi trovo con un buco del culo in più, un po' più a sinistra, come dovrebbe fare la sinistra. Come dovrebbe fare la sinistra.
1: Sono stato a pittare barra, fare barra, calarsi barra, dormire nei posti più assurdi.
0: Mi son preso la scabbia e durante il controllo si sono resi conto della presenza di un corpo estraneo nella gamba. Con la prima TAC risultava essere 10x10x8 cm. Mi hanno riempito di antibatterici, Norton antivirus e doppito di antibatterici, pioidi, in quanto mi han ficcato un drenaggio stile pompa di petrolio nella gamba. Me l'hanno salvata e continua l'avventura.
1: Come direbbe Marco Filopat, costretti a bestemmiare.

0: storia.
1: Bello, è stato bello.
0: Una storia dura, una storia di vita, la vita che ti mette davanti ai suoi bivi, alle sue scelte, alle sue decisioni dure.
1: Coraggiosa.
0: Una pompa di petrolio nella gamba, 10-20 centimetri. Grande Iva, ti abbracciamo caramente. Auguri di pronta guarigione. Vuoi fare gli auguri a Ivan il Terribile? Ci abbiamo.
2: Auguri da Terry Terribile!
0: Tagliare le orecchie. Schiena? Preso! Non ne sbaglio uno? Ah! Sono bravo, eh?
3: Minchia, se avessi detto. Non come sono stati bravi.
0: Ciao John Lennon! Pa! Preso! Allora, 23:48, salutiamo John Lennon, sindaco di Terracina. È il momento di svoltare con un po' di jazz, sono gli ultimi minuti, dai, facciamolo.
2: E viva il sindaco! Viva Antonio! Buona giorni.

0: anche per chi ci chiede se facciamo playlist, facciamo non non facciamo playlist, però questa è tutta musica originale registrata alla SIAE a nome Alzheimer. Prego.
1: Quelli che compongo giornalmente, ma chi se li accatta poi alla fine, se può sapere, i diritti d'autore, chi cazzo ce l'ha poi alla fine?
0: Non lo so, a quest'ora è un po' difficile.
2: Sa, quanti soldi mi devono?
0: Possiamo fare porta a porta.
2: È risaputo.
0: È tutto magna magna.
2: Non che io sia una persona venale, per carità, però.
3: Per carità, però.
2: Coglionata.
4: No,
2: coglionata.
4: Anzi, cornoti. Coglionata. Allora, no, come si scrive? Sarba via SMS. Sì, ok, i diritti dell'artista, ma anche i diritti d'autore, ma dove sono, quali sono i doveri dell'autore? Ecco, questa è la domanda che ci arriva, è 3, 4, 6, 6.
2: È giusto, è giusto.
0: Cosa ne pensi?
1: Diciamo che sono d'accordo, ma fino a un certo punto sono d'accordo, ecco. Sarei più d'accordo se per qualche motivazione si riconoscesse finalmente all'artista un'artista vera. Non so neanche io quanti anni.
0: Ma intanto, secondo me, una cosa che il ragazzo di là, il ragazzo che fa la regia di là
4: è svedese
0: ed è collassato per i picchi di volume.
1: Questa è la mia voce.
4: Ma quello lui lo fa per come party trick.
1: Questa è la mia voce, allora devo parlare più piano, forse devo essere più suadente.
5: Se questa è la tua voce, è la tua voce. Nessuno ti vuole giudicare.
4: Nemmeno tu.
5: Io? Tu. Figura. Allora. Esatto.

0: aspetta, che abbiamo cambiato menu. Scrolla, scrolla.
1: Ah, scrolla, scrolla, scrolla, scrolla, la scrolla, la scrolla, la pegolla, oh, che troia. La pegolla, la

0: vede?
1: Ma plebiscito dove? A Napoli?
0: Piazza, sì. Visto che la gente in piazza ce lo siede, c'è in piazza plebiscito, forse tu non lo sai, c'è un Arsider Point dove la gente può andare a donare sangue per la
2: puoi andare a donare il sangue, noi ti diamo 10-20 euro.
0: Per sangue.
1: Il sangue dei plebisciti.
2: Il sangue è più utile del soldo, è una
1: è meglio il mio.
2: Il nostro sicuramente.
3: Il nostro no.
0: Oltre a dare il sangue puoi anche
1: io devo dare il sangue.
0: Mi sono dimenticato.
1: Ma che ti devo dare
4: il sangue? Io il sangue non do.
0: No, ma non tutti, la gente.
1: C'è il point, il sangue point.
2: C'è il post e puoi pagare anche lì con il sangue.
1: No, magari anche questa di Spay puoi pagare.
2: Penso di sì, adesso chiedo.
3: Si può pagare con questa di
1: sicuramente con questa di Spay.
3: Pesce di Spay.
1: Dice pago con questa di Spay.

0: Le 23, 59, 27, 27.
1: Cioè se fosse 3, 4, 6, 6, 6, 6. Ah, ma aspetta, ah, ok, scusi.
2: 43, 44, 45, 47, morto che parla, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, porta fortuna, ci porta fortuna, 58, 59, e balla! Buon anno!
3: Allora, con tutti gli auspici del Capodanno cinese, noi non possiamo fare altro che dirvi buonanotte.
4: Vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

storia degli omini verdi. Ottava puntata. Le utopie negative. Il potere.

0: mie istruzioni. Lo psicocontrollo è allentato.
1: Abbiamo cercato di fare più che il possibile, tutti i controlli.
0: Molti tra i suoi

0: considerato in un lungo periodo, vi è la possibilità di un rallentamento della produzione semestrale.
1: Cosa dobbiamo fare?

0: tu provi gioia nel produrre. Tu non vuoi distrarti. La tua mente è vuota, libera, felice. Tu vuoi produrre. Tu non hai altri pensieri.
1: Anche ieri il controllo psicotico stava per smascherarmi. Non devono scoprire che il condizionamento non funziona più.
0: Tu vuoi essere un lavoratore disciplinato e obbediente. Tu provi gioia nel produrre.
1: Ecco, arriva la squadra di controllo.
2: Il segnale si fa più forte. Il trasgressore è qui.
3: La psicosonda indica il numero 24.
2: Sì, è proprio lui. Cittadino produttore, sei accusato di resistenza al condizionamento.
4: Io? C'è uno sbaglio.
2: A norma dell'ordinanza sui reati mentali, sei in arresto.
4: No, lasciatemi. Lasciatemi!
2: Fermalo col raggio del sonno! Bene, eccone un altro pronto per la lobotomia.

0: comprate rapidamente la pneumovia. Chi si tratterrà sugli pneumocesti più del previsto incorrerà nell'articolo 5465 bis del codice di comportamento viario. Pena prevista riduzione del periodo di sonno.
1: Questo posto non mi piace. Sei sicuro?
2: Basta,
1: che...
2: senti, basta per favore. Hai continuato con questa storia per tutto il viaggio. Non c'è da preoccuparsi.
1: Sì, per quello che ci pagano. Mi domando proprio chi ce lo fa fare.
2: Ma l'hai sentito anche tu, il capo, no? Non ha voluto intendere ragioni. Andate nel futuro, ha detto. E per Zundar fatemi un servizio come si deve sul 22° secolo.
1: Per Zundar?
2: Ha detto proprio così. Per Zundar. Il capo è un po' strano, sai, di questi tempi.
1: A proposito di gente strana, hai visto che brutte ghigne ci sono in giro?
3: Prendetelo!
1: E là, guarda! Stanno dando tutti dietro a quel poveretto!
2: Ma boh, forse sarà un gioco.
1: E adesso che cosa succede?
0: Attenzione! Posto di controllo psicotico!
1: E comincio ad avere un po' di paura.
2: Forse hai ragione.
4: Voi due, identificazione!
2: Stampa, stampa, capo.
4: Identificazione.
1: E siamo qui per un servizio.
4: Mostratemi gli anelli tracheali di identificazione.
1: Gli anelli tracheali? Cosa vuol dire?
4: Apri la bocca, fatti identificare.
2: Senta, siamo giornalisti, non potete...
4: Alza le mani e mettiti con la faccia contro il muro.
1: Luca, guarda quanta gente.
4: Seguitemi voi due.
5: Amici dei mutanti, andate!

0: succederà?
1: Vedrai che si chiarirà tutto. Spiegheremo che siamo giornalisti.
0: Intanto ci hanno buttato in questa prigione. Aprono la porta.
2: Entra dentro. Sei in buona compagnia.
3: Bene, per Zundor. Affollata questa cella.
0: Buongiorno, signore.
3: Chi siete?
1: Siamo giornalisti, siamo qui per sbaglio.
3: Per sbaglio? Beh, io sono qui perché mi hanno trovato di nuovo con i libri antichi. Questa volta ho proprio paura che finirò a scavare argento fuso nelle bolle di Urkon.
0: Urkon?
3: Mm-hmm.
0: Non capisco. E la storia dei libri antichi?
3: Ma sì, vecchissimi volumi del XX secolo di un genere allora molto diffuso. Lo chiamavano fantascienza. Libri proibiti, perché dicono che possono essere usati per criticare lo Stato. Per esempio, il romanzo 1984 di George Orwell.

0: Perché sei qua?
1: Sì, coreato. Ti non crederai che mi fucilino addirittura, vecchio mio. Non fucilano se non si è fatto proprio niente. Niente all'infuori di qualche pensiero. Qualche pensiero che non si è potuto fare a meno di pensare. Io lo so che danno solo una discreta tirata d'orecchi e questo è tutto. No, io mi fido di loro quanto a questo. Conoscono il mio stato di servizio, no? Tu sai benissimo che tipo di persona ero io. Mica male, a mio modo. Non ero una grande intelligenza, ma dirigente ero. Me la caverò con 5 anni. Che ne pensi? O forse con 10? Un tipo come me potrebbe essere utilissimo in un campo di lavori forzati.
0: Sei colpevole?
1: È naturale che sono colpevole. Non ti passerà mica per la testa che il partito arresti le persone innocenti, no? Lo psicoreato è una cosa terribile, vecchio mio. Ti può sorprendere senza che nemmeno te ne accorga. Lo sai come mi ci sono trovato in mezzo io, eh? Me ne stavo dormendo, già, proprio così. Io me ne stavo tranquillo, cercando di godermi il mio sonno e senza sapere davvero che avessi niente di male nel cervello. E tutto a un tratto mi sono messo a parlare nel sonno. E lo sai cosa mi hanno sentito dire? Abbasso il grande fratello. Sì, ho detto proprio così. Tra noi due, vecchio mio, io ti confesserò che sono assai contento che m'abbiano preso prima che mi spingessi troppo in là. Lo sai cosa dirò loro quando mi troverò in tribunale? Dirò loro grazie per avermi salvato quando non era troppo tardi.
0: Chi ti ha denunziato?
1: È stata la mia bambina. Se ne stava a sentire dal buco della serratura. Aveva udito quel che avevo detto e il giorno dopo si precipitò dalle pattuglie. È davvero in gamba per una frugolina di 7 anni, eh? Ah, io non le porto mica nessun rancore per tutto questo. A essere sinceri, io sono fiero.

di ricordarti durante tutta la nostra conversazione che è in mio potere di comunicarti una sofferenza fisica in qualsiasi momento io voglia e a qualsiasi grado o intensità io creda più opportuno. Se tu mi dirai bugie o tenterai in qualsiasi altro modo di cambiare le carte in tavola o anche di lasciarti andare al di sotto di quel che comporta la tua intelligenza normale, tu griderai all'istante per il dolore. Capito?

0: devi umiliare prima di ridiventare intelligente. Ricordi di aver scritto nel tuo diario che la libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fanno 4.
1: Sì.
0: Quante luci vedi?
1: 4.
0: E se dico che non sono 4 ma sono 5, quante sono?
1: 4.
0: Quante sono, Winston?
1: 4.
0: Quante sono?
1: 4. 4. Che altro posso dire? 4.
0: Quante sono, Winston?
1: 5. 5.
0: No, Winston, non serve a niente. Tu stai mentendo. Tu pensi ancora che sono 4. Devi convincerti che sono 5. Quante sono?
1: 4, 5, 4, tutto quello che volete, basta! Fate cessare questo spasimo!
2: Come sarà la società del futuro? Giulio Verne non avrebbe avuto dubbi.

E io vi dico che il progresso delle scienze e delle industrie arricchirà l'uomo nei beni e nello spirito. Confidate nell'ingegno umano, nella sua naturale aspirazione al bene. E non appena la prosperità degli stati avrà rimosso ogni ragione di violenza e di discordia, niente potrà fermare la marcia dell'umanità verso un futuro sempre più pacifico e illuminato dalla cultura.

0: things of cement and aluminium bashed open their skulls and ate up their brains and imagination.
1: Moloch. Quale sfinge di cemento aluminio gli ha solo accellato il cranio e gli ha divorato il cervello e l'immaginazione. Moloch. Solitudine, l'ercine,
0: the stairways, boys sobbing in armies,
1: old men weeping in the parks, vecchi che piangono nei parchi, Moloch, la cui mente è puro macchinario, Moloch, il sangue e denaro che scorre, Moloch, le cui dita sono 10 eserciti, Moloch, il cui petto è una dinamo e Annibale, Moloch, dagli orecchi una tomba romante, Moloch, smoking tongue, sono mille finestre, Moloch, le cui fabbriche sognano e gracchiano nella nebbia, Moloch, le cui ciminiere e antenne coronano le città, Moloch, Moloch, appartamenti
2: di rosso, pecce, antenne,
1: grandi capitali ciechi, patrie diaboliche, Moloch, nazioni spettrali, Moloch, manicomi invincibili,
0: bombe, suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries.

0: Era una poesia di Allen Ginsberg. Toni profetici, apocalittici. Presente e futuro si confondono. Il futuro è minaccioso perché fa paura il presente.
1: La morte per bomba non è poi la peggior fine possibile. Lo sviluppo della scienza e dell'industrialismo è troppo segnato dalla storia del capitale. E il capitale è sempre più capitale monopolistico, concentrazione mostruosa di potere sempre più intrecciato allo Stato.
0: La massificazione degli individui, la nascita di un conformismo totalitario, il dilatarsi di un potere incontrollato e repressivo. La fantascienza diventa fantasociologia e si prova a descrivere l'inquietante futuro che ci aspetta.
1: Sono le anti-utopie o utopie negative, descrizione di un futuro fin troppo possibile. Oggi ci occupiamo di un genere ben determinato di anti-utopie, quelle relative al problema del potere.
0: In questo settore della fantascienza confluiscono filoni diversi.
1: Negli anni 30 e 40 abbiamo i libri di George Orwell e Aldous Huxley, 1984, e Il mondo nuovo, che di fronte alla tragedia della guerra mondiale esprimono la paura di una futura società totalitaria.
0: Entrambi si fanno portavoci di quella tradizione del socialismo britannico che aveva dato alla fantascienza Herbert George Wells. La loro influenza sulla letteratura di fantascienza è enorme, ma i loro libri hanno diffusione e successo anche fuori della cerchia dei lettori di fantascienza.
1: Ma negli anni 60 e 70 la fantascienza torna sempre più spesso ad occuparsi di fantasociologia. Sono gli anni del movement americano, gli anni della scoperta dell'uomo a una dimensione.
0: Così, parlare della società del futuro è un mezzo per parlare della società di oggi, e la società americana offre a molti scrittori lo spunto per tracciare anti-utopie dove gli aspetti negativi della società contemporanea sono dilatati fino al parossismo.
1: C'è chi fa delle descrizioni drammatiche, altri come Robert Sheckley preferiscono sottolineare il grottesco. Il potere senza controllo non è solo minaccioso, è anche stupido e perciò ridicolo.

0: butterfly.
1: Madge accompagnò Jones dal capo dei servizi di sicurezza. Il colonnello, un frenologo, gli esaminò la testa. Poi Jones passò l'esame degli astrologi, cartomanti, veggenti del governo. Venne studiato dagli psicologi e dagli uomini dell'ufficio antropometrico. Fu vagliato dalle calcolatrici elettroniche. Alla fine lo dichiararono sincero, sano di mente, responsabile, rispettoso, degno di fede e soprattutto fortunato.
2: Gli ordini gli imponevano di raggiungere la stanza 18891 al 12° piano del 6° livello, ala 63, sottosezione AJB2 dell'ottagono. Insieme agli ordini trovò una cartina topografica che l'avrebbe aiutato a orientarsi nell'immensa costruzione. Una volta raggiunta la stanza 18891, un alto ufficiale conosciuto come il signor M gli avrebbe dato le ultime istruzioni.
1: Emozionatissimo, Jones entrò nell'ottagono, sbalordito che potesse esistere un edificio così immenso.
2: Si accorse che la sua cartina era sbagliata. Infatti nessuno dei riferimenti riportati dalla carta aveva riscontro con ciò che lui vedeva.
1: Vide un tale che percorreva un corridoio. L'uomo indossava la divisa di colonnello del corpo cartografi e sembrava persona cortese e a modo. Johnson lo fermò, spiegandogli che si era perso.
3: Tutto in regola. Questa piantina è della serie A443B preparata dal mio ufficio una settimana fa.
4: Ma le indicazioni sono sbagliate.
3: Ah, potete ben dirlo. Avete idea dell'importanza di questo edificio? Capirete in quali guai ci troveremmo se il nemico conoscesse l'esatta ubicazione degli uffici. Saremmo perduti, giovanotto. Carte come questa sono la nostra migliore salvaguardia.
4: Lo credo anch'io.
3: Non potete nemmeno immaginare quanto sia difficile preparare carte come questa.
4: Davvero? Avrei detto che fosse abbastanza semplice fare la carta di un posto che non esiste.
3: È quello che pensano i profani. Solo un esperto cartografo o una spia è in grado di capire i nostri problemi.
4: Ne sono certo. Ma perché prendersi la briga di fabbricare carte topografiche? Non è meglio non farne affatto?
3: Ve l'ho detto, bisogna conoscere la mentalità di una spia.
4: Capisco. Siete convinto che io non sono una spia?
3: Tutti sono spie, in un certo senso.
4: Mi sono perso. Ho tentato di orientarmi con delle vostre carte perfettamente sbagliate.
3: Temo di non potervi essere utile. Non ho la più pallida idea di dove sia dislocato l'ufficio dove dovete andare.
4: Ma è impossibile. Siete un cartografo, siete voi che fate le carte topografiche di questo palazzo. Per quanto facciate carte false, sono convinto che sapete farne anche di autentiche.
3: Tutto quello che dite è esatto, soprattutto per quanto riguarda la mia capacità di fare delle carte vere. Vi dirò di più, le farei anche se fosse proibito. Fortunatamente non è proibito affatto, anzi, ho l'ordine di farle. Ma io sono convinto che qui dentro ci sia costantemente una squadra di operai che cambia di continuo l'ubicazione delle stanze e dei corridoi, secondo gli ordini degli alti ufficiali. Del resto, se così non fosse, è che bisogno ci sarebbe di rifare continuamente le piante di questa o quella sezione. Fatte una prima volta, basta, no? Quindi questo edificio cambia continuamente le sue caratteristiche.
4: Se è come dite voi, come fate a ritrovare la strada per andare nel vostro ufficio?
3: Mi vergogno a dirvelo, ma la mia carta non mi serve affatto. Ritrovo la strada come fanno tutti qui dentro, per istinto.
4: E quindi non siete in grado di dirmi come posso ritrovare il mio ufficio?
3: Vi assicuro che non so dirvelo.
4: Ma credete che riuscirò alla fine a trovare l'ufficio dove mi aspettano?
3: Se il lavoro che dovete fare è davvero importante, lo troverete senz'altro. Ma qualche volta gli alti ufficiali invitano la gente in uffici immaginari per controllare l'efficienza delle difese interne dell'edificio. Se siete uno di questi casi, le vostre possibilità di successo sono meno che minime.

0: Isolino, possiamo cominciare. E gli operai vi hanno trovato addormentato e hanno deciso di non disturbarvi. Si sono permessi di spostarvi solo per rifare il pezzo di pavimento dove vi erate sdraiato.
1: Jones si guardò intorno, stupito per la mole di lavoro portata a termine durante il suo sonno. Si voltò ad osservare la porta dell'ufficio che si apriva in quella che fino a poco prima era una parete nuda. Sulla porta era scritto stanza 18891, esattamente l'indirizzo che aveva cercato invano.
2: Esattamente l'indirizzo che aveva cercato invano.

0: Ma il potere non ha solo l'aspetto repressivo che Orwell ci descrive in 1984. L'uso dei mass media, la manipolazione genetica, il controllo dell'educazione e della cultura sono gli strumenti per creare una società unidimensionale fondata su un consenso manipolato ma di massa.
1: È quanto ci descrive Aldous Huxley nel suo romanzo del 1932, Il mondo nuovo.
0: Huxley sembra intuire che lo sviluppo dell'industrialismo ha in sé le premesse per una società totalitaria.
1: Proprio negli anni 30 Huxley ha sotto gli occhi, forse riesce a prevedere, tre grandi esempi di come l'industrialismo pieghi tutto alle sue esigenze.
0: L'America rooseveltiana del fordismo e della produzione di massa, la Germania nazista con la sua politica di concentrazione e militarizzazione della produzione e dei produttori, la Russia staliniana, dove il grande sforzo di industrializzazione non rimetteva in discussione il lavoro salariato e il dominio del capitale sociale.
1: Sono tre esempi storici diversissimi tra loro, eppure hanno una cosa in comune: il mettere al centro di ogni sforzo di riorganizzazione morale e sociale della società le esigenze della produzione di massa.
0: L'etica del lavoro schiaccia l'individuo. La complessità dell'apparato produttivo ha bisogno di uno Stato sempre più dilatato e potente. Il rafforzarsi o il sopravvivere del capitale sociale dà un carattere di incontrollabilità a questo dilatarsi dello Stato.
1: Huxley coglie questi elementi. Anche se a volte il suo discorso si fa ambiguo, sembra indulgere alla nostalgia per l'individualismo borghese, ormai in crisi dall'avvento delle società del XX secolo.
0: Ma il successo di Huxley sta però in questa sua ambiguità. C'è stato chi vi ha letto una critica allo stalinismo, chi una critica alla società americana, chi un rimpianto reazionario e romantico e per l'individuo borghese dei secoli precedenti.
1: Forse in Huxley c'è davvero tutto questo, ma c'è anche l'intuizione che questo tipo di industrialismo genera i mostri della società a una dimensione, che questo tipo di industrialismo è segnato dalla logica capitalistica della produzione per la produzione, paradossalmente simile in un Ford come in uno Stakhanov, e che è questa la logica che va messa in discussione.
0: Come non vedere che troppe delle cose descritte da Huxley stanno diventando realtà?

0: prodigioso miglioramento rispetto alla natura, ammetterete. Dei gemelli identici, ma non in miseri gruppi di due, tre per volta, come negli antichi tempi vivipari, ma proprio a dozzine, a ventine per volta, a ventine, non vedete? Il processo Bokanovsky è uno dei migliori strumenti della stabilità sociale.
1: Maggiori strumenti della stabilità sociale.
0: Uomini e donne tipificati, a infornate, uniformi. Tutto il personale di un piccolo stabilimento costituito dal prodotto di un unico uovo bokanovskificato. 96 gemelli identici che lavorano a 96 macchine identiche. Adesso si sa veramente dove si va per la prima volta nella storia. Comunità, identità, stabilità.
1: Comunità, identità, stabilità.
0: Se potessimo bokanovskificare all'infinito, l'intero problema sarebbe risolto. Risolto per mezzo di individui gamma tipificati, di delta invariabili, di epsilon uniformi. Milioni di gemelli.

0: identici.
1: Milioni di gemelli identici.
0: Ma ahimè, non possiamo bocanoschificare all'infinito.

0: una piccola officina d'accessori per illuminazione d'elicotteri.
1: Ogni operazione eseguita per quanto possibile da un solo gruppo di Bocanossa.
0: E in effetti, 83 brachicefali neri, quasi senza naso, erano addetti alla pressa freddo. I 56 torni giranti a 4 fusi erano manovrati da 56 gamma aquilini color zenzero.
2: 107 senegalesi Epsilon, condizionati al calore, lavoravano nella fonderia. 33 donne Delta, dalla testa allungata, color della sabbia, strette di bacino e tutte 20 mm più o meno, alte 1,69 m, tagliavano delle viti.
0: Nella sala di montaggio le dinamo erano messe insieme da due squadre di nani Gamma Plus. I due bassi banconi di lavoro erano l'uno di fronte all'altro. In mezzo ad essi avanzava lentamente il trasportatore col suo carico di pezzi separati.
2: 47 teste bionde stavano di fronte a
0: 47 teste brune.
2: 47 nasi camusi stavano davanti a
0: 47 nasi uncinati.
2: I meccanismi montati venivano ispezionati e da 18 ragazze identiche, dai capelli ricci e castani, in uniforme verde gamma.
0: Poi venivano imballati in casse da 34 uomini Delta Minus, bassi di gambe e mancini, e caricati sulle piattaforme da 63 Epsilon semiaborti.
2: Dai capelli color di lino e lentiginosi.
3: Oh, mondo nuovo, mirabile, che contieni simile gente.
1: E vi assicuro che non abbiamo quasi mai conflitti con i nostri operai.

0: sta riducendo il numero di giri al minuto. Il surrogato circola più lentamente, passa perciò attraverso i polmoni a intervalli più lunghi. Porta di conseguenza meno ossigeno all'embrione. Non c'è niente come la penuria di ossigeno per mantenere un embrione al di sotto della normalità.
1: Ma perché si deve mantenere l'embrione al di sotto della normalità?
0: Ma non vi siete ancora resa conto che un embrione Psilon deve avere un ambiente Psilon oltre che un'origine Psilon? Più bassa è la casta e meno ossigeno si dà. Il primo organo a risentirne è il cervello, poi lo scheletro. Col 70% dell'ossigeno normale si hanno dei nani. A meno del 70% si ottengono dei mostri privi di occhi.
2: I brani che avete ascoltato in questa puntata erano tratti da
1: 1984 di George Orwell, I testimoni di Jones di Robert Shakley, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, edizioni Mondadori.
2: E questo era
1: Storia degli omini verdi
2: di Luca Balestrieri e Alessandro Schwed.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.